0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: You are in the club, the best club on air.
2: We're in the club. 105 in the club.
3: 105
4: in the club.
3: It's in the club with Amal Nemer.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: ...105 in the club...
2: Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105. Benvenuti nel nostro Club On Air.

0: 105.net.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Andrea Belli presenta 105 in the club.
3: Till we're in the club.
4: This is In the Club.
3: We're in the club. Till we're in the club.
5: 105 in the club.

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Ma se il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
5: 105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox.
1: Detox. We have a license to chill. Detox.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
1: We have

24/7 detoxification channel.

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Detox. Radio 105.
3: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
2: We have a license to chill. Detox.

0: Detox Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
4: porta bici.
3: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Because the day is long. I'm on the highway. I got to move.
1: Radio 105. 105. 105.

Buongiorno Italia, buongiorno mondo, a Radio 105 sono le 6 in punto. 105 Super Weekend, Weekend, Super Weekend. Buongiorno a tutti, inizia una nuova puntata di 105 Super Weekend. Oggi domenica 31 maggio 2026, come state? Sono Nicolò Torielli, pronto a tenervi compagnia per le prossime tre ore, dalle 6 alle 9, perché questa è la formula di 105 Super Weekend. Buongiorno a chi ci sta guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre, buongiorno a chi ci sta ascoltando la radio, chi sta utilizzando l'app, il nostro sito internet 105.net, ma soprattutto buongiorno a quello che resta di lui. Infatti in regia oggi noi non abbiamo Davidino, prego, musica triste, base triste. Abbiamo uno dei nostri registi ai quali teniamo molto, il nostro Mattia Angrisano, o quello che fu Mattia Angrisano, perché Mattia Angrisano, non avendo il fisico e la tenuta, è venuto qui a Radio Indritto e oggi è disintegrato nell'animo. Oggi Mattia Angrisano è disintegrato nell'anima, ma noi non abbiamo paura e non temiamo nulla. Lui faceva bullismo nei miei confronti quando una volta in un anno sono arrivato in ritardo in radio di 20 minuti. Oggi infieriremo contro di lui. Noi abbiamo un numero di telefono, cari ascoltatori, che è il 342 41 15 105 per darci il vostro buongiorno, per dare la sveglia a Mattia Angrisano, che vi prometto entro la fine dell'ora accennerà qualche segnale per farvi vedere che esiste. Ma adesso iniziamo subito, iniziamo subito, entriamo con della bella musica scattante. Mattia, dai, mettimi Martin Garrix, segnale per farvi vedere che esiste. Ma adesso iniziamo subito, entriamo con della bella musica scattante. Mattia, dai, mettimi Martin.

0: Revedi Martin Garrix ed Ed Sheeran. Siamo partiti con una nuova puntata di 105 Super Weekend. Che sia una super domenica per tutti, tranne che per Mattia Angrisano. La vedo molto in salita oggi, Mattia. Caro Mattia Angrisano, oggi la tua domenica io la vedo seriamente in salita, ma non ti preoccupare, perché se la salita la si fa insieme è meno dura. Infatti noi abbiamo un numero di telefono che è il 342 41 15 105 dove vi abbiamo chiesto il buongiorno.
1: Buongiorno cuccioli, buona domenica. Quest'oggi sveglia prestissimo alle 5 ed ora si va a correre sui Monti Sibillini. Un saluto dal cavallo pazzo. Quante emozioni.
0: Ma buongiorno cavallo pazzo, perché a quest'ora, caro Mattia, come ormai tu ben sai, perché non è la prima super domenica che ti fai insieme a noi, siamo una famiglia nella prima ora, perché chi è sveglio a quest'ora ha una medaglia al petto, la medaglia del super weekender, perché a quest'ora c'è chi va al lavoro, c'è chi rientra, ma anche chi è già in viaggio e lo fa sempre per dei motivi particolari. Quindi fateci sapere quali sono i vostri motivi al 342 41 15 105. Tra l'altro il sole è già sorto, noi abbiamo un momento rituale, direi che possiamo metterlo. Quindi cari ascoltatori di 105 Super Weekend, iniziate a smanettare al 342 41 15 105. Io sono Nicola Torielli, c'è Mattia Angri, il sole splende sopra le nostre teste, quindi diamo il benvenuto a questa domenica 31 maggio.

0: Il sole sorge in tutta Italia. Perché il sole esiste per tutti, come diceva Tiziano Ferro. Forse oggi un po' meno per Mattia Angri, ma il sole esiste per tutti.
1: È meglio sai.
0: Vi vogliamo sentire dove vi trovate, cosa state facendo? 342 41 15 105.

0: Buongiorno da Dozza, Imolese, Bologna.
1: Buongiorno, buongiorno, questo è 105 Super Weekend, la prima ora. Mi raccomando, se fate parte della famiglia dei 105 Super Weekender, ditelo in giro con una certa fierezza, perché essere così scattanti a quest'ora è una qualità intrinseca che non tutti, e non è che lo dico perché ho di fronte Mattia Angrisano, ancora statua di sale, ma che si tramuterà entro la fine della prima ora, perché essere svegli a quest'ora ed essere già attivi vuol dire avere un sacco di tempra.
2: Buongiorno Nicolò, sono Maria Pia da Tostoro. Ti volevo dire, sto bene, una bella giornata anche oggi, è dura se non fa qualche temporale.
1: Dai.
2: E niente, ti volevo ringraziare perché come al solito il sabato sei presente.
1: No.
2: Anzi, no, domenica, scusa.
1: Sì, Maria Pia, salutiamo anche tutti gli amici di Storo. Tra l'altro noi saremo in onda anche domani mattina e martedì mattina, sempre con 105 Super Weekend. Quindi, se vi troverete svegli a quest'ora, fatevi sentire.
3: Buongiorno da Piero da Olbia, che io sveglio dalle 5 e si cammina a Parco Fausto Noce.
1: Ragazzi, qua c'è grinta, qua c'è grinta, perché nei nostri Super Weekend abbiamo chi si alza e ci ascolta tranquillamente e chi si alza e ci ascolta compiendo delle imprese sportive. E quando mi dicono camminate di 10 km, io tutte le volte dico megoglioni, 342 41 15 105.
4: Ciao, sono siamo Valeria e Nicola. Noi siamo svegli dalle 3 di stamattina e siamo in viaggio verso Napoli perché in questi giorni, precisamente il 2 di giugno, ci spetta un matrimonio. E niente, la bella vita.
1: Questo è il periodo di matrimoni. Tra l'altro, cari ascoltatori, se vi doveste trovare in campagna, noi in campagna abbiamo un feudo. Il feudo di 105 Super Weekend. Quindi se doveste passare per Portico di Caserta, andate da Gianni Vendemia, andate dal messer Gianni Vendemia, dove potrete ascoltare i nostri podcast di 105 Super Weekend, non degli altri programmi. 24 ore su 24. 342 41 15 105, siamo partiti. Questa è la prima ora. Ma se queste sono le premesse, sono già delle grandi premesse. Un'Italia già sveglia, Mattia Angrisano a metà. Tepper City!

0: Sharks, Imagine Dragons, questo è il 105 Super Weekend ed è bello. Ed è bello quando i bambini ci mandano i messaggi, le loro note audio, perché i bambini sono il futuro. Quindi bambini, mi raccomando, crescete con Nicolò 105 Super Weekend. Tra l'altro Nicolò Torielli con 2100 sulla O.
1: Ciao, mi chiamo Tommaso, sto in macchina con papà, mamma e mio fratello Giulio. E vi parliamo da Spoleto e noi stiamo andando al mare.
0: Giustamente, fa caldo e chi può va al mare. Tommaso, mi raccomando, continua a rimanere con noi perché torniamo tra pochissimo.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
6: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
7: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
6: Cioè?
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
13: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
18: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
19: Radio 105. Proud to be different.

0: Buongiorno Fulminati, direzione Lignano Sabbia d'Oro. Oggi raduno nazionale dei bersaglieri. Pedizzole c'è, viva l'Italia e viva i bersaglieri. Marco da Pedizzole.
1: Sempre, tra l'altro oggi c'è anche il raduno dei Ciao. Ah Mattia, tu sei magari un po' più giovane di me. Il Ciao era un motorino straordinario. Il Ciao era un motorino straordinario che ho avuto la fortuna di possedere, tra l'altro taroccandolo. Il mio Ciao raggiungeva i 70 km/h. Non si può, ve lo dico, non si può, è legale, non fatelo. Era una persona diversa. Era una persona diversa che all'epoca però guardava un sacco di televisione, e in quegli anni ci fu una persona che mi ispirò tantissimo, che è Stefano Gallarini, che tra l'altro è uno speaker di una delle nostre radio, Radio Mediaset, che voglio salutare, che dà la sveglia anche lui all'Italia, magari in un modo un po' più pacato, perché giustamente è un'altra radio, una radio di la musique, però Stefano anche lui è un gallo di Dio come il sottoscritto. Invece qua, se ci state ascoltando 105 Super Weekend, sono Nicolò Torielli, siamo magari un po' meno raffinati ma molto molto incisivi. Infatti abbiamo un numero che è il 342 41 15 105.
2: Buongiorno, sono Francesco da Ferrara e io adesso sto andando al Mugello per la MotoGP perché lavoro lì, faccio il Marshall. Ciao a tutti e buona giornata e buon Gran Premio.
1: Buona giornata, buon Gran Premio. Tra l'altro, l'amico di Ferrara, ci tengo a ricordarti che il 18 e il 19 giugno noi di Radio 105 saremo lì presenti. Il 18 con il Summer Festival e il 19 con il compleanno della radio per festeggiare i 50 anni.
3: Il cielo

0: Bruno Marsa, I Just Mike, questo è 105 Super Weekend, sono Niccolò Torielli, in regia c'è Mattia Angri e poi ci siete voi che tuonate con le vostre note audio o messaggi scritti, perché c'è chi magari è timido e ci scrive e va bene lo stesso. Come oggi, corso 800 metri in pista, si corre alle 9.30, quindi colazione presto, buona domenica Giancarlo da Castello di Brianza. Poi però noi abbiamo una predilezione perché ci manda la nota audio.
1: Ciao Nicolò, siamo Roby e Jenny e stiamo andando a girare in moto al circuito Tazio Nuvolari a Pavia. Una buona giornata a tutti.
2: Ciao.
0: Ci sta con la bella stagione, con la bella stagione. Si tira fuori le proprie due ruote e si inizia a girare. Tra l'altro abbiamo un centauro qua presente che... Dai, è già passata la prima mezz'ora, magari potrebbe iniziare ad emettere dei segnali di vita.
3: Buongiorno da Mattia e
2: Lorenzo.
3: Direzione Mugello. Ciao a tutti, buona domenica.
0: Al Mugello non si dorme, come Mattia Angrisano. 342 41 15 105.
4: Ciao, sono Mattia, sto andando al mare insieme a mia mamma e mio papà, sto andando in Liguria fino alle Ponte.
0: Buon mare Mattia. Tra l'altro, mi sono scordato di salutare una persona importante del nostro programma, Francesca Pinna, la redazione che si occupa di fornirci tutte le notizie più curiose,
5: ciao,
0: tutte le stravaganze. Ciao Francesca, e tra queste stravaganze ce n'è una. Tu sapevi che gli equipaggi di volo hanno dei codici per descrivere i passeggeri? Ad esempio, quando sentite la parola Bob, vuol dire che si è best on board, ovvero si viene praticamente incoronati in miglior passeggero. Quindi se dicono Bob, c'è un Bob a bordo, vuol dire che c'è un grande passeggero, un passeggero che si sta comportando veramente nel migliore dei modi. Se invece sentite la parola Philip, occhio, perché Philip è l'abbreviazione di Philip, che sta per passenger I'd like to punch, ovvero un passeggero che si vorrebbe prendere a pugni. Ma la cosa più interessante è quando si sente c'è del caffè caldo. Caffè caldo vuol dire che c'è una persona molto appetibile, una persona con la quale si potrebbe inciuciare. E se invece ci si congeda perché si è finito il volo, molte volte si dice la classica frase arrivederci. Questa è la frase abituale, ma se sentite un cheerio vuol dire che siete accolti a braccia aperte. 342 41 15 105. Voi avevate delle parole in codice da piccoli? Quali erano?

0: Maroon 5 Heroin. Abbiamo appreso che hostess e steward hanno dei codici segreti per descrivere i passeggeri. Vi abbiamo chiesto: voi usate dei codici segreti? Quando eravate bambini utilizzavate dei codici segreti? Un messaggio ci dice: parole in codice tipirinchi ripitinchi, quando saliva quella voglia. Ce lo scrive Simo da Fiorano. Voi avevate dei codici segreti? 342 41 15 105. A tra poco. 105 Super Weekend.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
2: Radio 105, proud to be different.

0: Lizzo, About Damn Time, questo è 105 Super Weekend e siamo quasi al termine della prima ora. Nicolò Torielli, Mattia Angrisano, poi ci siete voi che interagite con noi al 342 41 15 105. Siamo partiti dal presupposto che hostess e steward utilizzino delle parole in codice per descrivere i passeggeri. Voi, quando eravate bambini, avevate delle parole in codice per parlarvi con il vostro amico del cuore? Ancora oggi utilizzate delle parole in codici? Fateci sapere.
1: Mattia, buongiorno da Silvia e da Tommaso, che ha 4 mesi e mi ha svegliato alle 5:20. Grazie che ci fate un po' di compagnia. Ciao Silvia da Imola.
0: Ciao Silvia, salutiamo tutte le neomamme. Prima, quando dicevo Mattia Angrisano, è perché mentre andava la canzone di Lizzo ho avuto dei cenni, dei segnali che questo ragazzo c'è, sì, vive. Buongiorno!
2: Buongiorno
0: ciao, Mattia. Nicolò. Allora, ti sei svegliato?
2: Voglio ringraziare il collega che ha fatto regia prima di me. Perché...
0: No, allora, scherzi a parte, la regia è sempre stata fatta da lui. È che oggi c'è poca eloquenza, c'è poca loquacità, perché è in dritto, però Mattia si è acceso quando ho parlato di codici. E cos'è che hai proposto?
2: Perché ho detto, anche noi abbiamo delle parole che utilizziamo comunemente nel nostro lavoro che molti ascoltatori non capirebbero, tipo cluster.
0: Sì, ma cosa c'entra però con la notizia? La notizia si riferiva a codici segreti. Le terminologie sul lavoro, è ovvio che chi fa quel lavoro le può conoscere, chi non lo fa.
2: Ok, allora ti porto l'esempio di esco io.
0: Ah, cosa vuol dire?
2: Esco io.
0: Ma è un termine lavorativo. Ascolta, vuoi un euro? Metti Mr. Rain, lunedì
3: ma
0: nero.
3: Siamo bravi a complicarci la vita.

0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer. Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

0: Per molti il futuro è solo incertezza.
1: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: 105.
6: Che storia!
7: Radio 105 compie 50 anni.
8: Che storia!

0: Radio 105, sono le 7 in punto.
1: Radio 105, proud to be different.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Questa è la seconda ora di 105 Super Weekend. Buongiorno. Buongiorno da Niccolò Torielli, buongiorno da Mattia Angrisano e buongiorno da Francesca Pinna, la nostra redazione, che se la sta dormendo, diciamocela chiaramente. Perché Francesca io la sento il venerdì e il sabato, lei mi fornisce un pacchetto straordinario di notizie, di curiosità, però a quest'ora se la dorme. Per molti questa è la prima ora, nonostante sia la seconda ora di 105 Super Weekend. Per molti è la prima ora perché magari vi siete appena alzati. Quindi buongiorno anche a chi ci sta guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre. Magari per molti è la prima ora perché siete appena usciti di casa. Ecco, noi abbiamo un numero di telefono che è il 342 41 15 105 per interagire con noi, per raccontarci come affronterete questa domenica, se siete già con i vostri figli e se li state già portando da qualche parte, perché la domenica è il giorno che i genitori in teoria dedicano ai loro figli nella loro pienezza, visto che durante la settimana si lavora, però la domenica è anche il giorno che si dedica alla dolce metà, portandola a una gita fuori porta, portandola magari a vedere una competizione sportiva. In tanti durante la prima ora ci hanno scritto stiamo andando al Mugello, perché ci sono un sacco di competizioni sportive molto belle da poter andare a vedere. Tra l'altro ieri si è disputata la finale di Champions League, il Paris Saint Germain ha vinto la sua seconda coppa. Oh, nessuno avrebbe mai scommesso un euro sul fatto che sapessi qualcosa di calcio, però ieri prima di andare a letto scorri il cellulare, apprendi questa notizia e tac, come una stella ninja ve la lancio. Come vi lancio la canzone che sta per arrivare? 105 Super Weekend, la seconda ora, 342 41 15 105, c'è Mick con Beautiful Freaks.

0: dei BTS, My Universe, questo è il 105 Super Weekend insieme a tutti i vostri messaggi audio.
1: Ciao Nicolò, allora la prima ora non sono riuscito a risponderti perché la voce è troppo squillante. Adesso sì, si parte per la prima uscita in mountain bike della stagione, quindi culo quadrato oggi pomeriggio.
0: Allora, sì, la mia voce è squillante perché deve fungere da sveglia. Deve fungere da sveglia per tutte quelle persone che alle 6, per un motivo o per un altro, sono già in piedi. Io sono, diciamo, quell'incentivo in più. Tra l'altro, ne approfitto per la tromba per ricordarvi che noi saremo in diretta anche domani e dopodomani per questo ponte delle festività, perché il 2 giugno, festa della Repubblica, rimettimi la trombetta. Quindi noi saremo in diretta sempre dalle 6 alle 9. Questa è la seconda ora di 105 Super Weekend. C'è Matti Angri in regia, sono Nicolò Torielli e ci siete anche voi. Gioia immensa.
2: Nicolò, buongiorno. La dolce metà, la gita se l'è già fatta da sola, è partita stamattina con le sue amiche per Venezia e io qui a lavorare, come sempre. Buona giornata, Roberto Cascina, San Tommaso.
0: Forza Roberto, fatturare, fatturare, fatturare, perché a quest'ora c'è chi va al lavoro, chi rientra e chi è già in viaggio. Voi di quale categoria fate parte?
3: Buongiorno Radio 105, siamo Luana.
4: Salvo.
3: E noi ci stiamo dirigendo verso Rimini perché abbiamo 3 bambini e quindi questo fine settimana lo passeremo con loro, con un po' di mare. Ciao, un bacio!
0: Tutti al mare? Tutti al mare! Tutti al mare sono in questo giorno, ci stanno scrivendo in tantissimi. Beati voi! Beati voi! Achille Lauro, Comuni Mortali!

0: Achille Lauro, Comuni Immortali a 105 Super Weekend. Noi torniamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Radio, Radio 105 Super
1: Weekend. Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
2: Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
11: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
10: Spiega meglio.
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
16: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
17: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
18: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
19: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa... Non è evoluzione, è la nostra natura.
2: Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
20: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

Olivia Rodrigo, Drop Dead. Cresce il mercato degli hotel di lusso per cani. Una Junior Suite può arrivare a costare fino a 1500 euro. Avete capito bene. Ma cosa c'è dentro in questa Junior Suite per cani da 1500 euro a notte? Cuscini, chaise longue di design, cappottino, tutto ovviamente realizzato su misura, ma non solo, perché all'interno c'è una musica di sottofondo a 432 Hz per far sì che gli animali si rilassino, ma non solo, perché poi ci sono anche personale di servizio dedicato per portare la colazione in camera. Tutto questo ovviamente quando si parla di un legame con il proprio amico a quattro zampe paragonabile a quello di un genitore figlio. Ed è da qui che mi sorge spontanea la domanda: qual è la cosa più assurda che avete comprato o fatto per il vostro cane? Ovviamente le spese mediche non contano, perché quando il cane si ammala ci mancherebbe altro. Io ne ho avuto uno che è andato avanti fino a 17 anni a disposizione. Io parlo proprio di quelle follie, che ne so, l'osso più prelibato, il bocconcino speciale. E l'altra domanda è: chi in casa vostra vive meglio degli esseri umani? Perché ci si può affezionare agli amici quattro zampe, diciamo, per la maggior parte delle persone, però c'è anche chi, non so, è innamorato del proprio pappagallo. Tra l'altro su TikTok ho visto dei video di una persona che è riuscito ad allevare un corvo, e del suo miglior amico, forse uno dei miei sogni più grandi. 342 41 15 105. Hai capito? Loro in suite, noi sul divano, perché il vero capobranco ormai è il cane. Questo è 105 Super Weekend, Siena Spyro.

Smith Stay, questo è 105 Super Weekend e vi abbiamo chiesto qual è la cosa più assurda che avete comprato o fatto per il vostro cane, partendo dal presupposto che a Milano e in Italia cresce il mercato degli hotel di lusso per cani. Una junior suite per i propri amici a quattro zampe a 1500 euro. C'è chi ci scrive: quando era cucciola ho comprato la mia cagnolina la tenda per bambini come cuccia. Poi chi, come Paolo da Pinerolo, ci scrive: io ho 6 gatti e 3 cani, tra cui un pastore dei Pirenei, tutti in casa, dormono nei letti, mangiano meglio di me e se ne è scherito uno, mia moglie non me la dà per un mese. Poi c'è un'altra storia, c'è una storia di questa ragazza che frequenta per 2 mesi un ragazzo fin quando lui non le invita a casa sua dicendole: guarda che ti preparo una cena, mi raccomando, mangia poco, assicurati di arrivare con un forte appetito. Lei entra a casa di lui e vede che sta già preparando una bistecca con delle uova, con del mais, e inizia a dire: che buon odore invitante, che figata, sarà una super cena. Lei si mette in sala a guardare un film mentre lui continua ad armeggiare in cucina, fin quando non è pronta la cena e l'uomo si presenta con una pizza. La donna dice: ma le bistecche, le uova, il mais, quell'odore delizioso? E lui: no, erano per i pastori tedeschi che mangiano meglio di me. Gioco forza, la donna ha preso e se n'è andata via. Voi, follie che fate per i vostri amici a quattro zampe o per i vostri animali in generale, perché ribadisco, noi prendiamo come esempio i cani, che sono, diciamo, gli animali da compagnia in maggior numero che abbiamo nelle nostre case. Però c'è anche chi magari è affezionatissimo al suo pesciolino rosso, come Luc Besson nel film Leon, non Luc Besson, Jean Reno nel film Leon. Questo qui era un killer spietatissimo che ovunque andava però si portava, no, non era il pesciolino rosso, sto dicendo una puttanata, si portava dietro una piantina, e quello potrebbe essere un discorso a parte. Però questo è il significato: quando ci diamo di più per i nostri animali rispetto a noi. 342 41 15 105. Una poesia per i nostri amici a quattro zampe, una poesia come l'ultima canzone di Salda Vinci.

0: Sal Da Vinci, poesia, qual è la spesa più folle che avete fatto per il vostro amico a quattro zampe? Chi è che comanda in casa? Chi è che comanda in casa? 342 41 15 105, noi torniamo tra pochissimo.
1: Collare se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Se resto, allaccia la libertà!
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: Lady Gaga, Dolci Runway, questo è 105 Super Weekend. Sono Nicola Torielli, in regia c'è Mattia Angrisano, Francesca Pinna nella nostra redazione. Si sta parlando di quanto amiamo i nostri amici a quattro zampe e cosa siamo disposti a fare per il loro benessere. E da lì la domanda è sorta spontanea: qual è la cosa più assurda che avete comprato o fatto per il vostro amico a quattro zampe? Chi in casa vostra vive meglio degli esseri umani? 342 41 15 105.
1: Ciao Nicolò, buongiorno Italia, buongiorno 105. In casa comanda cane nero, 54 anni, mai avuto cani, da 5 anni cane nero è con noi, detto noir, ma cane nero per gli amici, e comanda lei. È un incrocio, una pastorella, e ci tiene tutti uniti. Cane nero, barao barao, grande Nico, bao bao bao, gnao gnao gnao, bao bao bao.
0: Mettiamoci anche peppe, ricordandovi che nella terza ora si gioca Bestia Tempesta. C'è da dire che molte volte magari si può essere respingenti nei confronti dei cani. Io mi ricordo quando mia mamma portò a casa Otto, il mio cagnolino che ormai non c'è più, io le dissi: no mamma, no, io non lo voglio. Tempo 2 settimane ti conquistano, perché penso che la dolcezza e l'affetto che ti può dimostrare un cane, ma anche come i gatti, non sono degli animali che ho avuto tanto nella mia vita, però penso che non sia paragonabile a nessun tipo di affetto. Sono qualcosa di straordinario, sono qualcosa di unico, e ci sta magari dedicarsi più del dovuto se non siano figli, se non siano compagni, perché anche questo è lecito. Poi dopo sono anche della teoria che gli animali sono degli animali e quindi bisogna anche distinguerli dagli esseri umani. Però questa è una mia opinione personale, la vostra? 342 41 15 105. Cherry Styles con American Girls.

0: Sorry, I'm here for someone else. E questo è 105 Super Weekend. Un dibattitone è partito. Infatti un sacco di ascoltatori trovano assurdo spendere 1500 euro per una junior suite per il proprio cane. Poi va bene che questa suite è dotata di musica di sottofondo a 432 Hz per farlo rilassare. È vero che ci sono due piante per cambiare l'ossigenazione, ma 1500 euro anche dal mio punto di vista sono una follia. Perché poi, tra l'altro, come ci scrive Loretta da Rovigo, giusto amare gli animali, alcune volte li trattiamo come se fossero dei figli, però è anche importante darsi un limite e fare una comparazione con quello che succede a noi esseri umani in casa nostra, ma anche nel mondo. Questo è 105 Super Weekend, noi torniamo tra pochissimo. Radio 105
1: Super Weekend. 105 Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla 1 in Emilia, code a tratti causate dal traffico intenso tra lo svincolo di Modena Sud e la Lazio con la A14 in direzione Bologna. C'è un veicolo fermo lungo la A26 tra Lazio Diramazione Predosa Bettole e lo svincolo vada verso Genova Voltri. Manifestazione segnalata lungo la A27 tra Lazio Venezia Belluno e lo svincolo Vittorio Veneto Nord, perché è diretto verso Belluno. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 18, la Tirrena inferiore, con corsia chiusa per frana tra 8 km dopo incrocio Maratea e 1 km 600 metri prima dell'incrocio ponte sul Castrocucco, statale 585. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Che bel terrazzo!
7: Grazie!
6: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
7: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
6: Allora lo consiglio al vicino.
7: No!
6: Perché?
7: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
6: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati, 2 per 100 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
14: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
15: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
16: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Che facciamo questo weekend?
19: Stiamo a casa.
20: A casa?
19: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
20: E dove?
19: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
18: Porto le pantofole.
19: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
21: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
22: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
23: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
24: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
25: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
24: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
26: 105
27: Che storia!
28: Radio 105 compie 50 anni.
27: Che storia!

0: Radio 105, sono le 8 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump sull'Iran non molla le sue linee rosse. No dal presidente americano, armi nucleari per Teheran. Hormuz dovrà essere riaperto senza il pagamento di pedaggi. Un missile iraniano è caduto intanto su una base aerea americana in Kuwait. I detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. Il presidente americano torna a prendere di mira il pontefice. Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto Trump. La pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato, ha detto Leone XIV. Cambiamo argomento. L'Ucraina smentisce la notizia diffusa da Mosca secondo cui un drone ucraino avrebbe colpito le strutture della centrale nucleare a Zaporizhia. Kiev parla di ennesimo tentativo della Russia di nascondere le azioni criminali. La cronaca, secondo gli inquirenti, la piccola Beatrice, 2 anni, deceduta a Bordighera, morì a causa delle botte della mamma e del compagno, entrambi arrestati. Trovate nel cellulare dell'uomo foto della bimba col volto tumefatto. Parigi, sono almeno 130 i fermi e un agente ferito nella capitale francese per gli scontri durante i festeggiamenti per la finale di Champions League. Il Paris Saint-Germain ha battuto l'Arsenal ai rigori. Agli internazionali di Francia, 3 azzurri agli ottavi sono Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Lutto nel cinema per la morte di Zeo di Araya. Fu produttrice e ancor prima attrice dei film erotici nei primi anni 70, come La ragazza della pelle di luna di Scattini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, dico, certo.
3: Beh, ma i nostri controlli.
4: No, le mie sono migliori.
3: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line. Maniaci della qualità.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: You a Notre, questo è 105 Super Weekend. Buongiorno, è iniziata ufficialmente la terza ora. Nicolò Torielli al microfono, Mattia Angrisano in regia, Francesca Pinna alla redazione. E poi voi. E poi voi che interagite con noi al 342 41 15 105.
1: Buongiorno ragazzi, sono Laura. Volevo farvi un saluto.
0: Grazie.
1: E dirvi che sono a Chiavari dalla mia amica Gina con la mia amica Silvia. Vi abbraccio forte forte e buona giornata, ciao.
0: Allora Laura, siamo noi che abbracciamo te. Tra l'altro, se ti trovi a Chiavari, sappi che prossimamente sul nostro sito internet e sui nostri social di Radio 105 troverete la data precisa, ci sarà una tappa del 105 Summer Festival, i cantanti del momento, una grande festa pazzesca, incredibile e soprattutto gratuita, che è una cosa che non è scontata in questi tempi. In questi tempi ti chiedono soldi per ogni cosa. Ecco, 105 Summer Festival totalmente gratuita. Come gratuita è la possibilità di giocare al nostro gioco Bestia Tempesta. Ci sono le coccodrille,
2: d'uno rango tango. Bestia Tempesta. C'è un animale in pericolo, tocca a te salvarlo.
0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, diamo il via a Bestia Tempesta. In cosa consiste? Noi vi faremo sentire il verso di un animale da salvare sotto una pioggia torrenziale. E il più veloce che indovinerà di quale animale si tratta e ci manderà la risposta al 342 41 15 105 sarà il vincitore di questa manche di Bestia Tempesta. Prego con l'acquazzone!

qual è l'animale da salvare? 342 41 15 105. Stare con te.

0: Eminem, Houdini. Ah, ogni volta che sento questa canzone, Mattia, penso all'estate del 2024 a Gallipoli. Che estate pazzesca. Che estate pazzesca, ma ritorniamo a vivere il qui e ora, il presente. Abbiamo giocato a Bestia e Tempesta, vi abbiamo fatto sentire un animale da salvare sotto la tempesta e vi abbiamo chiesto di quale animale si tratta. Un sacco di messaggi sono arrivati. Io ne vorrei prendere uno a nome di tutti, che è quello di un ascoltatore affezionatissimo al quale voglio veramente molto bene, prego.
1: Luigi è un maiale.
0: No, Luigi non è il
1: maiale. No.
0: Allora devi sapere, Mattia, che Luigi non ha mai indovinato, da quando c'è Bestia Tempesta, l'animale da salvare. Però grazie, Luigi, perché hai capito lo spirito del gioco: interagire, provarci per ridere e scherzare insieme a noi. Però tra tutti i messaggi al 342 41 15 105 c'è stata una persona che è stata molto molto veloce, che si è riunita in un gruppo d'ascolto, e sto parlando di Elisa, Marco e Matteo da Torino. Pronto, Elisa?
2: Sì, ciao.
0: Ciao Elisa, buongiorno e buona domenica.
2: Altrettanto a te.
0: Elisa, da quante ore siete svegli?
2: Noi tante ore, nel senso che ci siamo svegliati alle 6.
0: Ah, e cosa avete fatto dalle 6 fino a quest'ora?
2: Stiamo andando a Movieland, siamo partiti da Torino e stiamo per raggiungere i nostri cari amici direttamente lì.
0: Io deduco, Elisa, che Marco e Matteo siano i tuoi figli o marito e figlio?
2: Marito e figlio, Marco alla guida e Matteo dietro che ascolta con le orecchiette, le antennine attive.
0: Però bravi, bravi, perché hai abbassato il volume della radio, perché di solito quando facciamo queste telefonate di gruppo si alza il volume della radio, inizia a fischiare tutto, quindi già bravi, bravi. Ma quanti anni ha Matteo?
2: Ne fa 14 tra poco.
0: Ok, allora, la famiglia di Elisa, composta da papà Marco e figlio Matteo, hanno decretato che l'animale da salvare è...
2: il cinghiale!
0: Risposta esatta! Risposta esatta! Elisa, vincete un kit con i gadget di Radio 105, che spero tu darai a Matteo.
2: Assolutamente sì, anche se in realtà siamo tutti molto fan, per cui ne aspettavamo uno da tanto tempo. Finalmente è arrivato.
0: Allora, arriverà, vi dico, non arriva subito, ok? Ci vorrà okay. Un po' di tempo, che va secondo me da 1 a 3 mesi, ma arriva. Ve lo dico perché
2: perfetto.
0: Nessuno è mai rimasto senza i nostri gadget. Io vi auguro una buona domenica. Poi, se oggi pomeriggio, quando ritornerete dalla vostra gita, volete di nuovo ascoltarci, sappiate che dalle 16 alle 18 c'è 105 Super Weekend Afternoon Edition. Ciao Elisa, ciao Marco, ciao Matteo. E preparatevi, perché non c'è solo Bestia Tempesta. Più tardi giocheremo al nostro gioco. Sto parlando del Nick Pong. Oggi la pallina è particolarmente scatenata. Rimanete con noi, intanto noi ci ascoltiamo Somber con Potential.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Serena Brancale, Levante Deglia, Il Mio Paese, questo è il 105 Super Weekend e tanti
1: stanno tornando al loro paese sfruttando questo weekend lungo, tanti stanno andando al mare perché diciamocelo, nelle ultime due settimane sembra sia estate piena. Questo forse è il presagio di un mondo che sta... Mettimi una musica tragica, Mattia, una musica tragica perché sto per dire una cosa seria, però non avendo la voce adatta per dire cose... Questo è il presagio della fine del mondo? Mi verrebbe da dire di sì. C'è il surriscaldamento globale, perché se a fine maggio le temperature sono come quelle di fine luglio, c'è un problema. Quindi, perché non sfruttare questo ponte lungo per andare magari a fare una gita fuori porta al mare o anche in montagna a cercare temperature più fresche? O perché no? Rifacendomi alla canzone che abbiamo appena sentito, Il Mio Paese di Serena Brancale, ritornare al proprio paese, dei propri affetti, dei propri genitori, dei propri amici che ci hanno formato per poi affrontare la giungla metropolitana che siamo costretti a vivere, soprattutto chi si trova nelle grandi città. Perché diciamocelo, in questi giorni, tra l'altro noi domani siamo in onda con 105 Super Weekend e anche martedì sempre dalle 6 alle 9, però diciamocelo, la città quando poi ci sono i ponti non vola una mosca. È più tranquilla, ma anche molto, molto più triste. Però, per sopperire alla tristezza, tra poco giocheremo al Nick Pong, la pallina è pronta, cellulare alla mano, perché tra poco si gioca. Quanti rimbalzi farà? Nell'attesa, Sabrina Carpenter, House Tour. Thank you.

0: Ciao Nicolò, ciao ragazzi. Vorrei fare un saluto a tutti quelli che passano la vita a lamentarsi che c'è la crisi, non ci sono i soldi. Poi appena c'è un ponte, tutti al mare, in montagna, al lago. Solo io sono sempre chi lavora. Sono Carlo e dico l'antesaurito di Oggiono. Ciao, buona giornata.
1: Ha ragione Carlo, tra l'altro Carlo lavora 7 giorni su 7 perché è uno dei nostri ascoltatori affezionatissimi. Poi io ho una domanda da fare. Carlo, avrai via un bel gruzzoletto perché a farti 7 giorni su 7 tutto l'anno, secondo me non ti voglio fare i conti in tasca, però verrebbe da dirmi che sei sereno, sei apparecchiato. Ma adesso è giunto il momento di apparecchiare il gioco più atteso di 105 Super Weekend. Sto parlando del Nick Pong.
2: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, stiamo per dare il via al Nick Pong. Ma in cosa consiste il Nick Pong? Noi vi faremo sentire una serie di rimbalzi all'interno di 10 secondi e voi dovrete dirci il numero preciso di rimbalzi che farà la pallina. E il più veloce che darà la risposta al 342 41 15 105 sarà il vincitore del Nick Pong. Ho detto Mattia, lascia andare fino alla fine perché la finezza finale della base che salta mi gasa parecchio. Però veniamo a noi, preparatevi con il cellulare alla mano perché adesso si gioca.

0: 342 41 15 105 quanti rimbalzi ha fatto la pallina? Oggi difficile, oggi veramente difficile, ma io ve l'ho detto la seconda ora, pallina indiavolata.
1: Era un maiale.
0: No! Bosa!

0: Ti, a me, questo è il 105 Super Weekend. Abbiamo giocato al Nick Pong, vi abbiamo fatto sentire una serie di rimbalzi da indovinare in 10 secondi e al 342 41 15 105 un sacco di risposte sono arrivate.
1: Era un maiale.
0: No, allora, quello era bestia tempesta. Ma di tutti i messaggi che sono arrivati, in tutta onestà, hanno indovinato solo due persone. E il più veloce sembrerebbe essere stato Lucio da Codroipo in provincia di Udine. Pronto Lucio, buon pomeriggio.
2: Pronti, buongiorno.
0: Aspetta,
2: buongiorno. Buongiorno a voi e buona domenica.
0: Aspetta un attimo Lucio, sono partito con buon pomeriggio che poi sembra registrato, invece no, perché ci sarà 105.
2: No, invece siamo live, sono le 8.42.
0: E noi, il sottoscritto e Mattia Grisano, siamo svegli dalle 4 del mattino, quindi buongiorno. Bene. E buona domenica. Lucio, quanti anni hai?
2: Buona domenica a voi. 39.
0: 39, sei sposato, hai figli?
2: Ho una compagna e una piccola Lavinia.
0: Quanti anni ha Lavinia?
2: 9 mesi.
0: Allora, giochiamo per Lavinia. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina, Lucio?
2: Allora, secondo me ne ha fatti 29.
0: Lucio, risposta esatta! Risposta
2: grande
0: esatta! Lucio, vinci il kit con i gadget di Radio 105. Tra l'altro lo dico anche a tutti quelli che ci ascoltano e che vincono. Quando noi mettiamo giù, prendiamo i vostri dati, li passiamo al nostro centralino che vi contatterà nei giorni seguenti. Quindi non vi
2: d'accordo.
0: Preoccupate. Lucio, a chi dedichiamo questa vittoria oltre a tua figlia Lavinia?
2: La dedichiamo a Lavinia, a Ilaria, la mia compagna, e a tutti quelli che mi conoscono e che passeranno un buon weekend.
0: Lucio, visto che tu sei in provincia di Udine, mandi, lo posso dire, non ti arrabbi.
2: Assolutamente no.
0: Perché a me capitò nella zona giuliana una volta di dire mandi a una serata, partirono delle urla, delle rappresaglie. Io pensavo di fare una cosa, sai, quelle cose corali, tipo dici
2: sì,
0: il saluto del luogo. Sono partito, ero a Trieste, mandi.
2: Ecco.
0: Sono partiti diversi. Quindi
2: la prossima volta ci penserai.
0: Ci penserò, Lucio, mandi. Grazie per aver giocato con noi, grazie per ascoltarci. Buona domenica, ciao Lucio.
2: Buona domenica, ciao a tutti. Super
3: Weekend. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
12: con il sottoscritto Enrico Papi
13: e Lodovica Comello.
12: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
12: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
12: solo su Radio 105.
13: Vi aspetto.

0: Hug Yourself a 105 Super Weekend.
1: Cioè, sono stato battuto sul tempo, quindi.
0: Eh sì, ridevo. Ridevo per quello, perché oggi, nella manica del Nick Pong, solo tre persone hanno indovinato. Di tutti i messaggi che abbiamo ricevuto, solo tre hanno indovinato, e purtroppo l'ascoltatore che ci ha appena mandato la nota audio è stato il secondo, o forse il terzo, comunque non il primo. Ma non ti preoccupare, perché domenica prossima rigiocheremo di nuovo. Charlotte Cardin, The Way We Touch, 105 Super Weekend.

0: 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla 1 coda per un veicolo fermo tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e Allaccio con la A21 verso Bologna. C'è un incidente nel Lazio sulla A12, la Roma Civitavecchia, tra Santa Severa, Santa Marinella e Cerveteri Ladispoli verso la capitale. Veicolo in avaria segnalato sulla A6 allo svincolo di Mondovì per chi è diretto verso Savona. Sulla 1 ci sono lavori tra Piacenza Nord e Allaccio Piacenza Sud. Ultima segnalazione che ci porta sulla autostrada del Mediterraneo, con carreggiata chiusa per fondo stradale dissestato tra 15 km dopo lo svincolo Lamezia Terme e 600 metri prima dello svincolo Pizzo Calabro. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua, il peso non è solo disciplina, funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Il caldo ti rallenta.
17: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
18: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
19: 105.
20: Che storia!
21: Radio 105 compie 50 anni.
22: Che storia!

0: Era il 1985, aha, te con me per festeggiare 50 anni di Radio 105. Che storia, per chi è collegato sul canale 66 del digitale terrestre vedrà che sono apparsi come due madonnine nello schermo. Alla mia destra Linda Pagna, alla mia sinistra Dario Micolani, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Nicolò, buongiorno.
0: Buongiorno, vedo che siete solo voi due, dov'è il terzo?
2: Sta giocando a basket.
0: Il terzo che poi tra...
1: No. Allora non hai detto che torni.
2: Abbiamo riso tutti e tre subito, hai visto?
0: È il noto giocatore di basket Edoardo Mecca. Tra l'altro ne approfitto, visto che ti ho qua Linda, non assomiglia un cazzo all'imitazione che mi fa Edoardo Mecca di me. Che è uguale. Ma non è vero, niente.
2: Però
0: te
2: a te
0: lo
2: piace
0: dico.
2: Il fatto che ti imita.
0: Ma
2: no?
0: Da matti, ma assolutamente, ma stai scherzando, una cosa bella. No, mi piace meno Linda Pagna. Uguale.
1: Guarda che bisogna fare come con i pazzi, bisogna secondarlo, capito? È per questo che lo faccio, mica perché lo credo davvero,
0: No. Ragazzi, 105 Super Weekend termina qua. Noi ci sentiamo oggi pomeriggio dalle 16 alle 18 e anche domani mattina, martedì, sempre dalle 6 alle 9. Linea, tutto bene a 105 con Linda Pani e Dario Micolani.
2: No, ma scusa, ma la lasci così? Cioè, mi hai detto una roba davanti al caffè e poi... L'indovinello del giorno, della domenica, poi se ne va via così.
0: Allora, fidatevi. È meglio che lo dica fuori onda.
2: Ah, vedi.
0: Buona domenica!

0: Buongiorno.
1: Allora, se io stessi ascoltando la radio adesso, sì, vorrei sapere questa cosa. Quindi Nicolò, saresti gentilmente pregato di dirlo a microfono aperto.
0: C'era un indovinello che ci ha lanciato davanti al caffè. Vabbè, addirittura si nasconde.
1: Mamma mia, io non ho parole. Sono solo le 9 in punto del mattino.
0: TGCOM, poi arriviamo.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Il presidente americano definisce i negoziati lenti ma necessari. Trump torna anche a criticare Leone XIV. Qualcuno spiega al Papa che Teheran non può avere l'arma nucleare, dice il presidente. L'Ucraina, Kiev smentisce di aver attaccato la centrale di Zaporizhzhia sotto il controllo russo. Un uomo ucciso durante la notte in un attacco delle forze di Mosca nella regione di Chernihiv. Intanto il nostro ministro della difesa Crosetto afferma: difficile per Kiev entrare in Europa. La cronaca: commozione a Genova per l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia, morte durante un'immersione alle Maldive con altri 3 subitaliani. Le amiche della docente scienziata presenti alle esequie dicono: Monica, resti un esempio. Caos a Roma durante i preparativi per la parata del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. 4 i feriti, 3 militari dell'esercito e una poliziotta. 2 sono in gravi condizioni. Calcio a Budapest: il Paris Saint-Germain vince la Champions League bissando il successo della precedente edizione. Gli uomini di Luis Enrique battono l'Arsenal ai rigori dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sull'1-1. E dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, notte di follia durante i festeggiamenti nella capitale francese con oltre 500 arresti. Ci sono anche 2 vittime, guerriglia tra ultra e polizia che si è protratta fino all'alba di oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, non
4: sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line. Maniaci della qualità.
6: Dario Micolani e Linda Pani. Qui su 105.

0: 105.
1: Ma buongiorno e buona domenica!
2: Ultimo giorno di maggio, buona domenica, 9:03, siete sulla radio Proud to be Different. Siamo in bianco entrambi per chi ci guarda sul 66. Un grazie ancora a Nicolò Torielli,
1: grazie,
2: che è ancora
1: Nicolò
2: in studio. Un grazie a Mattia Angri
1: in regia.
2: Dobbiamo dirlo, Davidino ci manca, ma tornerà domani.
1: Sì, Davidino ci manca, tornerà domani, come tornerà domani anche il nostro Edoardo Mecca,
2: che sta giocando a basket. Sì. Questa roba mi fa sempre piacere. Ridere
1: chissà,
2: subito dicendole basta, no? Senza spiegare.
1: Chissà se tornerà proprio in generale così.
2: Ho dei video di ieri che mi sono arrivati.
1: Attenzione,
2: delle sue performance, dopo
1: attenzione,
2: te li faccio vedere.
1: Vabbè.
2: Comunque è tutto ok.
1: Buongiorno a te Dario Micolausi.
2: Grazie,
1: in arte,
2: buongiorno.
1: Ma sono in arte Dario Micolani. Buongiorno.
2: A proposito di questo, ieri dalle parti di Torino sento durante una serata dal palco, anzi saluto gli amici che erano presenti ad Orbassano. Grande! Da lontano, presente. Sento durante una serata dal palco, anzi saluto gli amici che erano presenti ad Orbassano. Grande! Da lontano.

0: Fino a mezzogiorno insieme, ma la puntata non può iniziare senza le buone abitudini.
1: Non mi fai i saluti istituzionali?
0: Saluti istituzionali, salutiamo la Vale. La Vale in redazione.
2: Ciao.
0: Al centralino non ho capito chi c'è.
1: Ah, per quello non volevi fare i saluti istituzionali.
0: Ho detto vabbè, lo faccio dopo. Vabbè raga, Radio Verità. Vabbè, calma, devo ancora prendere il terzo caffè. Buongiornissimo caffè. La frase che i boomer si mandano su WhatsApp o sulle pagine Facebook di comunità, eccetera eccetera, per augurarsi una buona giornata. Allora, oggi abbiamo questa. Senti come si intrecciano bene a quest'ora il profumo del caffè espresso e quello delle possibilità inespresse. Chi l'ha scritta?
1: Questa
3: comincio io? Vai. Parto io? Secondo me l'ha scritta Davide Cisini.
1: Secondo me te l'ha data proprio Edoardo Meca, questa è sua.
0: Ci siete andati lontanissimi! Ma non è possibile, come avete fatto a indovinare? L'ha scritta Gmartelloni su Twitter. Allora, la ripeto.
1: No, penso all'ascoltatore di ieri che ha detto: ma anche senza me questa gag di merda. Sì, dobbiamo farlo.
0: La ripetiamo.
1: Prego.
0: Senti come si intrecciano bene a quest'ora il profumo del caffè espresso e quello delle possibilità inespresse.
1: E allora
4: tutti,
1: senti.
4: Tutte.
1: Oh, possiamo iniziare con questa nuova di Karol G. Manu, ciao, è domenica, va tutto bene a 105 sul volume fino alle 12. Insieme.

0: Se
1: ascolti sempre Radio 105 a quest'ora, sai che siamo un trio, sai che siamo Linda Pani, Dario Micolani ed Edoardo Mecca, e sai che Edoardo Mecca avrebbe detto tipo: lo salutiamo Manu, ciao.
2: Ciao, qualcosa.
1: Del genere, no?
2: E Carol G che è fortunata perché le hanno trovato il punto.
1: Questa l'ha detta Linda Pani.
2: No, anche questa è di Edoardo.
1: Non la direbbe Edoardo Mecca.
2: No,

0: Bello, abbiamo iniziato una manciata di minuti dopo le 9. Vi accompagniamo in questo ultimo giorno di maggio, che non finisce più sto maggio.
1: No, infatti lunghissimo, vero? Lunghissimo, è abbastanza, è vero.
0: Si diceva forza e coraggio che arriva il primo maggio, ma qua
1: è giugno che non arriva, esatto. Che non arriva più.
0: Ci siamo anche domani e dopodomani, giusto per notizia, quando c'è un po' di giornata giornate di festa, ci siamo lì.
1: Insomma, quando tutti stanno a casa, noi di solito la facciamo gli straordinari.
2: Noi siamo umili servitori della radio.
1: Esattamente. Allora, il disco che è appena passato, Viajando por el mundo, ci fa pensare anche un pochino...
0: Non a quello che stai per chiedere tu.
1: Guarda che ci arrivo, guarda come ci arrivo.
0: Vai, vai, fammi Viajando il giro del mondo, vai.
1: Allora, quando, viajando por el mundo, no? Quando decidiamo di fare una vacanza, decidiamo di viaggiare, ovviamente ci dobbiamo adattare a tante cose.
3: Poi faccio io un po' di radio verità.
1: Una tra queste è il caffè fuori dall'Italia, per esempio quando si viaggia per il mondo, e soprattutto dove va messo il caffè. Perché c'è una ritualità, secondo me, che entra per lo più in quasi tutte le case degli italiani.
0: E lo stai dicendo a Mattia!
1: Allora, io ho questa teoria che la maggioranza di noi ha la propria tazza personale in casa.
0: Cazzo! Che studio!
1: Allora, ognuno di noi c'ha la propria tazza e solo tu puoi bere da quella tazza.
0: Ci avevate mai pensato, ragazzi?
1: No, ma
0: che ognuno ha la propria tazza?
1: Sì, perché non va bene una tazza a caso di quelle che ci sono nella credenza. Ognuno ha la sua e c'è sempre una storia dietro quella tazza, secondo me. E siccome noi, umili servitori della radio, entriamo nelle case, nelle macchine, nelle storie, nelle vite della gente, noi dobbiamo fidelizzare col nostro pubblico ed entrare, secondo me, nella storia della propria tazza. No. Ed entrare nella sfera intima dei nostri ascoltatori.
0: Vuoi sapere che cos'è, Linda? Vuoi saperlo che cos'è? È che vuoi sapere se qualcun altro del nostro pubblico ha i tuoi disagi.
1: A me questo programma serve proprio per quello. Perché quando io cerco di confermare...
0: È una terapia, è una risposta continua, Jess.
1: È per sentirmi meno sola, ok? Quindi io ho bisogno, per favore, ve lo chiedo per favore, cioè nel senso, se...
0: Vedi?
1: Fatemi sentire.
0: Non sono l'unica, vero?
1: Tu ce l'hai la tua tazza personale?
0: Ce l'ho.
1: E com'è fatta? E da dove arriva?
0: C'è scritto Garpez sopra col disegno del Garpez.
1: Ma scusa.
0: Quella è la mia tazza.
1: E allora lo
0: San
1: vedi?
0: Tutti.
1: E allora lo vedi che c'è una storia lì dietro, che c'è proprio tua. È proprio tua,
0: Linda,
1: e c'è della
0: sì.
1: poesia. Ed entrare nella tazza dei nostri amici radioascoltatori ci permette di andare a far colazione con loro, entrare nelle loro case, nella loro sfera intima. Io voglio sapere le storie delle vostre tazze.
0: Ti dico solo che Albe da Serrano dice: ma la tazza del water?
1: No. Beh, oddio, secondo me ci sono delle storie interessanti anche dietro a quelle tazze lì.
0: Ragazzi, 26 giorni e partiamo per le ferie. 2 settimane in Egitto, 2 settimane in Italia, 1 mese di ferie. Io mi porto la mia tazzina sempre dietro e la macchina del caffè. Marco e Verusca, vedi?
1: Capito. Vedi che la tazza di caffè, la tazzina di caffè, la propria tazza, farà discutere, si creerà un grande momento radiofonico. Mi piacere, ragazzi.
0: Siamo sicuri?
1: 342 41 15 105. Secondatemi, per piacere. Ed è un po' di

0: Gli oggetti parlano e ce lo state dicendo e confermando per la gioia di Linda Pani al 342-41-15-105. Buona domenica, buongiorno, buona colazione.
1: Colazione, buon caffè, perché sono le 9 da 18 minuti, quindi magari qualcuno di voi si sta svegliando adesso, si sta stiracchiando, sta facendo colazione. Sono arrivate anche foto di alcune tazze, perché è questo quello che vi ho chiesto stamattina. Io voglio entrare nelle vostre cucine, nelle vostre credenze e sapere qual è la storia.
2: Come borghese.
1: E sapere qual è la storia delle vostre tazze. Carino, eh? Dario Micolani vorrebbe picchiarmi.
0: Ha bisogno di conferme di Dappani stamattina. Vabbè. Noi torniamo tra pochissimo, però, promesso, state qua. Tutto bene a 105. Tutto
1: bene. Tutto bene a 105. Torna Estate Street Basket 3x3 Italia, il tour che porta nelle piazze più belle il torneo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. Due squadre, un solo canestro e 10 minuti di adrenalina pura per decretare la squadra vincitrice.
0: Il prossimo appuntamento fino al 1 giugno è ad Alba, ma su estate.it trovate più di 100 tappe da nord a sud per vivere giornate di sport e divertimento. E provare anche il nuovo Estate Sport, la bevanda pensata per i ragazzi che idrata e reintegra i sali minerali al gusto arancia o limone.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
13: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
15: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
17: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, disco 105 Selection.
1: Il disco selezionato questa settimana è evidenziato di colore giallo, color Radio 105, come direbbe il buon Edo, color bombetta.
0: Eccolo.
1: Abbiamo rispettato tutti i rituali.
0: Giusto, voi come va dalle vostre parti? 9:28, prima parlavamo, anzi oggi davanti a un caffè con Nicolò Torielli, che lui è un po' una sorta di aeroporto, no? Diceva, il mio programma, il mio orario è un po' un aeroporto, nel senso che ci sono persone che vanno a dormire, persone invece che partono molto presto per una gita. Voi siete invece in quell'orario in
1: la
0: cui...
1: La vera sveglia.
0: La vera sveglia, lui diceva, dove c'è la giornata davanti, la domenica un po' comoda, no? Dove ti svegli un po' con calma, noi vi accompagniamo fino a mezzogiorno. Ce lo raccontate, se vi va, via WhatsApp, ma prima dobbiamo mettere... un po' le cose in chiaro per quel che riguarda l'argomentone di Linda, che sennò non riesce ad andare avanti.
1: No, certo, infatti, perché...
0: Facciamo un recap per chi è arrivato adesso.
1: Esatto,
0: certo.
1: Infatti proprio a conferma, no, che siamo una sveglia un po' di tante persone, stanno arrivando tante foto delle tazze, proprio perché stanno facendo colazione in questo momento. Perché tutto è partito da una mia teoria, cioè che secondo me la gran parte delle persone, secondo me siamo intorno al 98% della gente.
0: E come dico sempre, giochiamo a nomi, disagi e patologie, no?
1: Esattamente.
0: Spesso succede in questo programma.
1: Beh, con me poco ma sicuro. La gran parte delle persone ha la propria tazza personale. Di solito c'è anche una bella storia dietro.
2: Ciao a tutti, sono Manfredi da Palermo. Io il problema l'ho risolto comprando una caffettiera da viaggio portatile a batteria. Quindi anche in aereo, se voglio, posso farmi il caffè in qualsiasi condizione. Ciao a tutti e buona domenica e buon ponte.
1: Cioè, questo è un professionista.
0: Questo è veramente il numero uno.
1: Questo è un professionista, grande.
0: Caffettiera da viaggio portatile.
1: Io adoro.
0: A batteria.
1: Io adoro.
0: Ma come viene il caffè, però, amico? Raccontaci.
1: Secondo me viene bene. Se la porta dappertutto vuol dire che viene bene.
0: Confermata, dici come cosa.
1: Qualcosa mi dice, comunque siamo un popolo meraviglioso. Simona da Torino dice: io ho una tazza azzurra che ha 35 anni circa. 35.
0: Ecco, bello quando gli oggetti iniziano ad avere poi una vera e propria storia, un vissuto, no?
1: Dice, ho fatto 3 traslochi e guai a chi si permette anche solo di toccarla. Infatti, vedi, è comprensibile. Rosta Voghera, io ho la mia tazza personale che mi regalò mio marito alcuni anni fa per San Valentino, bianca con scritto in rosso I love you. Poi arrivano varie foto, tra cui una con scritto sti cazzi, bella, una con scritto buongiorno un cazzo, e quella ce l'ho anche io. Ce l'ho a casa, la mia, con scritto buongiorno un cazzo. E mio papà una volta ha provato a censurare con col pennarello in termine
0: con l'asterisco.
1: Però va bene.
0: Beh, comunque in 10 secondi l'hai detto 3 volte, anche
1: vabbè,
0: record.
1: No, ho bruciato tutti i bonus.
0: Vabbè,
1: sto leggendo, cioè non è che l'ho detta di mia spontanea volontà, è scritto sulla tazza.
0: Ah, c'è il beep anche. L'avviso.
1: Allora, buongiorno un è divertente questa cosa.
0: Sai che volevo dire invece a tutti quelli che stanno un po' sognando l'estate, le vacanze, giusto per andare un po' contro tendenza, che ho davanti la notizia che dice che le scuole riapriranno il 31 agosto, quindi tra 3 mesi, cioè
1: poesia.
0: Neanche tempo di andare in vacanza, si rientra già così, a caso volevo dirvi.
1: Ma è confermata questa cosa alla fine?
0: Leggo un po' di polemica anche per insomma gli stabilimenti balneari, gli albergatori, dicono perdiamo quasi un mese di lavoro. Ma così. Avevo davanti domenica 31 maggio, davanti proprio ai miei occhi, e sotto gli occhi invece la notizia: le scuole riaprono il 31 agosto. Quindi ho detto, vabbè, questa estate è bella cosa.
1: Si vede proprio che Dario Micolani è papà. Tanto papà. Tanto papà.
0: Vabbè, vedo che c'è un intro di 20 e passa secondi.
3: Io vorrei mettere la sigla.
0: Possiamo mettere.
1: No, dai!
0: C'è già pronta Maria Sole, dici. Come quando facevamo il programma alle 18, che alle 18 e un quarto c'era Spine che diceva dai che c'è Brigante che è pronto a partire. Ma no, perché vi accompagniamo ancora per un po' di tempo insieme, tutto bene a 105.
1: 342 41 15 105, ha aperto lo spazio lamentela della scuola che riapre troppo presto, e soprattutto le tazze.
0: Tazze,
1: le tazze.
0: Per favore.

0: Per me non è importante la tazza, ma la moka. Sentire il gorgoglio d'aroma che emana mi dà la scossa per iniziare la giornata. Stefi dice così, vedi?
1: Vedi. Ma perché il caffè è un rituale? Poi, specialmente quello della moka. Cioè, il caffè, il rito del caffè parte già dall'odore quando il caffè comincia lentamente a salire, che invade casa. E già quella è una prima sveglia, capito? È un abbraccio, è una sorta di accompagnamento poi alla vera colazione per far partire la giornata.
0: Sai cosa ti direbbe Walter? No, dai, basta. Andiamo.
2: Sulla mia tazza c'è scritto: sì, ho più sonno che te.
1: Brava!
2: E infatti me l'ha regalata la mia migliore amica.
0: Bella
2: che mi conosce
0: questa.
2: Bene. Ciao!
1: Grande, anche
0: oh, dobbiamo eleggere la tazza più simpatica, la tazza con più storia, la tazza più.
1: Facciamo...
0: Però compito tu,
1: Allora facciamo la 105 tazza cup. Cup, come. Che vince una coppa.
0: Oggi questa qualsiasi cosa dice poi fa tipo l'occhiolino, tipo cosa ne pensi? Perché ha bisogno di sentirsi dire sì.
1: Allora, va bene, l'importante è che io vado avanti lo stesso. Allora, questa tazza è una buona candidata, però voglio giocare anch'io con una tazza che mi regalò Brian, arrivata da poco a 105, mi sembra per Natale o per il compleanno, ma forse per Natale. Ha fatto stampare su una tazza tutto bene a 105.
0: Bella,
1: carina.
0: Portala, scusa.
1: Molto carina.
0: La tazza del programma.
1: Dove la metto?
0: È qua in esposizione.
1: Ah, così posso bere l'acqua.
0: Nel set.
1: Così
0: nel set.
1: Bere. Ah, così posso bere l'acqua. Ah, no, solo
3: non
1: per il set.
3: Non puoi bere in studio.
1: E allora cosa la porto a fare?
0: Marco da Torino dice: io vorrei una tazza con la foto di Linda. Beh, quella si può fare.
1: Beh, perché il caffè e Linda hanno lo stesso effetto. Che poi cambi tazza. Quella del bagno. Poi. Qualcuno diceva: quando vivevo dai miei avevo la mia tazza personale. Ora che vivo da solo purtroppo ho perso questa usanza, perché sono tutte mie e le cambio ogni mattina. Vedi? David da Firenze: anche io ho una tazza personale, ci sono disegnate delle mucche che sorridono, guai a chi la tocca. Carine le mucche che sorridono.
0: Per ascoltare il prossimo vocale invece abbiamo bisogno di una base così un po' ispirazionale, un po' riflessiva, un po' così, vai, prego, vai. Ascoltiamo.
4: Buongiorno, sono un insegnante, il mio contratto scade il 31 agosto, le scuole riaprono il 31 agosto, praticamente non smetterò di lavorare mai.
0: Sì.
4: Però ho una tazza personale con scritto hashtag e basta, perché sono una persona ermetica, quindi a libera interpretazione, hashtag buongiorno, hashtag sto ca, hashtag no, hashtag caffè, sì, tutte le mattine, sono sveglia dalle 6 e sono mattiniera e
0: cosa vuoi
4: vi
0: dirci,
4: auguro
0: amico?
4: Buona giornata.
1: Beh, meno male che era ermetica. Noi siamo contenti che tu ti sia aperta con noi.
0: Esatto.
1: Cioè, lo spazio è sempre aperto. Se qualcuno vuole sfogarsi di qualcosa, lasciamo lo spazio.
0: Linda non è l'unica ad avere un problema nella vita. Siamo in tanti. Condividiamo, amici.
1: Cos'è che stavamo giocando? Nome, disagi,
0: non è che diventa subito porno, scusa. La voce calda.
1: Nome, disagi, patologie.
0: Eh sì, per esempio, guarda, ho 44 anni, ho la tazza dei puffi e ne sono fiero. Daniele.
1: Bravo, Daniele. Bravo, bravo. Poi c'era Fabio della Mezza Terme invece, che aveva la tazza, quella presa in autogrill con il suo nome, e quindi adora e tenere sempre quella.
0: Oh, c'è qualcuno che chiede la tazza con i nostri volti sopra, siete sicuri di svegliarvi così? Cioè,
1: no,
0: non vi basta la radio?
1: Te lo ripeto, perché fa l'effetto lassativo, capito?
0: Ah, okay.
1: Cioè, capito, serve a quello, e quindi non vedo errori.
0: A proposito di 31 maggio, comunque c'è lì l'estate che ci aspetta, allora
1: e
0: facciamo
1: quindi...
0: cantare Annalisa, canzone estiva.
5: Quando

0: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Radio 105. Proud to be different. Sabrina.

0: Sabrina.
1: Adesso potremmo andare avanti così due minuti.
2: Dario, Linda.
1: Se ci fosse stato Edo, Ale.
0: Viva,
1: Sabrina,
0: viva.
1: Carpenter, Bring Your Love insieme a Madonna. Un quarto d'ora alle 10.
0: Beh, tutto
1: perché
0: bene.
1: Ridi?
0: Perché
1: ridi? No, pensando
2: mi
1: a Edo.
2: Mi piaceva questa cosa di...
1: Continuiamo?
0: Sabrina, Madonna, sì. Dario, Lin.
2: Sì,
0: ma
2: sì.
0: Se vuoi continuiamo, noi non abbiamo problemi.
2: Facciamo tre minuti di questo.
1: Tanto oggi, guarda.
0: Dai che ti stai divertendo, Dario Micolani.
1: Alla fine ho ammesso il fatto che comunque questa cosa delle tazze ha un perché. Gli oggetti che parlano effettivamente così.
0: Capito, guarda.
1: Riguarda un po' tutti, ce lo state anche scrivendo via WhatsApp, ecco.
0: Mattia da Milano, bravo, bravo. Uomini, prendete appunti. Io ho regalato alla mia ragazza una tazza con sopra le coordinate del nostro primo incontro. Che cosa carina.
1: Anche a me hanno regalato un braccialetto con le coordinate del primo bacio.
0: Che bellina questa cosa, mi piacciono un sacco queste
1: molto
0: cose.
1: Romantica.
0: Sì, tanto tanto. Chi
3: parlando
0: c'è?
3: Di tazze, buongiorno, sono buongiorno. Annalisa, appunto.
1: Ciao.
3: Annalisa, non quella. E io ne ho una tra le varie con Pushin versione costellazione del Sagittario. Il problema è che io sono del Leone, però l'avevo presa come regalo per un amico, l'amico non è bellamente sparito e quindi la tazza me la sono tenuta io.
1: Ecco, quando io, scherzando ovviamente, dico giochiamo a nomi, disagi e patologie, cioè è perché è... c'è un perché.
0: Però mi fa molto ridere.
1: Cioè, anche a me. Il fatto che subito anche ribadisca non quell'Annalisa lì, no. Ci mancherebbe.
0: Perché probabilmente stava andando il disco di Annalisa in quel momento, non lo so. Però mi fa troppo ridere, cioè potrei essere tranquillamente io che mi tengo la tazza di un regalo di uno che
1: potrebbe sbaglio. Essere il metaverso, invece è tutto vero.
2: Infatti a me è sembrata la fusione perfetta tra Linda e Edo.
0: Signorina, signorina, può venire qua per piacere quando o io o Edo manchiamo, la prego.
1: E quello che si dice è ognuno ha gli ascoltatori che si merita.
0: Esatto, questa è chiaramente una mia ascoltatrice.
1: Si scherzo ovviamente, amica mia, eh.
0: No, no, io sono serissima. Poi c'è Cinzia da Ferrara.
1: Nella mia... Vabbè.
0: Nella mia tazza c'è scritto beati quelli di Houston che hanno solo...
1: No, attenzione perché sta arrivando di tutto, ragazzi. Qua qualcuno scrive: gli oggetti non si dovrebbero toccare dato che non vivono. Ci si serve di essi, li si rimette a posto, si vive in mezzo ad essi. Sono utili, niente di più. A me toccano, è insopportabile, ho paura di entrare in contatto con essi, proprio come se fossero animali vivi. Ho la nausea delle tazze. No, ragazzi, cosa sta succedendo? Doveva essere un semplice modo per darci il buongiorno e salutarci nei primi minuti di questa domenica. E invece sta diventando tragicomica.
0: Io
1: più tragica, però.
0: Io comunque mi sento come la tazza di Cinzia da Ferrara. Beati quelli di Houston che hanno solo un problema.
1: Sì. Forse la chiudiamo così.
0: Ma veramente.
1: Vai, Samurai J, pensaci tu. Flamenco paranoia.

0: di Samurai J, Flamenco Paranoia. Che lo balleremo sicuramente tutta l'estate. Allora, tutta l'estate. Allora, oltre a cos'era, nomi, disagi e paranoie?
1: Patologie.
0: Patologie.
1: Sì, vabbè, per scherzare, eh.
0: No, aggiungerei anche paranoie.
1: Anche.
0: Carino, carino.
1: Nomi, disagi, paranoia suona meglio, dici?
0: Nomi, disagi, perché patologia è un po' pesante.
1: È un po' pesante, ma è anche più realistico.
0: Vabbè, allora
1: niente. No, scherzo, dai.
0: Vabbè, ti si vuole bene, ti si vuole bene.
1: Tra una tazza e l'altra, per quelli che sono in macchina, invece, aggiornamenti sul traffico. Noi torniamo tra pochissimo, state qua. Tutto bene a 105.
2: Tutto bene a 105. 105, traffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade in Liguria lungo la A10, code a tratti causate dal traffico intenso tra Laccio A10 A6 al chilometro 45 e Spotorno verso Ventimiglia, rallentamenti anche lungo la tangenziale ovest di Milano tra lo svincolo con la provinciale 59 di Giovanese Vecchia e la Laccio con la 7 verso la Laccio con la 1 Milano-Napoli, veicoli lenti segnalati invece sul tratto umbro della 1 la Firenze-Roma tra Orvieto e Attiliano per chi è diretto verso la capitale, code causate dal traffico intenso in Lombardia alla barriera di Como Grandate in direzione Como, traffico intenso sul raccordo A13 Ferrara Porto Garibaldi con rallentamenti tra Corte Centrale e 8 Porto Garibaldi in direzione svincolo 8 Porto Garibaldi. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Estate palco luci. E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
9: C'è 105 Mi Casa.
8: 105 Mi Casa Live.
10: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
11: Mercoledì 3 giugno verrà a trovarci nel salotto di 105 Mi Casa Mr. Rain e avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
8: 105 Mi Casa Live.
10: Mercoledì 3 giugno alle 20 con Mr. Rain.
9: C'è 105 Mi Casa.
8: Scopri come partecipare su 105.net.
12: 105.
13: Che storia.
14: Radio 105 compie 50 anni.
13: Che storia.

0: Il disco 105 che storia ci ha portato alle 10 in punto.
1: Dai!
0: Su Radio 105. Sì.
1: Come vola il tempo quando ci si diverte, è già passata un'ora.
0: L'ha già detto, doveva dire.
2: Radio 105.

0: Buona domenica, 10:04, 31 maggio. E un nostro amico, caro Mattia, direbbe: vabbè, ragazzi. Ciao Roby, ciao Paolino, nostro collega amico all'ascolto, che vanno, vengono tra una serata, tra un palco e l'altro. Tutto bene a 105 con Linda Pani, con Dario Micolani. Domani torna anche il nostro Edo Mecca in regia, Mattia Angri. Ed è tutto pronto, perché lo sapete che nella seconda ora si gioca, sì, si va indietro nel tempo. Insomma, non ci si annoia anche in questo 31 maggio.
1: È un grande contenitore, fino a mezzogiorno accadono cose.
0: Non l'avevamo ancora detto che è un grande contenitore questo programma, per autogiustificarci del fatto che succedono cose a volte anche a caso.
1: E nella prima ora ci sarebbe stato tanto...
0: Detto che è un grande contenitore questo programma, per autogiustificarci del fatto che... succedono cose a volte anche a caso.
1: E nella prima ora ci sarebbe stato tanto bisogno.

0: Ci sono delle cose che suonano storte se non vengono fatte in un certo modo. Scusami. Allora, che cosa succede nel PBM Tarocco? Noi sostanzialmente vi proporremmo ogni volta in una salsa diversa.
1: Infatti è tarocco proprio per quel motivo lì.
0: Esatto.
1: Abbiamo sempre dichiarato.
0: È sempre dichiarato, è tutto, è proprio tutto limpido, trasparente, cristallino. E praticamente vi facciamo tornare indietro nel tempo attraverso la musica. Quello che abbiamo deciso, la salsa che abbiamo deciso oggi è proporre anni diversi. Quindi io vado indietro di 15 anni.
1: Dario, io vado indietro di 20 anni.
0: Esatto, mentre il nostro Mattia Angri di 25.
1: Ecco, okay, per aiutarvi, le annate sono 2011 Linda, 2006 io, 2001 Mattia. Che cosa dovete fare? Beh, pensare a che cosa è successo di bello magari nelle vostre vite, nel mondo, in generale, in queste annate.
0: Esatto.
1: E scriverci, se vi va, ovviamente al 342 41 15 105, che cosa vi è successo.
0: Esatto.
1: Perché poi da lì andiamo a pescare proprio una grande hit di quell'annata.
0: Esatto, quindi
1: facciamo un po' di promo tra noi tre.
0: Sceglietene una: 2011, 2006 o 2001.
1: Pubblicità per il 2011.
0: Beh, 2011 è stato un grandissimo anno, è abbastanza recente, quindi diciamo che...
1: Aspetta, posso dire una roba? Mi hai già annoiato.
0: No, non è vero. Allora,
1: Edo direbbe così.
0: Allora, nel 2011 la gran parte delle persone che stanno ascoltando sicuramente hanno vissuto un qualcosa, ok? Perché è una...
1: Sì, ma devi
0: un
1: fare una promo della tua traccia musicale.
0: Non l'ho ancora decisa.
1: Ah, ecco.
0: Però nel 2011 sono uscite tante hit.
1: Io vi dico solo
0: 2011.
1: 2006, anno che, vabbè, lo dobbiamo ribadire, ci ha visto anche sul tetto del mondo.
0: Una volta.
1: Però non è banale, non è scontato, non è quel disco che avete magari già pensato dicendo 2006, ma è una di quelle canzoni che ha affermato anche un certo tipo di musica, un bel gruppo musicale, e non ve ne pentirete, direte all'ascolto: cazzo, è vero, bello quello. Prego.
2: Vai,
1: Mattia.
2: Ma io, in riferimento alla canzone che ho scelto, vi dico solo 60 anni l'anno prossimo.
1: Attenzione.
0: Ma che indizio? La
1: gioca un po' sul mistero. La gioca un po' sul mistero.
2: 50 anni l'anno prossimo. Sbagliato.
1: Come avete capito, sono due impreparati. Votate quindi.
2: No,
1: Dario Nicolani.
2: Ho sbagliato un numero.
1: 2006. Dai.
0: 342 41 15 105. E adesso la nuova
1: musica nuova.
0: È Ed Sheeran, grandissima collab con Martin Garrix. Repeat it. Sul

0: Non ce la faccio.
1: Ce la faccio.
2: Troppi.
3: Patatini. Il PBM Tarocco.
2: Volevo ringraziare tutti i perché avete votato in tantissimi.
4: Ho apprezzato molto il fatto che oggi sei stata un po' lì in disparte, poco convinta, semplicemente perché la scelta del mio pezzo ti piace.
2: Esatto, allora facciamo un po' di radio verità. Chi segue questo programma lo sa che io sono molto agguerrita quando si apre questo momento, molto competitiva, non accetto le sconfitte e faccio di tutto per arruffianarmi il pubblico. Oggi invece ho mollato perché sotto sotto avrei votato anch'io la canzone di Dario.
4: Meno
2: dico
4: male.
2: La verità.
4: Ho vinto di poco, bisogna dirlo.
2: Hai vinto?
4: Al 2011. Quindi per chi si è connesso solo in questo momento, nel 2006 tutti pensiamo a abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene, ma è di quell'anno. Ne abbiamo pescata un'altra. Vai.
5: Al 2006 si vince a mani basse. Il cielo era azzurro più che mai. Comunque un saluto dalle bionde di Sant'Antonino, ragazzi, ciao.
6: Questo è il PBM Tarocco.
2: Sister.
4: One, two.

0: scrive: nel 2006 è nata figlia, nel 2011 è nato figlio, non potevo scegliere.
1: La canzone dal suono più felice mai scritta sullo stare a casa e sentirsi miserabili, definita così proprio dall'autore.
0: Ah, bene, come i miei weekend, è finita la radio. A posto.

0: Che anno incredibile è stato il 2006, ragazzi.
1: Mamma mia, veramente.
0: Adesso lo sapete, per le prossime volte votate sempre Miccolani. Grazie.
1: Ma va là.
2: Il PBM Tarocco di tutto bene a 105.

0: Quest'estate c'è una novità incredibile. Arriva da Heineken e viene presentato per la prima volta in Europa al Nameless Festival. Stiamo parlando del Clinker. È come un bracciale smart, non da polso, ma per il tuo bicchiere di birra.
1: Quando incontri qualcuno a un festival, a un evento, a un concerto, basta un brindisi e attraverso i gusti musicali scoprite subito la vostra affinità. Se il clinker si illumina di verde, non solo siete compatibili, ma oltre a scoprire un nuovo amico, potete rimanere davvero in contatto anche dopo. Pazzesco. Provate il Clinker al Nameless Festival all'Heineken Stage.
2: Heineken. Fans have more friends. Bevi responsabilmente.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Che confusione sarà.
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
8: Ho zero. Con l'app MyAtlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
7: Cioè?
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
19: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
20: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, buona spesa Italia.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
22: Radio 105. Proud to be different.

0: so che questo disco ti piace molto, Linda Pani, alle 10.32 su Radio 105.
1: Sì, molto molto. Adam Port con Camila Cabello, Move, qui su Radio 105. Sono le 10.32, questo vuol dire giro di boa.
0: Sì, ma c'è anche da dire che Gaia sta studiando come se non ci fosse un domani. Aia. Per l'esame di quinta al liceo linguistico e si merita un nostro saluto. Ce lo dice Francesco, il suo papà.
1: In bocca al lupo, anzi proprio...
0: No, è successo davvero, ragazzi.
1: Sì.
0: Sai che non avrei mai pensato di dire nella vita di un pianguetto.
2: Posto che vai, gente che trovi.
0: Sì.
1: Rivoli.
3: Shampoo Look.
0: Barletta.
1: Busto Arsizio.
0: E fin qui.
4: Posto
0: fin
4: che vai, gente che trovi.
1: Trovi.
0: Pavia.
5: Pavecini.
0: Ma come?
4: 342 41 15 105.
0: Cervia.
5: Cerviatti.
4: Prenotati, il più fortunato riceverà il kit ufficiale di Radio 105.
6: Si gioca!
1: È arrivato proprio quel momento, il momento di giocare.
0: Tu che hai ascoltato la sigla per la prima volta magari dici: ma davvero è stato detto? Sì, è successo.
1: Sì, assolutamente, perché quando giochi a Posto che vai, gente che trovi, le due possibilità sono due: impegnarsi per vincere, quindi portarsi a casa i gadget di Radio 105, oppure entrare nella storia, quindi spararla talmente tanto perché magari o la becchi giusta o entri nella sigla.
0: C'è anche da dire che alcuni semplicemente hanno partecipato e sono entrati nella storia proprio per loro conoscenza personale,
1: cioè. Esattamente.
0: Perché poi cosa ne sai che gli abitanti di Cervia si chiamano
1: Cerviatti.
0: Magari davvero Cerviani.
1: Esatto, non si può mai sapere. Allora, come funziona il gioco? Praticamente ci saranno due sfidanti al telefono con noi, quindi due concorrenti che giocano in diretta radio. Uno gioca con Dario,
0: uno con Linda.
1: E noi diremo cinque città, voi dovete dirci i nomi degli abitanti.
0: Che poi è un modo anche con questo gioco per imparare, no?
1: Assolutamente, perché magari tante non le sappiamo e le scopriamo. Un minuto di tempo, 5 da indovinare. Se non la si sa c'è la possibilità di dire passo e ci si ritorna in un secondo momento. In caso di parità ci sarà lo spareggione. Quindi
0: niente, proprio ormai ti è entrata dentro un
1: la edomechite.
0: Sì, la mechite.
1: La mechite
0: acuta però.
1: Esatto, cioè è proprio aggravata.
0: Cosa dovete fare? Scrivere il vostro nome e la città da cui ascoltate Radio 105 al 342 41 15 105. I più veloci entrano in diretta e si sfidano tra pochissimo. Non siate timidi, anche se domenica vi siete svegliati da poco, perché vi mettiamo a vostro agio.
1: Ma sì, tranquilli, tranquilli, è un modo per giocare, perché a noi ci piace giocare.
2: Giocare!
1: Esattamente, quindi candidatevi!
0: Per favore, Clara San Giovanni, dai, cantate voi.

0: posto che vai, gente che trovi.
1: 10:40 precisi, puntuali come facciamo di solito, non sempre, perché sapete che non vi diamo punti di riferimento in questo grande contenitore che si chiama Tutto Bene a 105 con Linda Pani, con Dario Micolani per oggi, ma domani ritroveremo il nostro Edo. Però
2: intanto dobbiamo ringraziare tutte IEIEU, perché vi siete candidati in tantissime IEIEU, ma solamente due sono stati più veloci a candidarsi per giocare con noi a posto che vai, gente che trovi. Il primo al telefono è Gian Pietro da Terracina. Buongiorno, buona domenica.
1: Ciao Gian Pietro.
3: Buona domenica, buongiorno a voi.
2: Ciao, come stai? Gian Pietro.
3: Bene.
2: Tutto bene?
3: Io sono il famoso Gian Pietro che manda sempre messaggi a Linda.
2: T'ho riconosciuto, sei uno di quelli che scrive. Che scrive subito da quando apriamo i microfoni, che mi riempie di complimenti,
3: esatto.
2: Sei troppo gentile.
1: Quindi sei emozionato un pochino, credo.
3: Abbastanza, sì.
1: E quindi ti chiedo, vuoi giocare con la Linda che soffri un po'?
2: Invece giocherà con te.
1: O con me.
2: Vedrai che ti vota.
3: Giochiamo con Linda, dai, proviamo.
1: Cosa fai? Non sfrutti l'occasione.
2: Facciamo questo sacrificio. Va
3: no,
2: bene.
3: No, proviamoci, nel senso, speriamo di farcela, Linda, yeah. Dai.
2: Sì, dai, ce la possiamo fare, ce la possiamo.
1: E io vado a prendermi la mia amica, la capitana della mia squadra, Anna da Matera, ciao Anna.
2: Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
1: Come stai?
4: Tutto bene, sono in compagnia di mia figlia, Chiara.
2: Allora, uno dei due, non so se tu, Anna o Gian Pietro, c'ha la radio accesa o un viva voce.
1: No,
2: o
1: sta commentando con il suggeritore di fianco, tipo.
4: No, radio accesa no.
3: Sono con mio fratello.
2: Ok.
1: Ah, facciamo tipo i fratelli Capone, allora.
2: Cici, le chiacchiere da bar le fate dopo l'intervento, per favore. Ok. Va bene, ragazzi, allora siete pronti a giocare? Come detto, 5 città, dovete dirci i nomi degli abitanti, avete un minuto di tempo, se non la sapete dite pasto, ci torniamo dopo. Mi raccomando, siate insomma corretti, non cercate su internet.
1: Che serietà, la professoressa.
2: Certo. Gian Pietro, sei pronto? Faccio partire il minuto, ci sei?
3: Sì, ci sono.
2: Occhio al suggeritore che ti sgamo, se ti fai suggerire. Via col tempo, Agrigento.
3: Agrigentini.
2: Stoccolma.
3: Stoccolmitani.
2: Ancona.
1: Attenzione.
2: Gian Pietro?
1: Puoi dire passo.
3: Anconesi.
2: Pompei.
3: Pompeiani.
2: Casablanca.
3: Passo.
2: Manca solo Casablanca, hai 25 secondi di tempo.
3: Casablanca è casa blanchesi.
1: Cosa stavi facendo? L'anagramma?
2: Stop al tempo! Ok, non male. Scherzo. Gian Pietro, non male. Adesso vediamo che combina Anna.
1: Ah, ho saputo adesso il punteggio. Attenzione.
2: Vabbè.
1: Anna, ci dobbiamo un po' impegnare, come sei messa? Da quanto sei sveglia? Quanti caffè hai bevuto?
4: Da un po'.
1: Oh, okay. Ottimo. Questa è una bella notizia. Però sei bevuto un po' di caffè. Andiamo, ci sei?
4: Sì.
1: Vai, andiamo. Ascoli Piceno.
4: Ascoli Piceno.
1: Ascoli, quindi, sì. Vabbè, diciamo passo.
4: Ascolani?
1: Ok. Chioggia.
4: Non ho capito.
1: Chioggia.
2: Io la so.
1: Andiamo avanti, Sulmona.
2: Buttati Anna.
4: Sulmonesi, sì.
1: Ok. Cracovia.
4: Cracoviani.
1: Innsbruck. Questo è difficile.
4: Non ho capito.
1: Innsbruck. Andiamo in giro non solo per l'Italia. Vai, che hai 10 secondi, spara.
2: No, meno.
4: Imbrucchiani.
1: E attenzione, c'è lo spareggione.
2: C'è lo spareggione, ragazzi.
1: Se siamo 3-3, è giusto?
2: Siamo 3-3. Allora, Grigento, Grigentini era giusto. Stoccolma sono i stoccolmesi. Ancona, Anconetani o Anconitani andava bene. L'hai sbagliata. Pompei, Pompeiani, giusto. Casablanca, Casablanchesi.
1: Noi avevamo Ascoli, Ascolani. Avevamo Chioggia, Chioggiotti. Sulmona, Sulmonesi. Sì. Cracovia, Cracoviani. Hai detto bene, Innsbruck, Innsbruckesi.
2: Allora, per giocare con lo spareggione, allora, avete un pulsante che sarebbe dire il vostro nome il più velocemente possibile, ok?
1: Adesso Linda dirà il nome di una città. Voi per prendere la parola dovete prenotarvi urlando Anna, Gianpietro, in base a chi la sa subito.
2: Ok.
1: Vi diamo la parola e lì ci dite il nome,
2: allora,
1: degli abitanti.
2: Facciamo prima una prova pulsante.
1: Milano.
4: Anna.
1: Esatto, vai.
4: Milanesi.
2: Ok, esatto. Perfetto, questa era una prova. Va bene, capito Gianpietro?
3: Sì.
2: Mi raccomando, ecco, concentrati.
1: In questo caso avresti perso, per farti capire.
2: Ok, quindi per prenotarvi il vostro nome. Se la sapete e la beccate giusta, avete vinto in automatico. Se la sbagliate, vince...
1: Punto all'avversario.
2: All'avversario, esatto.
1: Pronti?
2: 3, 2, 1. Gallipoli.
4: Gallipoli.
3: Gianpietro.
1: Qua prende parola Gianpietro.
3: Gallipoliani.
2: Sbagliata!
1: E allora, Anna! Ah.
2: Vince Anna! Sono i gallipolini, i gallipolini.
1: Va
2: che
1: bene.
2: Culo, Anna, che culo.
4: Grazie.
2: No, brava, brava, brava.
1: Gianpietro, saluta tu chi vuoi intanto.
3: Saluto tutti voi che mi fate sempre compagnia tutti i weekend. E saluto tutti quelli che mi conoscono.
1: Ottimo, ti abbracciamo,
2: grande,
1: grazie.
2: Grazie, Gianpietro. Anna, saluta chi vuoi e dedica la vittoria.
1: Vai.
4: Ciao, grazie, saluto tutti i miei compaesani materani, grazie mille.
1: Brava. E ti manderemo i gadget, a tutta Matera.
0: Posto che vai, gente.

0: 100 pinguini tattici nucleari.
1: Per stavolta ti scuso.
0: E parla un po' di questa storia di amore anche tra due fantasmi che non riescono a comunicare. Bel concetto, esce un po' dal classico tormentone estivo. Ci piace qui su Radio 105. Aggiornamenti sul traffico, torniamo tra poco.
2: Tutto bene a 105. 105 Traffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo la diramazione A26 Predosa-Bettole tra l'Allaccio, con la stessa diramazione lo svincolo Novi Ligure verso la Milano-Genova. Code per traffico intenso sulla tangenziale di Napoli tra Agnano e la barriera di Napoli Ovest verso Pozzuoli. Veicolo fermo segnalato invece sul tratto toscano della A12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo verso questa città. Incidente anche sulla A4 tra Laccio A28 Porto Gruaro Conegliano e lo svincolo Sanstino di Livenza verso Venezia. Sulla diramazione 8 Gallarate Gattico c'è un incidente che causa code tra Gallarate Ovest e Sesto Calende Vergiate verso l'Allaccio con la A26. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: 105 Summer Festival.
4: 105 Summer Festival.
2: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
4: 105 Summer Festival.
2: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
4: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
2: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
4: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
2: 105 Summer Festival.
4: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
2: Solo con Radio 105. In collaborazione con
5: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
7: Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
13: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto, allaccia la libertà!
15: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
16: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
15: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
17: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
20: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole!
21: Ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
20: Oh, Contacta! Adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
21: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
22: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
23: C'è 105 Mi Casa.
2: 105 Mi Casa Live.
24: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
25: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
2: 105 Mi Casa Live.
24: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K.
23: C'è 105 Mi Casa.
2: Scopri come partecipare su 105.net.
26: 105
27: 105
26: 105
27: Che storia!
28: Radio 105 compie 50 anni.
27: Che storia!

0: a Deeper Love.
1: Scusa.
0: Stiamo ancora cantando.
1: Scusa. Sono già passate due ore.
0: Vola
1: il tempo quando ci si diverte.
0: L'hai detto, sì.
1: Che ore sono?
0: Le 11 e 2 minuti.
2: Radio 105. Proud to be different.

Sì, ti stai spegnendo piano piano, cioè sembrava sei partita a ti stai spegnendo piano piano, cioè sembrava sei partita a

0: Abbiamo fatto un sacco di cose. Programma, diciamo, un po' invertito, perché di solito la domenica tra le 11 e le 12 abbiamo Yader Fabbri, l'abbiamo avuto ieri. E quindi abbiamo detto, vabbè, ma con questo ponte, 4 giorni, comunque la gente è in festa, gli insegnanti soprattutto, gli alunni e gli studenti. Ma perché non parlare un po' di scuola, visto che prima abbiamo citato il fatto che le scuole riapriranno, poi bisogna vedere sempre da regione a regione, il 31 di agosto. C'è un po' l'ira di balneari e albergatori. Abbiamo detto, si sente sempre parlare un po', no? Bisognerebbe fare così, ma io sono un po' in disaccordo sul calendario scolastico, il fatto di chiudere 3 mesi, il fatto che dimenticano tutto gli studenti. Queste sono solo alcune delle tematiche che possono uscire legate alla scuola.
1: Ce ne sono tante, ce ne sono veramente tante.
0: Allora, come direbbe Aldo Baglio, fallo tu allora.
1: Sì, perché...
0: POV, come POV. Si dice?
1: Esatto,
0: sei ministro dell'istruzione.
1: Esatto, anche perché in Italia, no? Siamo allenatori, siamo tuttologi, virologi, esperti di subacquea, siamo esperti di qualsiasi cosa. Avete la possibilità per questa ora di trasformarvi nel ministro dell'istruzione.
0: Quindi diventa una sorta di dibattito che ogni tanto facciamo, leggero, però anche realistico, e soprattutto se ci sono professori all'ascolto, genitori che si sentono particolarmente carichi e convinti di quello che stanno dicendo, ce lo vogliono raccontare via WhatsApp, poi noi magari vi andiamo anche a telefonare, entrate in diretta telefonica.
1: Così facciamo la telefonica, Dario, come piace a te.
0: Non è che mi arrapa la telefonica,
1: sì,
0: mi
1: sì,
0: piace
1: sì,
0: dal
1: sì,
0: punto
1: sì.
0: di vista radiofonico.
1: Sì, sì, sì, ti piace, ti arrapa radiofonicamente.
0: Quello sì, allora non so, si sente sempre dire, non so, settimana corta, tu cosa faresti? Cosa miglioreresti?
1: Ah beh, io veramente un sacco di cose, cioè veramente ne parlerei per un'ora.
0: Meno compiti?
1: Allora, meno compiti, ma secondo me soprattutto c'è troppa rincorsa per il programma. Cioè, io mi ricordo questa cosa della scuola e c'è questa corsa continua perché bisogna finire.
0: Se perdi un giorno sei nella merda, il professore.
1: Sei nella merda.
0: Deve rispettare il piano di studi.
1: Per gli studenti, io sono sempre stata una secchiona. Mi piaceva tantissimo studiare e volevo sapere tutto. Ma se tu vuoi sapere tutto, poi non ti ricordi niente. Quello che ti rimane a distanza di anni, quando finisci la scuola, sono quelle poche nozioni, quelle piccole nozioni che però ti fanno il bagaglio. A forza di voler saper tutto, non mi ricordo più niente, capito? Quindi quella è la cosa principalmente che io cambierei.
0: Cioè, io anche da neopapà dico un po' più di educazione sessuale a questi
1: sessuale
0: ragazzi che si informano con TikTok
1: adesso. Ed emotiva. Quindi
0: anche
1: quella è una sfera sicuramente che è da andare a toccare.
0: Educazione finanziaria? La butto lì?
1: Sì, assolutamente sì. Io sono uscita dalla scuola, non sapevo neanche cosa fosse una bolletta e un bonifico. E quindi delle cose base, capito? Delle proprio cose base, perché cazzo, cioè la scuola ti dovrebbe preparare anche alla vita. Poi la vita vera, ragazzi, è quella.
2: E allora io lo sento che ci sono i genitori che gli sta venendo il pruritino, quella roba là.
1: Ma anche qualche studente che magari all'ascolto in questo momento, cioè cosa vorrebbe dalla scuola? 342 41 15 105.

0: Charlotte Cardin, The Way We Touch, qui su Radio 105. Vi abbiamo trasformati in ministri dell'istruzione. Cosa cambiereste, diciamo, della situazione scolastica per i ragazzi attualmente? Vale per il calendario, vale per il programma, vale per le materie, vale per il sistema, vale per qualsiasi cosa. Sono d'accordo con un'ascoltatrice che dice che il cervello va allenato.
1: Per esempio, mi viene in mente una materia che tanti dicono, con leggerezza e superficialità, è inutile: il latino. Il latino ti aiuta a ragionare, ad allenare.
0: Ragazzi, il latino è importantissimo. Il latino è veramente meraviglioso. Ti apre proprio la mente.
1: E secondo me questa frase farà storcere un po' il naso.
0: Sì, perché guarda, per esempio, arriva più scuole tecniche per preparare alla vita reale i liceali, e chi frequenta il classico, che non è nient'altro che un liceo artistico specifico per parlare e scrivere del nulla cosmico. Bravi. Io non sono d'accordo con questo messaggio, però quello che è sicuro è che per preparare la vita reale andrebbe integrato nel liceo un po' di quel vissuto che poi i ragazzi andranno a vivere e che il liceo non ti permette di scoprire.
1: Visto che ho davanti a me due professoroni, perché Linda era una secchiona e anche Mattia Angri era un secchione, lo vedo bello carico, non l'avrei mai detto. Lo vedo bello carico, che cosa volevi dire?
2: No, volevo dire che io ho fatto un istituto tecnico.
1: Sì. Sei uscito con 85, signor risultato.
2: Con un buon voto. E non è assolutamente vera quella cosa. Perché, a parte il fatto che ho fatto tutt'altro nella vita,
1: okay,
2: che ho fatto un istituto tecnico, non esiste della radio. Però non, assolutamente, tornassi indietro, farei sicuramente un liceo tra il linguistico e il classico, perché il latino ti insegna non solo a vivere ma a parlare in italiano correttamente.
1: Anche,
0: guarda, io ho fatto il liceo e sono,
1: c'è della logica poi nel latino,
0: tanto sono contentissima della scelta che ho fatto, perché all'interno del liceo linguistico c'è, durante il biennio, il latino, che poi invece si esaurisce, viene data tanta importanza alle materie scientifiche, al contrario di quello che si possa pensare, perché noi ci abbiamo dato dentro veramente tantissimo, e ovviamente con le lingue si aprono anche altri mondi, più la filosofia viene fatta, cioè è quasi un mix, no? Poi vero, ovviamente dipende da istituto a istituto, ma manca sempre una componente, che è quella del esci dal liceo, hai la capacità di ragionare, hai la capacità di parlare, di comunicare, di... Però ti manca un pezzo, e secondo me la scuola quel pezzo, insieme ovviamente alla casa, alla famiglia, lo dovrebbe, insomma, fornire.
1: Sai questo cosa ti direbbe Walter Fargetta? Pensi di essere il ministro dell'istruzione?
0: Ma magari.
1: No, comunque c'è una bella notizia, che Silvia da Ravenna, ascoltatrice che ci ha dato un bel punto di vista, tra poco sarà al telefono con noi.

0: 5. Avere un terrazzo in questa stagione è una bella fortuna. Se poi c'è anche un barbecue, siete a posto tutta l'estate.
1: Per goderseli e per evitare le infiltrazioni, basta una mano di schermoterrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler, che protegge terrazzi, tetti piani, muri, mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni.
0: Schermoterrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer. Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: L'avete capito che questa settimana è il nostro disco 105 Selection firmato da Olivia Rodrigo.
1: Drop Dead. Il disco selezionato questa settimana è evidenziato di colore giallo color Radio 105.
0: C'è una campanella che suona perché si parla un po' di scuola per chi è arrivato all'ascolto solo in questo momento. Vi accompagniamo ancora per una bella mezz'oretta. Si fa un po' di dibattito, ma diciamo si intavolano anche diversi punti di vista su possibili miglioramenti dal punto di vista scolastico, un po' a 360 gradi.
1: Esatto, da toccare appunto la calendarizzazione, il sistema, le modalità, le materie che dovrebbero essere integrate, tutto quanto. E si sono aperti vari spunti, sono arrivati un sacco di messaggi, adesso vediamo come riusciamo a snocciolarli. Però al telefono con noi c'è Silvia da Ferrara.
0: Ciao,
1: no, Ravenna.
0: Da Ravenna, ciao Silvia.
1: Ho letto male.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora, tu ci hai mandato un messaggio vocale che noi abbiamo ascoltato, dove parlavi fondamentalmente del concetto che è importantissimo allenare il cervello. Vai, è il tuo momento, hai il pubblico,
2: esatto,
0: in mano. Vai.
2: Completamente convinta che avere una base di tutte le materie sia un allenamento a
1: pensare,
2: utilizzare poi il cervello meglio. Se poi dopo vogliamo fondarci su una materia specifica, però abbiamo già una buona base,
0: sì,
2: dalla quale partire. La differenza enorme fra la scuola italiana, per esempio, e la scuola americana è che negli Stati Uniti, adesso non so se sia cambiata perché non sono più aggiornata, però negli Stati Uniti partivano subito con la puntualizzazione, con la specializzazione. Se a un ragazzino parlavi degli egiziani, ti guardavano e dicevano egiziani.
0: Certo.
2: Per dire, quindi cioè, secondo me ci vuole comunque una base per tutto e per tutti. Dopo, quando avrai questa, puoi specializzarti come e dove vuoi e avrai successo, perché non avrai dei limiti. È questo nel mondo del lavoro.
0: Si dice, hai la padronanza
2: importante
0: per poter fare e capire tutto.
2: Esattamente.
1: E anche gli strumenti, perché tante volte i ragazzi,
2: esatto,
1: sono costretti a livello anagrafico, perché raggiungono una certa età, a scegliere liceo, a scegliere università, ma non hanno ancora le idee chiare su quello che vogliono fare.
0: Non te l'ho chiesto subito, ma che lavoro fai?
2: No, io ho già 70 anni, quindi ho lavorato, non sempre lavorato in ambito internazionale, comunque perché conosco due lingue abbastanza bene, quindi ho sempre lavorato in ambito internazionale e parlo per diciamo
1: per
2: conoscenza,
0: perché
2: ho visto,
0: sì,
2: sia in Inghilterra che in Francia che negli Stati Uniti una realtà che comunque era secondo me già leggermente peggiore di quella italiana. Cioè da noi si insegna un po' tutto e si pianifica per poi crescere in un ambito o nell'altro.
0: Quindi tu trovi giusto un po' il sistema scolastico italiano, certo?
1: Migliorabile, però non tragico.
2: È migliorabile, perché tutto è sempre migliorabile.
0: Però funziona.
2: Però come idea, io sono stata contenta, ho fatto un liceo scientifico ai suoi tempi e sono stata contentissima perché ho avuto basi sulle quali puoi scegliere che cosa avrei fatto dopo. Dal liceo scientifico è uscito un genio che ha fatto la normale di Pisa, un altro che ha fatto medicina specializzata, io che ho fatto semplicemente lingue. Però voglio dire, è importante
1: Silvia,
2: che abbiamo...
1: Scusami se ti interrompo, guarda, voglio sapere che cosa ne pensi tu, perché è arrivato un messaggio di Barbara da Forlì che mi trova molto d'accordo, che si studiano nel sistema scolastico italiano 4 volte gli egizi e non ci sarà poi il tempo per studiare la storia delle due guerre mondiali, che si rifà un po' al discorso che facevo io prima, tanta corsa per il programma e poi non rimane niente. Ed effettivamente io, che ho sempre avuto problemi con storia, mi ricordo benissimo che oltre il 1940 non si arrivava, quindi quello che è successo negli anni 60, 70, 80, 90, che hanno ripercussioni sulla geopolitica attuale, i ragazzi c'è un vuoto cosmico, perché non c'è tempo, non ci si arriva, perché si riparte da troppo indietro, cose già fatte alle elementari e alle medie, si ristudia per la 400ª volta in maniera troppo approfondita, poi non ti rimane nulla. Volevo capire che cosa ne pensassi tu. Ormai
2: allora, io penso sempre che la storia studiata alle medie, alle elementari, alle medie venga sicuramente studiata in maniera diversa poi al liceo o alle superiori, quindi non possiamo mettere, l'ho già studiata alle elementari, gli egizi, quindi è sufficiente per tutta la vita. Però se non parti dalle origini, su che cosa basi la tua cultura?
1: Okay,
2: parti
1: però
2: direttamente
1: la cultura attuale...
2: dalla seconda guerra mondiale?
1: Non parti
2: o dalla prima?
1: Seconda guerra mondiale, però studiare in maniera così approfondita per 5 anni la storia, io ripeto, non si arriva a capire che cos'è la guerra fredda, non si arriva alla guerra del Vietnam, non si arriva a tutto quello che ha ripercussioni sul giorno d'oggi. Cioè, va bene studiare gli egizi, ma una volta che l'hai fatto elementari, l'hai fatto alle medie, in terza superiore non ha senso, si rifà in maniera diversa, no? Perché poi non si arriva più. Secondo me questo è un grave problema dei ragazzi al giorno d'oggi, che mancano proprio dei pezzi di storia.
2: Allora, quello che è la modernità, l'attualità, la nostra contemporaneità, si può anche studiare a parte, si può studiare con la famiglia, si può studiare a casa, si può studiare con gli amici. È difficile, credo che sia molto difficile che la scuola riesca ad arrivare a comprendere anche l'attualità. Io la Seconda Guerra Mondiale la chiamo attualità perché insomma è cosa recente.
0: Certo.
2: Quindi c'è secondo me anche molto spazio fino lasciato alla propria iniziativa, cioè io non ho mai studiato la Seconda Guerra Mondiale né al liceo né alle medie né da nessuna parte, però voglio dire, mi sono preso un librino, mi sono presa
1: gli
2: articoli di giornale e devi completare anche da sola, non è che ti debbano sempre infilare tutto in testa.
1: Io avrei preferito,
2: io avrei preferito
1: per esempio che fosse la scuola a raccontarmi determinate cose piuttosto che scoprirle io, se mi mancano le basi, come dici tu, se non parti dalle origini non le puoi sapere.
0: Silvia, intanto sei stata gentilissima, disponibilissima e grazie, dobbiamo però salutare.
2: A voi ragazzi,
0: ci risentiamo,
1: sì.
0: Magari
1: avrei continuato a chiacchierare perché su alcune cose mi trovo d'accordo, su altre no, quindi sono conversazioni costruttive.
2: Il confronto è fatto apposta.
0: Bel confronto, grazie.
1: Grazie Silvia,
2: grazie,
1: gentilissima,
2: grazie voi,
1: veramente.
2: Ciao.

0: uno pensa, no, alle 11:40 della domenica, di un bel weekendone, di un bel ponte. Sì, ma va tutto bene a 105. Invece no, noi facciamo il dibattito sulla scuola e qualcuno si arrabbia anche quando poi una nostra ascoltatrice dà il suo punto di vista. Quindi funziona.
1: No, non è che mi sono arrabbiata, però si fanno i confronti, si hanno punti di vista differenti e quindi quando uno vuole, insomma...
0: C'è Barbara da Forlì che è nera.
1: È nera,
0: nera,
1: è nera,
0: nera, nera, nera, nera.
1: Barbara! Tutto bene a 105.
2: Tutto bene a 105. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
8: con il sottoscritto Enrico Papi
9: e Lodovica Comello.
8: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
8: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
8: solo su Radio 105. Vi aspetto!

0: Un quarto d'ora a mezzogiorno, buona domenica, buongiorno, siete all'interno di Tutto Bene a 105 e devo dire che siamo anche quasi in chiusura di questo dibattito.
1: Purtroppo sì, io ne avrei veramente parlato per ore e quindi
0: abbiamo visto.
1: Io
0: prima
1: molto
0: hai fatto
1: triste.
0: 8 minuti di intervento.
1: Scusa, Mattia.
0: Neanche i Friends.
1: mi assumo ogni responsabilità.
2: Chiedi scusa Maurizio Franciosi.
1: Chiedo scusa Maurizio Franciosi. No, vabbè, è un tema molto caldo, ovviamente, che tocca da vicino. Guarda, tra i vari messaggi.
0: Tocca a tutti, perché poi alla fine tutti siamo stati studenti. Tanti sono genitori, lavorano nel settore, eccetera, eccetera.
1: Esatto, c'era anche uno studente proprio delle superiori che era disponibile a venire in diretta. Mi sarebbe piaciuto veramente tanto per sentire un po' le voci dei giovani attualmente, però niente. Alla fine la cosa importante che andrebbe, per citare un film che ci ha fatto vedere Mattia,
0: Che ne sarà di noi?
1: Esatto, che andrebbe fatta nelle scuole, è insegnare a pensare. E lì sta la chiave per tutto. Stimolare la curiosità, far ricordare le cose, far appassionare i ragazzi. La scuola, la cultura è una cosa importante e questa cosa va capita.
0: Io ti voto ministro dell'istruzione, tesoro.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
1: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Nuovo Sportage Turbo Trifuel, full hybrid e un'anima GPL, con oltre 1500 km di autonomia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima.
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Salve!
11: Ah, lei, ho un problema, sa?
10: Cioè?
11: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
10: Per 10 anni non le darà più fastidio.
11: Ha 6 balconi e un terrazzo!
12: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e in odore.
13: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
17: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
18: Super conveniente!
19: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
1: 105.
20: 105.
1: 105. Che storia.
21: Radio 105 compie 50 anni.
22: Che storia.

0: No, no, questo no, però, per favore. Puoi spegnere il microfono a Linda? Ok. Whitney,
1: perdonala, perché non sa quello che fa.
2: Dai, raga, ma chi non l'ha cantata a squarciagola malissimo in questo momento sta canzone?
0: Attenzione, andiamo su bianco. Fammi un bel I Wanna Dance With Somebody. Vai, vai, vai, che storia questa.
2: I Wanna Dance With Somebody.
0: Sai come la chiudo io? Questa ora che abbiamo fatto. Che a scuola bisognerebbe fare anche l'ora di canto.
2: Sì, ecco. Ah, infatti ero
0: scarsissimo. Quella.
2: Quando c'era musica ai tempi delle medie, il prof aveva provato a mettermi nel coro, ma sono durata un giorno.
0: Va bene, giusto per chiudere sempre a tema sull'ultima ora che abbiamo affrontato oggi, è stata un'altra bella puntata, dobbiamo dirlo. Domani si torna in formazione completa col nostro Edoardo Mecca.
2: Che bello.
0: Ma grazie Linda Pani.
2: Ma grazie a te Dario Micolani, grazie al nostro Matti Angri in regia.
3: Grazie a voi e domani torna anche Davidino.
2: Ecco.
0: Però, ah, vedi, vedi, vedi.
2: Però posso dire, sono stata veramente felice di averti qui con
0: Siamo
2: noi.
0: Siamo sempre
2: Era
0: molto contenti.
3: Grazie, grazie.
2: Molto contenti.
3: Grazie mille.
2: Grazie anche alla Vale in redazione, la Claudia al centralino. Ovviamente un grazie a tutti voi.
0: Ma
2: che
0: soprattutto
2: siete stati.
0: Tutti voi.
2: Soprattutto tutti voi.
0: Noi ovviamente ci risentiamo domani dalle 9, visto che è un weekend festivo, di festa in generale. Ci siamo noi con tutto bene a 105. Rimanete qua con Maria Sole. A domani.
2: Ciao! Ciao!

0: A Radio 105 sono le 12.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Secondo il New York Times, Donald Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine al conflitto in Iraq e ha inviato di nuovo le modifiche proposte a Teheran per una valutazione. Il presidente americano sarebbe frustrato a causa della lentezza con cui l'Iran ha risposto alle sue precedenti proposte. L'esercito israeliano annuncia che la sua operazione di terra in Libano contro Hezbollah si sta estendendo ad altre aree del paese. L'IDF, in vista di prossimi attacchi, ha intimato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zalani e conquistato il castello di Beaufort, che risale all'epoca delle crociate. La cronaca: grave episodio di intimidazione la scorsa notte in provincia di Vicenza. Ignoti hanno lanciato molotov contro la casa di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato nel raccontare la situazione di Caivano, Napoli e l'attività di Don Patriciello. Non vi sono vittime. 416 le persone fermate in Francia, 283 nella sola Parigi, dopo le violenze nella notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions. Il ministro dell'interno Nunes parla di derive assolutamente inaccettabili, 7 i poliziotti feriti, 1 in gravi condizioni. Stati Uniti, una meteora esplosa sopra il nord-est del paese provocando boati con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT, lo ha fatto sapere la NASA. Paura degli abitanti per i boati inaspettati e allarme sui social. Chiudiamo con il calcio giocato. In un'intervista a un'emittente televisiva portoghese, Leao manifesta la sua intenzione di lasciare il Milan. Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Le parole del giocatore portoghese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No, no, sono
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV-Line!
3: Maniaci della qualità.

Welcome back amici di Radio 105, io sono Maria Solefoglio e voi siete sintonizzati su 105 Loves Music, il programma con la musica, ma la musica più bella di sempre. E con questi applausi vi auguro una buona domenica a tutti i nostri super ascoltatori, da dove ci state ascoltando in questa calda domenica di maggio. Sta per arrivare l'estate, la stagione più bella di sempre, e quindi, come sempre, per rimanere in tema non può mancare tanta buona musica. E su questo possiamo sempre assicurare. 342 41 15 105 è il numero dal quale potrete mandarci i vostri messaggi e rimanere in contatto con noi durante tutte queste due ore, in cui a un certo punto ci sarà anche una sorpresa di un super ospite che verrà a trovarci. Mancava da un po' qui a Loves Music, ma non vi preoccupate, ne abbiamo scelto uno perfetto. E partiamo subito con Samurai J, che dopo aver esordito sul palco della 76esima edizione del Festival di Sanremo con Ossessione, è letteralmente diventato l'ossessione di molti perché ha registrato numeri da capogiro e adesso ritenta la hit con questo brano che si intitola Flamenco Paranoia.

progetto discografico che vuole portare con sé quell'energia irrequieta del viaggio, con la sensazione di essere sospesi tra l'euforia e lo spaesamento di chi è sempre altrove. Diciamo che ha lavorato tantissimo a questo nuovo progetto, nonostante è stato preso un po' dalla frenesia e dal grande successo del Festival di Sanremo. Non vediamo l'ora di poter ascoltare delle nuove chicche di questo progetto e di continuare a seguirlo in quella che è tutta la sua musica, anche perché lui è napoletano. Forza Napoli, forza Samurai J. E grazie al mio super regista che quando sente Napoli riconosce il vero e mette gli applausi. Adesso è il momento di Lady Gaga, vincitrice di 16 premi Grammy, insieme a Doechii, che hanno registrato insomma questo brano che si intitola Runaway. Ma non è un semplice brano da passerella, è il primo brano musicale che è stato, diciamo, protagonista del Diavolo Veste Prada 2. È stato scritto anche insieme a Bruno Mars, che lo ha anche prodotto, quindi direi una doppia passerella vincente. Ascoltiamo queste due grandi artiste.

Lady Gaga con Doci sulle note di Runaway. E ancora una volta hanno deciso di creare un team building incredibile, perché alla produzione e alla scrittura di questo brano si è anche unito Bruno Mars. Invece Lady Gaga in una recente intervista ha speso delle parole veramente deliziose per la sua compagna di viaggio in questo, diciamo, in questa passerella musicale. E queste sono le sue parole: non capita spesso di vedere qualcuno che esordisce con una penna che sembra immediatamente leggendaria. E comunque ricordiamo che Lady Gaga sta per tornare, insomma, con un nuovo album. Ha compiuto da poco, insomma, i suoi favolosi 40 anni e ha festeggiato questo super compleanno con tantissimi successi, l'amore del suo fidanzato e l'amore di altre star che le vogliono grandemente, grandemente bene si può dire, insomma, le vogliono molto molto bene. Adesso è il momento di un artista con milioni di stream, concerti sold out e una presenza internazionale sempre più forte.

stream, concerti sold out, una presenza internazionale sempre più forte nella musica. Abbiamo ascoltato Somber sulle note di Potential, che non è soltanto un nuovo singolo, ma è come se fosse un ulteriore passo verso la sua consacrazione artistica. E questo brano rappresenta un nuovo capitolo appunto della sua carriera, e questa traccia accompagnata da un videoclip musicale che ha un'estetica veramente cinematografica, che vuole intensificare ancora di più la visione artistica che lui vuole dare a tutto il suo progetto, un progetto che lo porterà a compiere una tournée di 39 date in Nord America, con un successo globale già assicurato, ma soprattutto farà tappa in alcune delle alcuni dei posti più caratteristici in cui tantissimi artisti sognano di esibirsi, come il Madison Square Garden di New York. Sono previste due date, se qualcuno vuole fare una follia, non lo so, vuole prendere e partire, 23 e 24 novembre. Ma a proposito di follie, vi è mai capitato di partire così con uno zaino in spalla per andare ad ascoltare il vostro artista preferito, magari al di fuori dell'Italia? 342 41 15 105, se avete una storia del concerto che vi ha cambiato la vita, fatecelo sapere. E nel frattempo ritorniamo in Italia, perché Paola Iezzi ci canta un nuovo brano scritto da una penna che noi conosciamo molto bene, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, per Stessa Direzione.

0: Mi raccomando, rimanete sintonizzati con Love's Music, perché la musica più bella di sempre vi aspetta qui dalle 12 alle 14. A tra pochissimo.
1: Sole, pioggia, sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo, con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
5: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
6: Estate palco luci!
7: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.

0: che allegria.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Che confusione sarà perché.
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene!
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Radio 105. Proud to be different.

E questa è la musica di Love's Music e continuiamo con un nuovo brano. Polistrumentista, produttore australiano Tame Impala ha pubblicato una nuova versione di Dracula, realizzata in collaborazione con Jennie delle Blackpink. Un mix incredibile con due fandom artistici veramente, veramente grandi. Sicuramente è un brano che in pochissimo tempo si è affermato una delle tracce più apprezzate e ha raggiunto nella Billboard Hot 1000 una posizione incredibile, terzo posto, per non parlare di come ha sbancato in tutte le altre classifiche. Sicuramente un mix molto interessante tra due artisti molto diversi che però insieme hanno dato vita a questa traccia che si intitola così, Dracula.

0: E questa è la musica di Lost Music. Continuate a mandarci i vostri messaggi al 342 41 15 105. Noi li leggiamo e come sempre i protagonisti siete voi. E adesso protagonista lo è stata anche lei insieme a Gabriele Corsi all'Eurovision Song Contest, perché ha presentato insomma la parte italiana del contest. E lei è Elettra Lamborghini. Elettra in realtà nel tempo ha realizzato un sacco di cose tra musica, televisione, però diciamo che il suo lato artistico musicale non l'ha mai voluto abbandonare. Protagonista dell'ultimo recente insomma Festival di Sanremo, in cui non solo si è fatta conoscere per la sua musica ma anche per la sua forte personalità e per i suoi festini bilaterali, torna con un nuovo tormentone estivo che si intitola Bam Bam Bambina. Già potete immaginare, una donna dalle mille sfaccettature, una donna molto autoironica che devo dire è molto amata anche dai più piccoli, che riesce sempre a creare queste canzoni che non ti escono dalla testa, come questa. Ascoltiamole insieme.
1: Elettra,

0: Bam bam, bambina.
1: Mi raccomando, non cambiate canale se ci state seguendo dal canale 66 del Digitale Terrestre e non cambiate frequenza perché Love's Music vi aspetta qui su Radio 105. A tra pochissimo.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Radio 105. Proud to be different.

The Weeknd con Dancing in the Flames. Allora, avevo già lanciato un annuncio per Harry Styles, che poi è tornato con American Girls. Quindi lo voglio, insomma, anche fare un annuncio ad Abel, che tornasse presto con nuova musica, perché qui a Loves Music vogliamo passare i suoi brani, quindi siamo molto curiosi di vedere, insomma, che cosa ci riserverà. Sento che potrebbe arrivare nuova musica per il 2026. Invece loro non hanno aspettato per niente, anzi hanno deciso di unirsi. E quando due icone del pop e dell'R&B contemporaneo decidono di cantare insieme sullo stesso beat, quello che succede è un'esplosione di carisma assoluto. Sono Tyler e Zara Larson che hanno rilasciato She Did It Again, un brano che fonde questi ritmi ipnotici, ma soprattutto ha un'attitude proprio del potere femminile. Due donne consapevoli della propria carriera, due donne che sono riuscite a distinguersi, insomma, per il proprio progetto personale e artistico, che decidono di far impazzire tutti sulle note di questo brano.

0: Mi raccomando, non cambiate canale e rimanete sintonizzati con me, che sono Maria Sole Pollio, e su Love's Music, perché tanta, tanta buona musica vi aspetta proprio qui.
1: Music. 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
1: 105 Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A6 c'è un incidente allo svincolo di Ceva in direzione Torino, rallentamenti Liguria sulla 10, la Genova Ventimiglia per traffico intenso tra Lascio a 10 a 6 al chilometro 45 Spotorno verso Ventimiglia. Lungo la tangenziale ovest di Milano troviamo invece rallentamenti tra lo svincolo con la provinciale 494 Vigevanese Nuova e la Lascio con la 7 verso la Lascio con la 1 Milano-Napoli. Sulla 11 rallentamenti segnalati tra Alto Pascio e Lucca. Un'ultima segnalazione che riguarda la statale 18, la Tirrena inferiore, con traffico rallentato per incidente all'altezza dell'incrocio variante di Ponte Barizzo. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No.
13: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
16: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
17: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
18: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
19: portabici.
18: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
22: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
23: Missione accettata.
0: Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
2: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
3: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
23: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
24: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
25: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
26: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
27: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
28: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
29: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
30: Mercoledì 3 giugno verrà a trovarci nel salotto di 105 Mi Casa Mr. Rain e avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
1: 105 Mi Casa Live.
29: Mercoledì 3 giugno alle 20 con Mr. Rain.
28: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
29: 105.
31: 105.
29: 105. Che storia.
31: Radio 105 compie 50 anni.
29: Che storia.

0: Questi erano gli U2 con Desiree 1988 e mi raccomando, sempre tantissimi auguri. Radio 105. A Radio 105 sono le 13.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Questa è Bausa sulle note di Magnetic e questa è la seconda ora di Love's Music, il che significa che è il momento del nostro super ospite. Il nostro ospite di oggi è uno degli attori più amati di questa generazione. È un mix tra talento, ironia, quell'eleganza che però lascia sempre spazio alla spontaneità, che lo ha reso sicuramente protagonista di serie di successo e film al cinema che l'hanno fatto amare un po' da tutta l'Italia, lo possiamo dire. Lui è Cristiano Caccamo.
1: Ciao, ciao, quante elogi, elogi, grazie, solo per l'amicizia. Questo è
0: Il bonifico che mi devi fare a fine intervista, se ti credi.
1: Cazzo, non è manco l'amicizia, è tutto pagato. Va bene, va bene, va bene, sarà fatto.
0: Dai, però posso dire, io non dico mai cose non vere, forse tutte insieme può sembrare tanto, però è vero, negli ultimi anni tu sei riuscito veramente ad entrare un po' nelle case delle persone e non solo farti apprezzare come artista, ma molte persone conoscono anche un po', che può sembrare strano, la tua personalità, perché anche attraverso i social tu sei sempre uno molto spontaneo, molto sincero. Come vivi questa cosa? Cioè, come vivi questo rapporto anche con tutte le persone che ti seguono?
1: Ma diciamo che, come dicevo in un'altra intervista che dissi tempo fa, io non mi sento responsabile di niente. Questa cosa mi aiuta a vivere sereno.
0: Bravo.
1: Nel senso, io faccio molto il mio e poi questo mi responsabilizza. E poi ho la fortuna di avere tutte persone affettuose che mi seguono e che spero di non uscire mai dalle loro case e di non deluderli, però sì.
0: Tra l'altro tu ci sei, diciamo, entrato con dei progetti che sono stati molto grandi, che Dio ci aiuti, il Paradiso del Signore, Don Matteo. Che cosa ti ricordi di quegli anni e che cosa ti hanno lasciato quelle esperienze? Perché poi nel tempo hai fatto tantissimi altri progetti, anche molto diversi tra loro, non ultimo quello di cui parleremo nel corso di questa intervista, insomma.
1: Allora, per me è stato strano perché lì è stato l'inizio. In realtà io ho fatto la prima serie che era Questo è il mio paese e dopo Il Paradiso delle Signore subito dopo, perché era andata molto bene la prima e ho avuto questa fortuna poi di fare quell'altra. E poi però al grande pubblico mi ha fatto, diciamo, mi ha aiutato che Dio ci aiuti. E Don Matteo poi.
0: Esatto.
1: Don Matteo l'hai fatto pure tu poi.
0: E ti ricordi?
1: Eravamo insieme.
0: Eravamo insieme.
1: Era lo stesso periodo, vero?
0: Ma posso dire? Allora funziona ancora. Anno. La memoria funziona ancora bene, tutto a posto.
1: No, però eravamo insieme. Era l'ultimo anno, perché il mio ultimo anno di Don Matteo era insieme.
0: Sì, eravamo insieme, abbiamo fatto l'11ª stagione insieme. E prima di parlare, insomma, di cose nuove, c'è una nuova uscita, no? Un nuovo film che si intitola Non è un paese per singoli. Io ti vedo in giro. Ti vedo in giro che ti diverti con Matilde a raccontare, cioè com'è stata questa esperienza?
1: Esatto, è stata stupenda, in realtà abbiamo girato nel fine 2024, quindi questa è la magia del cinema, dove passano tanto tempo. Sì,
0: pensavo,
1: fino
0: avete pregato anche me, pensavo fosse una cosa super...
1: No, abbiamo girato 2 anni, è uscita adesso, perché poi sì, lo montano, insomma, ci hanno messo un po' poi

0: Anche, ora lo sto già facendo. Cioè, ho aperto no, la pizzeria, però ristoranti sì, ristoranti ne ho due.
1: Questo lo so, è la tua grande passione per la cucina.
0: Però,
1: Beh, quindi
0: design, interior design avrei fatto, architettura.
1: prossimo ruolo uno chef,
0: Magari,
1: ti prego, sarebbe
0: fatemi fare
1: bellissimo.
0: lo chef. Non so se mi ascolterà
1: Uno chef
0: qualcuno,
1: che
0: se
1: si
0: voglio di
1: innamora
0: caffè.
1: della cameriera, oppure uno chef cattivo che licenzia tutti e decide di cambiare vita, non lo
0: Sì,
1: so.
0: io. No, sì, no, perché devo licenziare tutti? No, no, non un chef che si innamora, mi piace quello là,
1: Lo
0: innamora della
1: so
0: cucina,
1: che a te piacciono le cose romantiche, ma se dovessi, non lo so, se avessi l'opportunità adesso di arrivare sul set e interpretare un ruolo, che cosa vorresti fare di diverso da tutto quello che già ti è capitato tra le mani?
0: supereroe,
1: Un eroe?
0: supereroe, sì, con
1: Tipo,
0: superpoteri.
1: come te lo immagini?
0: Non lo so, una persona normale, tipo Spider-Man, quindi una persona abbastanza normale, non è. Però che i superpoteri, sì, mi piacerebbe tantissimo.
1: Va bene, Cristiano. Allora noi attendiamo che tu ci verrai a raccontare questo film in cui farai uno chef, un chef con i superpoteri.
0: Yeah. Uno
1: Tutti e
0: chef
1: due.
0: con i
1: Un
0: superpoteri, yeah.
1: chef con tutti e due
0: Guardate che
1: insieme. Via.
0: sceneggiatura che abbiamo creato, perfetto.
1: Fatto. E nel frattempo ci rivedremo molto presto e ci
0: Presto.
1: racconteremo tante altre cose. Intanto grazie per essere stato qui
0: Volentieri.
1: con me. Guardate il
0: Ti
1: suo nuovo
0: mando un
1: film,
0: bacione.
1: Non è un paese per
0: Ciao,
1: single,
0: ciao,
1: Cristiano
0: ciao a tutti.
1: Cacabox.
2: Radio 105.

E si prosegue con la musica più bella di sempre in questa seconda ora di Love's Music. Dopo aver accolto il nostro super ospite, continuiamo con la carrellata di musica tra internazionale e l'Italia. E infatti proprio in Italia

Che vogliamo andare perché Francesco Gabani inaugura la stagione estiva con Summer Funk, il singolo che segnerà l'estate 2026, ma soprattutto introduce il suo tour. Con questo brano racconta una nuova composizione che racconta perfettamente quelle che sono le vibes dell'estate. Attraverso immagini pop, richiami culturali intensi, simboli legati alla società, cerca di fare questo mix tra quello che vuole raccontare e quella che è la musica che noi vogliamo ascoltare, soprattutto quando qualcuno vuole raccontare il ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma sceglie comunque di continuare a ballare. Francesco Gabani.

0: E se è la musica più bella di sempre che volete nella vostra domenica, e allora dovete continuare ad ascoltare Love's Music. A tra pochissimo.
1: Il segreto per capelli sempre in ordine? La tecnologia giusta. Con Dreamy Hairstyle Pro 2 ridefinite il vostro styling quotidiano. Controllo d'aria intelligente e meno stress termico per risultati duraturi. Un sistema 7 in 1 con accessori intercambiabili per asciugare, lisciare, volumizzare e creare onde naturali. Facile da usare per un look da salone anche a casa. Scoprite la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
5: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
4: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
6: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
7: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

E questo era il nostro 105 Selection, un disco che ogni settimana il nostro ufficio musica, che ringraziamo e salutiamo, sceglie accuratamente per tutti voi, nostri super ascoltatori. Ditemi un po' al 342 41 15 105 quanti dischi Selection avete già accumulato, perché alla fine dell'anno potrete raccogliere i punti su radio. No, sto scherzando, però fatecelo sapere. Intanto, questo non è un disco Selection, ma è un disco che va ascoltato, perché i Medusa con Harry Kamamai hanno deciso di dar voce a tutti quei momenti in cui si canta alla fine di una serata: se non metti l'ultima, noi non ce ne andiamo. Però si intitola, diciamo, in maniera un po' più internazionale, Don't Wanna Go Home. E la loro, diciamo, la loro formula è la seguente: alla fine di un set, quando le luci si accendono e la serata è tecnicamente finita, c'è sempre qualcuno che non vuole che finisca davvero e parte quel coro spontaneo, one more song, one more song, e si crea una connessione fortissima, un momento condiviso in cui tutti vogliono trasmettere ancora l'energia della notte, perché si sa, le serate più belle sono quelle in cui non vuoi che finisca la musica.

HPPY, che sarebbe Happy. Lei è Jessie J con questo singolo accompagnato da un videoclip musicale vero, vivace per lei, che è sempre stata un'artista dalle mille sfumature, con una grande vocalità molto molto calorosa. Tra l'altro un'artista vincitrice dei Brit Award e anche pluripremiata con dischi multiplatino all'interno di tutta la sua carriera. C'è una canzone che mi ha sempre accompagnato, che è Flashlight, non so se vi ricordate. I'm a flashlight. Vabbè, insomma, faceva così. E adesso c'è Uelo con Anna Tatangelo. È un mix particolare, questi due artisti, perché Anna Tatangelo ovviamente ha accompagnato per anni la musica italiana insieme a Gigi D'Alessio da sola. E questo è un mix particolare perché lui è un giovane artista che si è fatto conoscere durante il Festival di Sanremo, perché se non sbaglio la colonna sonora, insomma, che ascoltavamo, il bumper out che ascoltavamo, era prodotto da lui. La canzone che ascolteremo si intitola Notte Poetica ed è un viaggio notturno fatto di finestrini abbassati, musica ad alto volume, una luna così grande da dividere in due la strada, ma è anche il racconto di due persone che non sono stati capaci di tenersi davvero, però continuano a cercarsi in tutti quegli spazi fragili, come forse una notte d'estate. Ascoltiamoli insieme. Scende la notte.

0: Ok.
1: E manca ancora qualche disco prima di concludere questa puntata di Love's Music, per cui non cambiate canale, non cambiate frequenza, perché la musica più bella di sempre vi aspetta qui.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
4: con il sottoscritto Enrico Papi
5: e Lodovica Comello.
4: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
4: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
4: solo su Radio 105.
6: Vi aspetto!

Elizabeth Taylor di Taylor Swift, terzo singolo tratto dall'album The Life of a Showgirl, già certificato disco di platino in Italia e protagonista Taylor Swift di un percorso costellato da successi incredibili. E per finire la puntata e per augurarvi una buona domenica, non potevamo che mettere questo nuovo singolo di Saif che si intitola proprio così, e questo pezzo fa parte del suo attesissimo nuovo album Santissimo, pubblicato recentemente l'8 di maggio, e il percorso di questo brano ha sicuramente un vento favorevole, che è quello di Tu mi piaci tanto, presentata a Sanremo, che si è aggiudicata il secondo posto in classifica e ha mantenuto una presenza costante in tutte le playlist, insomma, musicali. Lui sicuramente si è fatto conoscere da un grande pubblico e ha voluto, insomma, regalare a tutti i suoi fan della nuova musica e soprattutto una buona domenica.

0: domenica di Radio 105 con Love's Music e con me che sono Maria Sole Poglio. A tra pochissimo, sempre qui, non cambiate canale.
1: Love's Music. 105 Summer Festival. L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Nuovo Sportage Turbo Trifuel. Full Hybrid e un'anima GPL. Con oltre 1500 km di autonomia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Sa

0: Mediatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: 105.
12: Che storia!
13: Radio 105 compie 50 anni.
14: Che storia!

concludiamo così un'altra puntata di Radio 105 con Mamma Mia degli ABBA 1978, un brano che veramente ha fatto la storia della musica e con cui vogliamo augurare ancora una volta tanti auguri alla nostra Radio 105. E buona domenica a tutti quanti voi, grazie per essere stati qui con me. L'appuntamento, come sempre, è a domenica prossima, sempre su Radio 105. Volevo ringraziare il mio super regista Antonio Summa e tutte le persone che lavorano a Loves Music e soprattutto grazie a voi per essere stati con me. Ciao a tutti!

0: Shake la furia.
1: Bella raga, domenica 31 maggio, da domani per me siamo in estate. Lo so che non è così, ma è così per me e quindi tanto mi basta. I pezzi da suonare sono anche oggi tanti e per tutti i gusti, quindi pronti per le prossime due ore. Andiamo. Shake la furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Retto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Martin Garrix e Ed Sheeran che si chiama Repeat It.

Si dice che l'attesa aumenti il desiderio, in questo caso i fan hanno aspettato questa storica collaborazione per ben 12 anni. Era il 2014 quando per la prima volta Ed Sheeran e Martin Garrix decisero di lavorare insieme. Oltre un decennio dopo, i due artisti europei hanno finalmente pubblicato il pezzo che si chiama Repeating. Bomba. Passiamo al prossimo, adesso è il momento di Zara Larsson e Shakira con Eurosummer.

Kid Laroi qui a Jake It Up, il suo nuovo singolo si chiama Pieces e l'avete appena sentito. Adesso torniamo in Italia, raga, c'è un mio amicone, una pietra miliare della musica urban italiana, sto parlando di J-Ax. Ora in ballo col suo nuovo progetto di ispirazione country, è una bomba ovviamente, il pezzo che sentiamo adesso si chiama EPIO, però anche no.

Giovanni è ormai parte dell'arredamento di questa playlist e la ragione è molto semplice: i suoi pezzi sono fortissimi, per esempio quello che abbiamo appena sentito, che si chiama Little More Time. Va bene raga, adesso on to the next one, c'è il nuovo singolo del nuovo album della postale americana Lizzo, che si chiama

0: Check it out! Avere un terrazzo in questa stagione è una bella fortuna. Se poi c'è anche un barbecue, siete a posto tutta l'estate. Per goderseli e per evitare le infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo, con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere. Può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro, e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
11: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
10: L'ha applicato da sola?
11: Ma certo, pennello, polso e voilà!
10: L'allievo che supera il maestro!
12: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Super conveniente Natale.
15: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
16: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta, adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
20: A Radio 105, Shake It Up, con Jake La Furia. Shake It Up.
21: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, quando Wiz Khalifa ha pubblicato sul suo Instagram un reel che li mostrava insieme in studio, era chiaro che qualcosa stava per uscire. La reunion con Machine Gun Kelly era nell'aria e i fan di entrambi si sono giustamente scaldati all'idea. 13 anni dopo Mind of a Stoner, i due rimettono il nome sullo stesso pezzo. Il pezzo si chiama Girl Next Door.
22: Let's go. Sounds good. Real good.

Carpenter sullo stesso pezzo, il titolo è Bring Your Love. Secondo me Sabrina si deve ancora riprendere dalla notizia che Madonna la voleva su un suo pezzo. Quando si riprenderà, qualcuno le faccia sapere che il pezzo è uscito e va alla grande. Ok, raga, avanti tutta, è tornata anche Sienna Spyro con un nuovo singolo.

Grandissime donne di musica in questo blocco. Quello che abbiamo appena sentito è l'ultimo singolo di Sienna Spyro, che si chiama Material Lover. Il prossimo pezzo invece è di una grande artista di casa nostra, la signora Noemi, che arriva con questo nuovo singolone che si chiama Tu cosa fai stasera. Stare con te.

Adesso però cambiamo sound, perché arriva Louis Tomlinson. Il suo ultimo singolo esplora le sensazioni di essere costantemente osservati, giudicati e sotto i riflettori dei media, proponendo una ribellione, una ricerca di libertà individuale lontano dagli sguardi indiscreti. Ve lo suono subito, si chiama The Observer.

radio, ma è esattamente quello che succede anche con questo nuovo singolo che si chiama Devotion, che è una bella collab con Ra. Grandi tutti, adesso un po' di Latin, che il periodo è quello giusto. Incredibilmente Karol G e Manu Chao hanno unito le forze per questo singolone che si chiama Viajando por el Mundo.

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
11: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
12: C'è 105 Mi Casa.
11: 105 Mi Casa Live.
13: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
14: Mercoledì 3 giugno verrà a trovarci nel salotto di 105 Mi Casa Mr. Rain e avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
11: 105 Mi Casa Live.
13: Mercoledì 3 giugno alle 20 con Mr. Rain.
12: C'è 105 Mi Casa.
11: Scopri come partecipare su 105.net.
15: A Radio 105 Jake Rap con Jake La Furia.
16: Jake Rap con Jake La Furia su Radio 105. Va bene raga, allora partiamo con il botto oggi. Va a letto con due gemelli e rimane incinta. Ora non sa chi sia il padre. La vicenda coinvolge due gemelli identici e una donna che ha avuto rapporti con entrambi nello stesso periodo, dando origine a una situazione tanto chiara quanto irrisolvibile. Il padre è uno dei due, ma non è possibile stabilire quale. Il problema nasce dalla natura dei gemelli monozigoti, che condividono praticamente lo stesso patrimonio genetico. Nei test standard i loro profili risultano indistinguibili, rendendo impossibile identificare con certezza chi sia il genitore. I test del DNA si basano sull'unicità genetica di ogni individuo, ma in questo caso la regola non vale. I due fratelli presentano una corrispondenza genetica tale da rendere i risultati inutili per una distinzione precisa. La scienza riesce quindi a restringere il campo, ma si ferma prima della risposta definitiva. La questione si è complicata ulteriormente quando è arrivata davanti ai giudici. Entrambi i gemelli hanno cercato di essere riconosciuti come padre, ma il sistema legale si è trovato di fronte a un ostacolo evidente. Senza una prova biologica chiara, prendere una decisione definitiva diventa difficile. La corte ha quindi optato per una soluzione temporanea, riconoscendo che il padre è uno dei due fratelli, senza poter stabilire quale. Ottimo, dai, genitore 1, genitore 2 e genitore 3. Sogniamo, ragazzi, a Charlie XCX con Rock Music.

0: Sono le 3 meno 3 minuti.
1: Sulla spiaggia o in città c'è Shake It Up, Shake It Up. Svegli ed esci dalla chat, c'è Shake It Up, c'è Shake It Up.
2: Di nuovo Jake It Up con Jake La Fure su Radio 105. Allora raga, il mondo è strano, lo sappiamo, e quindi eccoci qua. Mascalagna, il fetish per le ascelle che spopola sul web. Come riportato da Vice, il fenomeno è in crescita costante. Il sito di pornografia etica Erstis ha riportato che Licking Armpits e Sweaty Armpits figurano tra i contenuti più richiesti dell'ultimo anno, subito dopo pegging, contenuti sui piedi e water sports. A spiegare il perché ci pensa la sessuologa Gigi Engel. La pill ruota attorno al sapore del salato, del sudore e l'odore corporeo, con un forte legame psicologico verso le secrezioni fisiche in senso più ampio. Per alcuni si tratta di pura attrazione sensoriale, c'è anche una base scientifica. La psicoterapeuta clinica Dipti Tate conferma che i ferormoni giocano un ruolo centrale. Un sondaggio citato da Metro indica che il 59% delle persone considera il profumo corporeo un autentico elemento di attrazione. Per altri, invece, entra in gioco la dinamica di potere. Nel contesto BDSM, un partner dominante può usare l'ascella in chiave umiliante, sfruttando la vulnerabilità fisica del sottomesso. È un atto di abbandono del controllo al partner dominante che può innescare eccitazione, spiega Engel. Le ascelle sono inoltre zone ricche di terminazioni nervose. Anche un contatto leggero produce sensazioni intense e alcuni riportano orgasmi da sola stimolazione ascellare. Su Reddit sempre più utenti raccontano esperienze simili, scoprendo di non essere soli. Il consiglio degli esperti: parlatene prima, stabilite un safe word e partite con leggerezza. E mettetevi il deodorante, questo lo aggiungo io. Suoniamo raga, c'è Harry Styles con Dance No More.

Harry Styles torna a far parlare di sé con Dance No More, uno dei brani più amati del nuovo album Kiss All The Time, disco Occasionally. Il pezzo parla di un mondo musicale cambiato profondamente, dove perfino chi lavora nella nightlife sembra avere perso spontaneità. Il ritornello dedicato ai DJ che non ballano più diventa un simbolo di una cultura trasformata in performance continua, più attenta all'immagine che alle emozioni reali. Hai capito, Harry Styles? Va bene, raga, adesso torniamo a casa. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Radio 105. 105.

e rispettati del genere. Il titolo del pezzo è Boy in Red, bombissima. Andiamo avanti adesso, ci ascoltiamo un po' di musica house del DJ produttore olandese Anotor in collaborazione col cantante Treddy, una traccia creata e sviluppata interamente all'interno di un castello isolato in Olanda. Il brano viaggia a 130 bpm, quindi pronti a muoverci, ve lo sono subito, si chiama Like It.

Panthers con Girl Like Me si è assicurata il suo posto qua per un bel po', direi. Bella scelta anche questa settimana. Andiamo avanti, raga, c'è il nuovo singolo del cantautore britannico Mighty Smith, pezzo che anticipa il suo attesissimo album di debutto intitolato My Mess, My Heart, My Life, la cui uscita è prevista per il 19 giugno. Mighty Smith ha descritto la canzone come un pezzo profondamente personale, nato dal sentirsi intrappolato nei propri pensieri. Ve lo faccio sentire, si chiama Hold Me in the Dark.

0: Immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da Kia è nato il primo motore Trifuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo Trifuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi. Nuovo Kia Sportage Trifuel. Tre anime, un'unica scelta.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Super conveniente Natale.
3: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
4: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
5: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
4: Spiega meglio.
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: A Radio 105 Jake It Up.
10: Jake lo fuori su Radio 105 con Jake It Up. Dunque è arrivato anche il momento di sentire il nuovo singolo di Samurai J. 3 mesi fa saliva per la prima volta sul palco dell'Ariston quasi da sconosciuto, per poi uscirne come uno dei vincitori morali del Festival di Sanremo. Oggi con questo singolo e con l'album Amatore, Samurai J chiude il cerchio di quel momento candidandosi come uno dei protagonisti di quest'estate. La sua nuova mega hit è questa e si chiama Flamenco Paranoia.

artista multitasking, sa fare mille cose, di sicuro sa recitare, di sicuro sa cantare, perché quello che abbiamo appena sentito era il suo ultimo singolo fortissimo, che si chiama Tiny Raisin. Brava, bravissima. Adesso però passiamo al prossimo pezzo, al nuovo singolo estivo di Calvin Harris in collaborazione con la cantante e DJ irlandese Jazzy, una traccia house calda e solare che si chiama Satisfy.

Dai Dai è la canzone ufficiale dei mondiali di calcio FIFA 2026, nata dalla collaborazione tra la pop star colombiana Shakira e il cantante nigeriano Burna Boy, un pezzone che unisce sonorità afrobeats e latin pop ed è quindi una mega hit certificata. Bene, dai, prossimo pezzo, è tornata anche Gracie Abrams con un nuovo singolo che si chiama Hit the Wall.

Il country è veramente nel momento di massimo splendore internazionale, perché in realtà in America è sempre stato fortissimo. Quello che abbiamo appena sentito è il nuovo singolo collabo di Ella Langley e Morgan Wallen, che si chiama I Can't Love You Anymore. Spettacolo. Ok ragazzi, adesso però cambiamo sound, perché c'è un'altra collabo, quella tra Kenny Mason e Dominic Fike, che si chiama

0: Shake it up! 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: E se fosse solo colpa mia?
10: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
9: Cosa è cambiato?
10: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
11: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
12: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
11: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
13: Estate palco luci!
14: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
16: Ristora.
15: Capsule per ogni ora.
17: La pubblicità sembra durare per sempre.
18: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
17: Poche cose sono per sempre.
18: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
22: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso!
21: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
22: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
21: È buonissima!
22: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
21: E per risotti cremosi?
22: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
23: A Radio 105, Shake It Up! Con J.J. Clafuria. J.K. One on fire.
0: Jake La Fure su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Netto, Serpico e Lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata. Allora chiudiamo in bellezza. Dunque, il prossimo è il nuovo singolo di Irama, che come ormai è di dominio pubblico, sarà il mio nuovo compagno di viaggio a X Factor. Anyway, anche quest'anno si riconferma re dell'estate con questo nuovo singolo che si chiama Cap.

0: C'è Jake It Up, Jake It Up.
1: A Radio 105 sono le 16 e un minuto.
2: 105 Super Weekend, Weekend, Super Weekend.
1: Buon pomeriggio a tutti, inizia una nuova puntata di 105 Super Weekend. Sono Nicolò Torielli, come state? In regia c'è lui, Antonio Summa, e vi terremo compagnia fino alle 18, domenica 31 maggio 2026. Un sacco di gente al mare, ho visto sui vari social, o un sacco di gente che sta andando al mare, perché ricordiamolo, domani festa, dopodomani festa, perché c'è la festa della Repubblica, e quindi Ponte Lungo che la maggior parte degli italiani ha scelto di passare giustamente fuori porta, avendone le possibilità. Ci mancherebbe altro. Poi c'è invece chi non andrà fuori porta perché deve dare un servizio integerrimo, e quindi vorrei coinvolgere lui, l'uomo più servizievole, ma non inteso di servizietti quelli sconci, ma servizievole nel senso di un'ottima regia pulita, Antonio Summa.
3: Altro che gita fuori porta, qua è gita dentro la porta dello studio, lascia stare.
1: Gita dentro la porta dello studio, e grazie perché oggi abbiamo una temperatura umana e non i soliti 40 gradi, perché lo stai soffrendo anche tu il caldo di Milano, lo stai soffrendo,
3: ragazzi,
1: anche tu.
3: Fa caldo, non è che fa caldo. Però sta settimana in teoria dovrebbe piovere un po' tutta la settimana.
1: Però mi fa piacere
3: grande
1: che tu
3: tragedia.
1: Mi fa piacere che tu oggi stia tenendo alta l'aria condizionata al giorno, che ho deciso di venire in pantaloni corti. Io non so se ci state guardando sul canale 66 del digitale terrestre. Ne approfitto per salutarvi. Oggi mi sono detto, visto che Summa metterà 28 gradi in studio, mi metto i pantaloni corti, e invece niente, bello, freddo.
3: Se vuoi alzo,
1: no,
3: non è un problema.
1: No,
3: 20, ci metto mezzo secondo.
1: 25 gradi. Fammi anche ringraziare la nostra Francesca Pini in redazione, che ci fornisce tutte le curiosità e tutte le notizie che tratteremo nel corso di queste due ore. Voglio iniziare subito con la prima. Partiamo da Spoleto in Umbria. 2003 fette di pane, una lunghezza di 195 metri. Sto parlando della bruschetta più lunga del mondo. A Spoleto, Guinness dei primati, World Guinness, 195 metri di bruschetta, qualcosa di straordinario. Ed è da qui che voglio partire a tutti voi che ci state ascoltando. Sarete capaci di un qualche record personalissimo? Qual è il vostro record inutile della domenica? Non lo so, sono campionessa nel fare 4 lavatrici ogni domenica, perché l'elettricità costa meno. Sono campione di birre che ti ho portato, che poi ci facciamo
3: ci facciamo
1: il nostro ponte. Cari ascoltatori, qual è il vostro record inutile della domenica? 342 41 15 105, perché si sa, record inutile, gloria assoluta.

0: Mick e Beautiful Freaks, è iniziato il 105 Super Weekend. Ciao, sono Nicola Torielli, in regia c'è Antonio Summa e si sta parlando di record, record personali, record anche inutili. 342 41 15 105. Tutto parte dal Guinness World Record che è stato battuto a Spoleto nel produrre la bruschetta più lunga del mondo. 195 metri, 2003 fette di pane umbro tostato. Abbiamo degli amici in regia con Antonio Summa che mi fanno la mano a carciofo. Cosa vuol dire? Allora, cari amici, che non vi nominerò, perché con non vi nominerò e non mi permetterò di nominarvi. Quello che viene fatto è per promuovere il territorio, molto probabilmente a Spoleto in Umbria, per promuovere il loro pane incredibile, hanno detto: scusate, potremmo battere un record. Come facciamo? Ci vuole un notaio! Ci vogliono tanti fornai che preparino queste 2003 fette di pane, un po' di volontari e il gioco è fatto. E da lì è partita la domanda: qual è il vostro record inutile della domenica? Abbiamo un numero di telefono che è 342 41 15 105.
1: Ciao, stiamo tornando verso Firenze. Sono Cristian con mia moglie Diana e Leonardo e Sofia, i nostri figli. Stiamo tornando non dal mare ma da Guidonia, perché Sofia è arrivata seconda alle qualificazioni nazionali di karate.
0: Brava,
1: è stata bravissima. Ciao,
0: brava.
2: Ciao.
0: Brava, brava, complimenti Sofia e complimenti a tutti quei genitori che stanno portando a casa i figli dopo una serie di competizioni sportive. Se ci siete potete battere un colpo, il numero è sempre solito 342 41 15 105. Ma complimenti anche ai piccoli atleti, perché si sa, lo sport rinvigorisce.
3: Record inutile della domenica: 2 ore e 49 minuti su Pornhub.
0: No. Allora, 2 ore e 40 minuti su Pornhub è un record della domenica. È un vero record. È un vero record. Questi sono i record che mi piacciono. Questi sono i record che mi piacciono. Conosco qualcuno, caro ascoltatore, che potrebbe eguagliarti. Un amico di un amico, ovviamente, si intende.
4: Ah, Teo Scimmia, certo.
0: No, Teo supera, mi sai, record veramente mondiale, ma è un altro discorso. Potremmo chiamarlo per chiedergli di svelarci un nuovo feticismo.
4: Che tra l'altro il nuovo nomignolo era Assenzio, no? Cos'è
0: no.
4: Che era?
0: Allora, per chi ci segue da un po' di anni sa che in estate ha un compare che è il nostro Teo Scimmia. Teo Scimmia quest'anno, per farci una specie di restyling, sarà sempre lui, ma gli cambiamo il nome. Lo vuoi che lo spoileriamo in questa domenica 31
4: sì,
0: maggio?
4: Sì.
0: Va bene, il suo nuovo nome sarà Sibillo. Quest'estate, il mese d'agosto, Teo Scimmia sarà sempre lui, ma si chiamerà Sibillo. Così diamo una sferzata di novità.

Loving on me, Giancarlo, 105 Super Weekend Record. Stiamo parlando di record. Qual è il vostro record personale della domenica? Uno dei miei record sono le grandi abbuffate. Tre settimane fa, non di domenica ma di lunedì, che lunedì è la mia domenica, sono stato seduto a pranzo 14 ore.

0: ho mangiato per 14 ore ininterrottamente e mi sono detto record, se non proprio record nella mia vita, uno dei record che ho
1: perché tu fai anche i digiuni di 36 ore.
0: Sì, ma 36 ore li fanno in tanti, Antonio. Cioè, dire che il digiuno, e tra l'altro faccio questi digiuni per poi poter fare queste grandi abbuffate, mi regolo sempre di conseguenza. Poi invece c'è chi al 342 41 15 105 ci scrive: in 72 ore 7 ore di sonno e il resto lavoro tra barista, cameriere e benzinaio Apu da Bassano. Ci può stare, ragazzi, 72 ore e solo 7 di sonno sono veramente molto poche. Un record che ho personale è quello tra sabato e la domenica. Tante volte mi capita di venire in radio in dritto, facendo prima reiki, facendo prima vari riposini, non dormo, o in 48 ore di dormire 4-5 ore massimo, poi recupero più avanti. Poi c'è invece chi ci propone il suo record personale nel percorrere un tragitto: 17,5 ore Milano Porto Cesareo, che mi verrebbe da dire non è un record di velocità, ma forse di tempistica, perché considerando che ogni volta che vado in però 17 ore, io quando vado in Salento ne impiego una decina, 11 ore, però Milano è più in alto. Beh, buono. Il vostro record personale invece qual è? 342 41 15 105. Tutto parte da Spoleto che ha entrata nel Guinness World Record con la bruschetta più lunga del mondo. Record rappresentativo dell'eccellenza della filiera di promozione di un simbolo della dieta mediterranea. Chi non ama la bruschetta? Antonio Summa. Non prendere l'aglio. Ma tu non mangi l'aglio, Antonio?
1: È la bruschetta senza aglio.
0: Allora,
1: si può fare.
0: Sì, però la bruschetta.
1: Metti tanto basilico e allora ti va a richiamare un attimo il sentore che lascia l'aglio. Vedi, sono trucchi che...
0: Il basilico sostitutivo dell'aglio.
1: Può essere, può dare quel sentore lì, sì.
0: Dai, metti Lady Gaga. Lady Gaga,
1: ti
0: Doci.
1: Dico di sì.
0: Sì, vabbè, basilico. Lady Gaga, Doci, Run. Way a 105 Super Weekend.

0: sole, pioggia, sul terrazzo tutto bene. Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattone calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Per molti il futuro è solo incertezza.
6: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.

0: sarà perché
1: le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
7: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
6: MD, buon viaggio Italia!
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa... Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
13: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, il brano di questa settimana della 105 Selection, il più trasmesso, preso dalla playlist di Radio 105. Quindi mi verrebbe da dire record questa settimana per Olivia Rodrigo e la sua Drop Dead. I record, record personali della domenica, è l'argomento di questa prima ora. 342 41 15 105. È arrivato un record a me a fine, Antonio. È arrivato un record da parte di Gabriele da Ferrara. Tra l'altro, Ferrara, città dove il 18 giugno ci sarà il Summer Festival e il 19 il compleanno della radio, la festa. Tutti e due gli eventi a ingresso gratuito, che ci scrive: tra i due record più epici che ho, due cocktail in 20 secondi. Ed è tanta roba, perché due cocktail giù alla Boris, come si dice dalle mie parti. Sì, sei un campione. Sei un campione. E 52 ore sveglio, senza riposo, campando solo di caffè. Direi grande tenuta, Gabriele. Forse potremmo incontrarci un giorno per far serata. Poi c'è invece un altro ascoltatore che sta compiendo il record dei record, ovvero la trasmissione più lunga dei nostri podcast, che poi dei nostri podcast, dei podcast di 105 Super Weekend. Infatti, per chi ci segue ormai da qualche settimana, saprà di certo che noi Super Weekender abbiamo un feudo, che questo feudo è a Portico di Caserta e che il suo non ridere su, ma il suo feudatario è il mitico Gianni Vendemmia. Gianni, buon pomeriggio.
1: Sì, ciao grande Nick, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 105.
2: Ciao Gianni.
0: Grazie mille Gianni, ma veniamo al dunque. Qual è il tuo record? Cosa avviene all'interno del tuo bar?
1: Allora, il mio record è quello di ascoltare H24, il podcast dei Super Weekend con Niccolò Torielli.
0: Ed è vero, ascoltatori, chi ci sta guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre, se vi capita di andare a Portico di Caserta al bar Rendezvous, entrate e c'è Gianni che mette il nostro podcast, che potete trovare o sul sito 105.net o scaricando l'app di Radio 105. Lui lo trasmette H24 all'interno del suo bar. Questa qui è una gioia per noi, è anche una follia, ma una follia per la quale riceverai un premio, perché io e Summa insieme a Davidino verremo a trovarti, Gianni. Ma tra l'altro le altre radio so che stanno cercando di corromperti, o sbaglio?
1: Eh sì, perché questa settimana è arrivato uno speaker di un'altra radio, sempre partenopea, perché mi diceva che io mettessi il suo podcast, però io non gli ho detto proprio di no, perché ho solo la fiducia su Radio 105 e il tuo programma Super Weekend con Niccolò Torielli.
0: Gianni, occhio, che io ti mando delle spie. Guarda che quando ti manderò una spia, se troviamo altri podcast o altre radio, finisce il nostro idillio, te lo dico subito.
1: Eh sì, ma non ti preoccupare.
0: Ok, allora Gianni, io ti ringrazio. Sappi che una tantum faremo delle telefonate di controllo come quella di questo pomeriggio. Grazie mille Gianni Vendemmia, buona domenica Gianni.
1: Grazie a voi sempre e a te Niccolò Torielli, ciao.
0: Ti voglio bene. E tu cosa fai? Non ascolti il podcast di 105 Super Weekend? Quando

0: domenica sono stato sveglio tutto il giorno fino alla notte successiva, che i miei genitori mi hanno detto che sono stato a dormire tutta la domenica.
1: Super weekender crescono, mi varrebbe da dire. Continua così e se rimani sveglio tutta la domenica dalle 6 alle 9 e dalle 16 alle 18 ti puoi collegare con il sottoscritto, il pomeriggio c'è Antonio Suma, quindi io ti consiglio magari la mattina che c'è Davidino a cui piacciono i bambini.
2: Anche a me piacciono, eh sì.
1: Sì, basta che stiano lontani, vai, metti, anche a te piacciono, però.
2: No, però. Guardate che non urlino.
1: Sono bambini, Antonio. Questo è 105 Super Weekend, non solo record personali ma anche avvistamenti inediti come quello che è capitato in Cina. È stato avvistato il raro panda bianco selvatico, scoperto nel 2019 nella foresta dei panda, che è solo in Cina, perché i panda sono solo in Cina. È stato riavvistato di nuovo nella provincia dello Sichuan. E tu sai cosa c'è nello Sichuan?
2: Il pepe.
1: Bravo. Oh, quando mi dai le risposte corrette da persona intelligente, mi vedi basito. Sono sempre.
2: Sì, sì, sì.
1: Rimango lì così. Bravo! Avvistato in Cina il raro panda bianco selvatico Sichuan, Harry Styles.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze, un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Disclosure, no cap a 105 Super Weekend. Allora, devo dire che ogni volta che commetto un errore parlando di record, ogni puntata c'è il record dei messaggi degli ascoltatori che arrivano al 342 41 15 105. Vi avevo detto, record in Cina perché è stato avvistato.
1: Scusa, posso mettere base incidente Nick? Si chiama proprio così.
0: Dai.
1: Vai.
0: Cosa succede?
1: Io gioisco di queste cose.
0: Allora, volendo fare i collegamenti, surfando tra un argomento e un altro, parlando dei record personali, ho detto andiamo in Cina. E dove in Cina? Un altro record di questa settimana è stato avvistato il rarissimo panda bianco. Ci arriva poi un messaggio da Samuele Di Biella che ci fa: è un panda gigante albino, non un panda bianco. Cambia tutto. Allora, Samuele, io non voglio fare polemica perché l'ascoltatore...
1: Perché hai sbagliato, quindi.
0: No, perché se tu ci pensi, albino, un panda albino è comunque di colore bianco. Poi posso essere stato superficiale nell'informazione.
1: È stato molto superficiale.
0: Perché non esistono panda bianchi a meno che non si parli della leggenda dei panda. Viene tramandata in Cina una storia. Prego, mettimi una base romantica, qualcosa di epico. Molto tempo fa, i panda vivevano sulle montagne innevate ed erano candidi come la neve. Un giorno, una coraggiosa pastorella tibetana vide dei cacciatori attaccare un cucciolo di panda e intervenne per salvarlo, offrendo la sua vita al posto della sua... Oh, c'è stata storia di sacrificio. Colpiti dal gesto altruista della fanciulla, i panda scesero a valle per il suo funerale. Non devi ridere, è una leggenda vera in Cina. Per il dolore si tinsero le zampe con il carbone e nel pulirsi gli occhi, le orecchie e il muso per asciugare le lacrime, vi trasferirono il colore scuro. Le macchie scure sono rimaste per tramandare il ricordo del coraggio della giovane pastorella tibetana. Hai visto che ci sono gesti altruisti? Questa è la leggenda dei panda, leggenda che ci si tramanda in Cina. Ma qua andiamo in Brasile, dalla Cina al Brasile, con Bossa Nostra, Gaia.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
5: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
11: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
10: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
12: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
13: Che facciamo questo weekend?
14: Stiamo a casa.
13: A casa?
14: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
13: E dove?
14: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
13: Porto le pantofole.
14: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
17: Che bel terrazzo!
18: Grazie!
17: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
18: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
17: Allora lo consiglio al vicino.
18: No!
17: Perché?
18: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
17: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
20: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live. C'è 105 Mi Casa.
21: 105 Mi Casa Live.
22: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
21: 105 Mi Casa Live.
22: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K.
20: C'è 105 Mi Casa.
21: Scopri come partecipare su 105.net.
24: 105
25: Che storia.
26: Radio 105 compie 50 anni.
27: Che storia.

0: Radio 105, sono le 17.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Ma certo che ascoltiamo Radio 105 da Piacenza, sono sul carrello, sto lavorando. Ciao Radio 105!
1: Questi sono gli ascoltatori che ci piacciono. Volevo annunciarlo nel migliore dei modi, un ascoltatore del genere. Al 342 41 15 105.
2: Si annuncia da solo.
1: Hai ragione. Non ci siamo capiti, ma anche le coppie più belle hanno magari delle nubi tra la loro relazione. Sono Nicola Torielli, in regia c'è Antonio Summa e questa è la seconda ora di 105 Super Weekend nella versione pomeridiana. C'è uno scandalo, Antonio, perché in Giappone sono stati venduti due meloni a 31.400 euro.
2: Ci può stare.
1: Ma non ci può stare,
2: ah,
1: no.
2: Adesso tu vai avanti, poi ti spiego perché.
1: Polpa pregiatissima, polpa dolcissima. Ad Hokkaido questi meloni hanno raggiunto il prezzo di 31.400 euro. Polpa arancione succosa e dolcezza intensa. Sto parlando dei meloni di Yubari. Che non è Yubari, tu a Bari, Yubari in Giappone. Sono molto apprezzati in Giappone come dono di prestigio, perché vengono curati, vengono massaggiati, ma soprattutto vengono acquistati per fine promozionali, perché fa figo dire: uè, ho pagato 31.000 euro due meloni.
2: Ma ti dicevo che ci sta perché in Giappone ci sono le boutique della frutta, dove tipo un mango lo paghi anche 160 euro, un singolo mango, ma è il mango più buono della tua vita.
1: Il prezzo di questi meloni è molto alto anche perché vengono coltivati in condizioni climatiche particolari, in zone caratterizzate da rilevanti escursioni termiche che favoriscono la dolcezza del frutto. Ogni pianta poi viene potata per far crescere un solo melone. Posso dire una cosa? Io vengo da Goito in provincia di Mantova. A Mantova abbiamo il melone mantovano.
2: Altro dove salutiamo la fanfara.
1: Assolutamente. Che è uno dei meloni più buoni del mondo e non costa come il melone di Yubari. Cioè, con una cifra ragionevole vi portate a casa un melone straordinario. Lo so, passo per campanilista, ma era giusto raccontarlo. A Mantova, in provincia di Mantova, abbiamo un'agricoltura straordinaria e quindi fammi ringraziare tutti gli agricoltori. Ma questo per chiedervi cosa, cari ascoltatori? Qual è la cosa più assurda che avete pagato troppo? Dal mio punto di vista, l'acqua. Quando vado negli hotel, l'acqua la trovo sempre particolarmente eccessiva nel costo. Voi, la cosa più assurda che avete pagato troppo? 342 41 15 105. E adesso arrivano loro. Sono Karol G insieme a Manu Chao, viaggiando per il mondo.

0: Justin Timberlake, No Angels a 105 Super Weekend. Vi parlavamo poco fa dei meloni Yubari. Questi meloni che costano 31.400 euro alla coppia. Quindi Antonio Summa, 31.400 diviso 2?
1: Questo è come lo sconvolgo il quiz, eh. Questo è come lo
2: quiz cosa? Non sei Enrico Papi?
0: No, Sconvolt Quiz. Io ho fatto Sconvolt quiz.
2: Me lo ricordo Sconvolt quiz. Però non me lo puoi fare adesso dopo che abbiamo fatto aperitivo.
0: No, dai, che sennò sembra che ci stiamo vinazzando, che
2: ragione,
0: non è vero. Ammetti, semplicemente non lo so. E non succede niente perché il focus dell'argomento non è tu che non sai fare 31.400 diviso 2, ma il fatto che ci sono due meloni che insieme costano 31.400. Ma non è giù il melone.
2: Perché sono particolari, come il mango è a 160 euro, sempre in Giappone, di cui ti parlavo poco fa.
0: Abbiamo due amici da Pesaro che ci scrivono: in Giappone la frutta è spesso molto costosa, di proporzioni e dimensioni perfette, perché è viene vero. Utilizzata come dote da regalare alla famiglia della sposa. Sì, però dal mio punto di vista, da ragazzo di campagna, cresciuto in campagna, dove ci sono dei prodotti straordinari, quando leggo delle cifre del genere per un frutto mi si accappona la pelle. Ma come mi si accappona la pelle quando vedo anche della carne particolarmente costosa? Ad esempio il Wagyu tipo Kobe, per carità, carne buonissima, però mi verrebbe anche da dire: dov'è realmente la bontà e dov'è che sta il marketing? Perché parliamoci chiaro, Giappone è piccolissimo. Se ci devi mettere delle mucche a pascolare, è ovvio che non puoi avere dei numeri alti come dalle nostre parti, dove
2: anche
0: ci
2: per
0: sono.
2: Quello paghi tanto.
0: Anche per quello, però molte volte si dice perché è buonissimo. Secondo me c'è dietro sempre tanto tanto tanto marketing. Comunque al 342 4115 105 la domanda: qual è la cosa più assurda che avete pagato troppo? C'è chi ci scrive: un uovo di Pasqua introvabile, pagato 40 euro.
2: Poi dicono che quest'anno, tra l'altro, i prezzi erano assurdi in generale.
0: Assolutamente, stiamo parlando però di un uovo di Pasqua, non di pasticceria. Mette una marca che non possiamo citare, di quelli che si trovano al supermercato, 40 euro. Altre spese folli?
3: E allora dei kiwi gialli vogliamo parlarne, 4,50 euro l'uno dai miei amici fruttivendoli, 4,50 euro, ma erano buonissimi. Davide da Pavia.
0: Potremmo inserire anche il costo delle ciliegie, che sono costi molto folli, anche se il costo, quello che fatico sempre a mandare giù, capisci da solo, è l'acqua negli alberghi costa troppo.

0: Facciamo una pausa, che potrebbe anche diventare un momento aperitivo. Una cosa è certa, da soli o meglio ancora con gli amici non possono mancare loro. Gli unici originali salamini Beretta. Perfetti come snack, stuzzichino, prima, dopo, durante i pasti. C'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta. A proposito, avete già scoperto le confezioni con i salamini abbinati al formaggio e taralli? Sono perfetti come spuntino pronti via. E non serve neppure conservarle in frigo. Gli originali salamini Beretta spariscono in fretta.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora non scuoce mai.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTì.it.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Radio 105.
12: Proud to be different.

0: Medusa, Don't Wanna Go Home. Questo è 105 Super Weekend. E per chi ci sta guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre, è bello. È così che dovrebbe essere sempre il nostro clima. È così che dovrebbe essere. È appena arrivato, un attimo in anticipo, Moco. Noi ci siamo apparecchiati un aperitivo. Gli abbiamo detto: Moco, serviti con l'aperitivo. Se vuoi, tra l'altro, intervenire due secondi in quanto tu genitore, perché ho una delle notizie che ci fornisce la nostra Francesca Pina.
1: Però se strappi il foglio non ce l'avrai più la notizia.
0: Allora, non lo sto strappando il foglio, però per chi ci ascolta solo la radio e non ci guarda sul canale 66 del Digitale Terrestre, sentendo questo rumore capisce che abbiamo delle notizie in carta vere. E tu potresti dirmi, da Gen Z quale sei, ma adesso la carta...
1: Ma ti uso lo smartphone.
0: Le piante, le piante.
1: È lì.
0: Sono vecchio io e utilizzo la carta.
2: Sì, tra l'altro, in effetti le piante dobbiamo salutarle perché vengono sfruttate.
0: Questa però è carta riciclata.
2: Molto bene.
0: Quindi posso andare avanti o vi dovete mettere in difficoltà?
2: Molto bene, continuiamo.
0: Allora, a che età i bambini iniziano a dire le bugie? Quanti anni ha tuo figlio Cesare, Moco?
2: 7 anni. Da almeno, non lo so, da 3 anni penso.
0: No, i bambini iniziano a mentire intorno ai 10 mesi.
2: Infatti, da tanto comunque, sì, da tanto.
0: Non si tratta di bugie elaborate, ma di piccoli stratagemmi. Fingere di non sentire il proprio nome, sì. Nascondere un oggetto, sì. O evitare uno sguardo.
2: Sì, vero, vero.
0: Questo per chiedervi.
2: Anche per evitare un po' magari la malgestione dell'emozione.
0: Ed è qui che infatti io ti volevo chiedere, Moco, qual è la bugia più bella che ha detto tuo figlio e che tu ti ricordi?
1: Aspetta, base Cesare,
0: sì.
1: Moco, vai.
0: Vai. Allora, siamo qui con Moco.
2: Sono crostaceo.
0: Moco, conduttore di 105 Mindset. Padre di Cesare. Cesare, quando lo ascolterai da grande...
2: No, mi ricordo che una volta mi ha nascosto le chiavi di casa. E quindi io andavo in giro in casa e dicevo, è possibile, è possibile. A un certo punto poi lui tutto sorridente me l'ha fatto trovare. E io, sei proprio un simpaticone.
0: Quanti anni aveva all'epoca?
2: Beh, 6 l'anno scorso successo.
0: E voi, genitori all'ascolto, genitori che state tornando... No, tienimi la base romantica, tienimela.
2: Sì.
0: E voi, genitori all'ascolto, genitori che state tornando dopo una giornata di attività sportive che ha fatto il vostro figlio,
1: non c'è niente di romantico.
0: Vi ricordate la sua prima bugia memorabile o qual è stata la bugia più bella che ha detto vostro figlio? 342 41 15 105. Il programma dei sentimenti! You know the hardest thing.

0: Smith a 105 Super Weekend. Parlavamo dell'età nella quale i bambini iniziano a mentire. 9 mesi. Abbiamo avuto l'approvazione, la conferma dal nostro Moco, che mi succederà più tardi dopo le 18 col suo programma 105 Mindset. E c'era una frase bellissima che diceva: chi beve solo acqua ha qualcosa da nascondere e quindi potrebbe mentire.
1: Ma se io mi sono fatto un gin tonic l'altro ieri.
0: Allora non è che mi dovete raccontare quello che fate voi nella vita. Era un aggancio per passare alla notizia successiva. Volevo fare un attimo quello alto. E voi non me ne frega niente. Scusate.
1: Era tutto sbiellato l'altro ieri.
0: Non era rivolto a voi. Era un detto tipo aulico, del tipo: chi beve solo acqua ha qualcosa da nascondere. Però attenzione, perché sembrerebbe che la moda di tutti gli esseri umani sia quella di bere sempre meno bevande alcoliche. Tanto che, attenzione, perché per il sottoscritto è un'eresia pazzesca, in Veneto il primo impianto in Italia per la dealcolazione, ovvero togliere l'alcol dal vino. In Veneto, a Susegana, in provincia di Treviso, hanno inaugurato questo macchinario che produrrà 7 milioni di bottiglie di vini fermi, spumanti, dealcolati o parzialmente dealcolati. Cosa vuol dire? Il principio è molto semplice: separazione a membrana ed il successivo recupero di bouquet aromatico attraverso colonna di distillazione sottovuoto a bassa temperatura. Tutto questo vuol dire proporre sul mercato nuovi vini a bassa o a zero gradazione alcolica. Che per me, che amo da matti il vino, è un qualcosa che non, della quale non me ne riesco a capacitare. C'è anche da dire che però non vince nella vita il più forte, ma chi riesce ad adattarsi. E sembrerebbe, come abbiamo detto svariate volte nel corso delle nostre puntate, che soprattutto le generazioni più giovani tendono ai sober party. E quindi un commerciante dice: aspetta un attimo, io ti continuo a dare il vino nella sua formazione originale, però proporremo anche delle alternative. Voi, cari ascoltatori, cosa ne pensate del vino dealcolizzato? Siete favorevoli? Vi sembra una stronzata pazzesca? Fatecelo sapere. 342 41 15 105. Se ci penso, cioè a me il vino piace anche per quel sapore un poco alcolico. Se mi togli quel sapore alcolico diventa succo d'uva, mi verrebbe da dire. Però no, perché qua a Susegana sembrerebbe che sia un vino normale.

0: tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
3: Vi aspetto!

In my head, mentre invece in Veneto il primo impianto in Italia per la dealcolazione dei vini. È al 342 41 15 105, è scoppiato l'inferno. C'è chi ci è scritto: guardate che ci sono già da un sacco i vini dealcolizzati, lo so molto bene. La mia domanda, il mio punto di vista è che è una cosa che trovo abbastanza assurda, nonostante ci siano delle persone che hanno scritto: no, però ne puoi bere di più perché il sapore è lo stesso e non ti succede nulla. Poi dopo, per chi come me è nato nel 1984, il bicchiere di vino, non i bicchieri di vino, è bello così nella sua interezza, tanto che c'è chi ci scrive: quello del vino dealcolizzato è una cagata pazzesca. Concordo. Voi cosa ne pensate al 342 41 15 105? Perché ci sono Alessia e Alessandro che ci scrivono: di ritorno da cantine aperte, appunto, con 40 bottiglie di vino nel bagagliaio. Direi meglio lasciar stare così il vino. Lo direi anch'io, lo si fa da millenni. Poi è ovvio che il vino che beviamo oggi non è quello che bevevano gli antichi romani, perché quello che bevevano gli antichi romani era forse un qualcosa di veramente disgustoso. Però negli anni, grazie alle varie tecniche e alle varie migliorie, siamo arrivati ad avere un prodotto straordinario di cui l'Italia, anche qui, come il melone, è insomma abbastanza, se non è la prima nazione al mondo, mi verrebbe da dirti la seconda, perché non diciamo scemenze, ma la Francia se la gioca molto molto molto bene, con una storia forse ancora più importante di quella dell'Italia, perché noi è vero che abbiamo dei vini toscani che durano un sacco, abbiamo dei vini veneti, piemontesi che durano un sacco, i francesi hanno degli chateau che hai voglia. Questo è 105 Super Weekend. Senti il nostro ufficio programmazione, che chicche, che bombette che ci tira fuori. Una delle tante è questa: Anotre, Talk to You.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade, sulla A25 in entrambe le direzioni, code in entrata a Cocullo per traffico intenso. Sulla A9 verso la Svizzera, code per attraversamento doganale tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Sulla A1 verso Milano, rallentamenti per lavori tra il bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, code per traffico tra l'incrocio Bellano e l'incrocio Colico Trivio Fuentes Sant'Agata statale 38 verso l'incrocio Monza statale 527 Bustese. Sulla statale 148 Pontina, incidente con code tra l'incrocio via Decima Castel Porziano e l'incrocio Tor de Cenci verso via Cristoforo Colombo. Prudenza e buon viaggio.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
19: 105.
1: 105.
19: 105. Che storia.
16: Radio 105 compie 50 anni.
19: Che storia.

0: Era il 1984, Depeche Mode, People Are People. Siamo giunti anche oggi al termine di questa puntata pomeridiana di 105 Super Weekend. Di solito è nostra consuetudine dirvi e augurarvi buon inizio settimana, ma domani c'è il ponte e quindi sia lunedì che martedì noi lavoreremo, saremo sempre qui, il sottoscritto, dalle 6 alle 9 del mattino nella sua fascia abituale. Lei, Antonio Summa, domani sarà in radio?
1: Ma io domani... no...
0: ecco,
1: scusa,
0: molto
1: Moco. Scusa Moco, ho fatto cadere un oggetto costosissimo. Perdonami, non l'ho fatto apposta. No, io domani arrivo a l'una e mezza e poi vado via alle 8. Sono qua con Moco.
0: Quindi, bello. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, cari telespettatori che ci seguite sul canale 66 del Digitale Terrestre, noi ci sentiamo e vediamo domani sempre su Radio 105 con 105 Super Weekend, pronto a dare la linea a Moco che avete visto precedentemente con il suo programma 105 Mindset. Buona domenica a tutti e buone feste per domani. Divertitevi anche per noi. Ciao a tutti!

0: su Radio 105 sono le 18.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. L'esercito israeliano conquista il castello di Beaufort in Libano. Parigi chiede una riunione lampo del Consiglio di Sicurezza ONU. Stallo sulla tregua, guerra verso il quarto mese. Così Trump, l'Iran accetta di non sviluppare armi nucleari. Il New York Times parla di proposta d'intesa inasprita. Teheran dura, niente fiducia negli USA. L'UE sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del greggio russo prima di un eventuale rialzo in estate. Lo scrive Bloomberg, citando fonti informate. La soglia è a $44,10 per barile. Nel mese di luglio potrebbe salire a $65. Guerriglia a Parigi per la festa della Champions. Un morto e 219 feriti, 8 gravi, 780 i fermi. Scontri e sfide a pallone sulla tangenziale. Oggi 100.000 alla sfilata con la Coppa. Il ministro dell'Interno avverte. Risposte dure ai disordini. Tolleranza zero. Attentato notturno contro il cronista vicentino che difese Don Patriciello, prete antimafia di Caivano. Bottiglie Molotov a Enego, all'indirizzo della casa di Adriano Cappellari. Meloni lo definisce attacco inaccettabile. Anche lei e lo stesso sacerdote oggetto di minacce. A Ostia, auto in fuga investe due ragazzine. Entrambe finiscono in ospedale. La polizia aveva intimato l'alta alla vettura. Il veicolo è stato poi bloccato dopo un incidente. A bordo arnesi da scasso. Arrestati i due occupanti. In casa Milan Leon è ai saluti. Penso di aver dato tutto quanto potevo, le parole. Così la punta lusitana alla portoghese Sport TV sul proprio futuro dice ambisco a una nuova sfida in un altro campionato. MotoGP al Mugello vince Bezzecchi, leader iridato davanti a Martin e a Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, diciamo,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line,
3: maniaci della qualità.

0: 105 Mindset.
1: Ci siamo connessi in diretta qua su Radio 105 anche noi. Prima c'era Nick Toglielli, adesso ci sono io che mi chiamo Moco e questo è 105 Mindset. Buonasera a tutti, abbiamo regolato anche il microfono. Come state? Come sta andando la vostra domenica? Siete nel centro di un weekend lungo o state chiudendo quello che è un weekend corto, perché magari come noi altri magari anche domani si va a lavorare? Fateci sapere, sono curioso. Oggi vi abbracciamo tutti, anzi apriamo anche un po', diamo un po' di spazio anche ai vari ascoltatori. Mi immagino che c'è, prima Nick parlava di relazioni genitori bambini, sempre bello. Dall'altra parte anche bello altre cose, ok? Altre cose belle che ti regalano gioie, che non siano legate semplicemente alla genitorialità o all'essere genitore di una persona, ok? Abbiamo lo sport, la musica e la natura. Abbiamo tre macro argomenti da chiacchierare oggi. Abbiamo la nostra grande compagnia di Anto. Anto, ti ho chiesto come stai?
2: Siamo nel mindset.
1: Sei nel mindset?
2: Siamo nel mindset.
1: Siamo entrati tutti un po' nel mindset oggi?
2: Sì, sì. Anche se c'è questo ponte che fa insomma avvertire una stanchezza generale.
1: Cioè, ma infatti, ma cos'è che è? Mi sto chiedendo anche la stessa cosa.
2: È il caldo, il ponte.
1: Tu dici?
2: Sì.
1: La gente che automaticamente rallenta un attimino.
2: Il cambio del meteo, visto che insomma pare che questa settimana almeno Milano, Piemonte, Veneto ci sarà un bel po' di pioggia.
1: Ma quando? Adesso che arriva?
2: Sì.
1: La settimana entrante?
2: Così dicono le previsioni meteo.
1: Da domani?
2: In mio possesso.
1: Sì, sei uno di quegli esperti.
2: Da dopodomani, non dopo.
1: Che applicazione avete del meteo? Questa è una bella domanda, perché quando io avevo Trebi Meteo, la mia ragazza, la mia Valentina mi fa: ma no, devi usare quella dell'aeronautica. Quella dell'aeronautica dice che è la più precisa. Tu quale hai?
2: Beh, anche la nostra, ma non di 105, parlo proprio di...
1: Quella di Mediaset? Com'è che si chiama?
2: Meteo.it,
1: sì. Meteo.it.
2: Quella,
1: ma tu sei aziendalista, l'hai detto solo
2: no,
1: perché è questa azienda.
2: No, ma è vero, è precisa.
1: Caporali, arrestatelo. Beh, oggi è blanda, raga, l'avete capito. Il nostro numero è 342 41 15 105. Abbiamo uno dei tanti esperti che invitiamo. Più che esperto, è un atleta che poi ha regalato la sua esperienza a tanti campioni del surf, perché lui è un surfista, Lorenzo Castagna, che ha fondato la prima scuola di surf alla Spezia, in Liguria, e poi ha deciso di trasferirsi in Sardegna e godersi appunto del mondo sardo, fondendo anche lì un'altra scuola di surf dove allena un sacco di campioni. Quindi oggi diciamo che il macro tema è quello del surf, i benefici del surf, come magari ci si approccia al surf e cosa bisogna fare per godersi tutto quello che è il mondo, il viaggio fantastico e sportivo della tavola sull'acqua. Il primo pezzo ad accompagnarci musicalmente parlando è la coppia Martin Garrix e Ed Sheeran, titolari sul campo con Repeat It. Iniziamo. Stay.

0: Il primo pezzo qua su Radio 105 durante il Mindset si chiama Repeat It. Loro sono non Avicii ma Martin Garrix e Ed Sheeran qua presenti in questa collaborazione. Sai Anto che questa traccia qua l'abbiamo già raccontata, è nata nel 2014. Lo sapevi? Ma dai, basta, non te la conto più.
1: Ah, magari c'è un ascoltatore che non lo sa, invece è curiosa come storia.
0: Beh, è curiosa nel senso che si sono incontrati nel 2014, poi anche per una questione di etichette non potevano pubblicarla. I fan comunque sfegatati già l'avevano percepita, no? C'era qualche cosa nei sottobosco della musica e alla fine poi sono riusciti a pubblicarla in questo momento. È la prima di una lunga serie che ci porterà fino alle 8 in questo viaggio chiamato 105 Mindset. Vi dicevamo, abbiamo oggi un amico e atleta, surfista, che è anche allenatore di TacFit. Vado subito lì. Infatti, vado subito lì a dirtelo. Allora, il TacFit l'ho visto, ma è interessante perché praticamente ti stimola tutti i muscoli profondi del core, dell'addome, ok? E comunque ti potenzia tutto, no? Attraverso dei movimenti ripetitivi. Adesso aspetta che te lo leggo. Il TacFit è un alleato perfetto per il surf, ecco perché appunto Lorenzo Castagna ha incominciato anche a praticarlo e a insegnarlo, perché replica le condizioni di stress e instabilità che si affrontano in mare. Ieri guardavo YouTube un trainer che ha fatto vedere appunto come si svolge questo TacFit, che poi può essere TacFit Golf, TacFit, cioè TacFit è il metodo, 20 minuti di allenamento continuo facendo dei movimenti che so tipo 4 movimenti in 20 minuti, ma questi 4 movimenti in questi 20 minuti sono divisi in altri 4. È difficile da spiegare, cavoli, è difficile. Ah, facciamo così, te lo ripeto, tu hai un esercizio da fare, questo esercizio ha 4 evoluzioni, parti dalla prima e poi arrivi alla quarta evoluzione, ok? Fin qua ci siamo. Poi ce n'è un altro di esercizio che ha 4 evoluzioni. Parti dalla prima e poi arrivi alla quarta evoluzione. Ok, fin qua ci siamo. Poi ce n'è un altro di esercizio che ha

e l'apnea. Ok, importante nel surf, chiederemo a Lorenzo Castagna perché l'apnea sia importante, magari perché quando vai sotto in qualche modo in effetti devi saper gestire anche quei minuti, quei secondi sotto in acqua. E poi la mobilità e la prevenzione infortuni, cioè segnatevelo, TacFit non è male, eh? Si fa anche con una mazza da baseball o con la kettlebell o anche a corpo libero, è l'ennesimo allenamento, però in questo caso è molto vicino al Pilates, quindi anche molto interessante perché sviluppa il core, i muscoli profondi. Dai che si è connesso.

anche Francesco Gabbani a spintonare un po' e farsi spazio all'interno dei tormentoni estivi. Summer Funk è la traccia appena applaudita dal nostro pubblico qua del Mindset su Radio 105, il pubblico che si sta seguendo anche al 342 41 15 105 e che ci sottolinea fortunatamente il nostro amico. Adesso non lo passiamo perché si sentiva male l'audio, però è un istruttore di TacFit e ha sottolineato che in effetti quello che abbiamo detto noi è marginale rispetto a quello che è il mondo del TacFit, ma amico e poi quelli che ci ascoltano magari per la prima volta, in effetti noi qua andiamo a prelevare qualcosina, a cercare di capire, poi sta alla vostra curiosità andare nel profondo. Il TacFit ha sottolineato essere comunque un allenamento particolare anche per gli strumenti, perché ci sono le clave, ok? Ci sono proprio le clave che tu le utilizzi, che hanno un peso, ognuna ha un peso diverso, come le kettlebell eccetera, e tu le utilizzi appunto con dei movimenti difficili, e le evoluzioni le fai una volta che incominci a imparare il primo passaggio, poi fai il secondo, il terzo e il quarto. Se vuoi scriverci ancora, magari ti chiamiamo nella seconda ora, così andiamo a spiegare magari cos'è il TacFit e andiamo a approfondire quello e magari anche altri sport insieme al surf. Ecco, il surf ne parleremo dopo con Lorenzo Castagna, ma soprattutto la Sara mi ha girato, legato al surf, questa connessione con la meditazione. Mi fa piacere vedere che la meditazione fa bene anche al surf. Io non so se possa far male a qualcosa la meditazione, però in questo caso al surf viene proprio in aiuto, perché il surf richiede veramente un focus costante, una capacità anche repentina di ritornare al focus, no? Perché magari uno sta facendo surf, realmente ha degli altri pensieri, delle altre distrazioni, però lì vai, cioè l'acqua non è che è sempre nello stesso modo, e quindi il tuo corpo e la tua mente soprattutto devono essere pronti e flessibili

La meditazione ti aiuta a questo. La meditazione ti aiuta, e questo in generale tutti gli atleti, a dissipare un po' lo stress prima della performance. Ad arrivare lì, mente calma, le nuvole grigie sono andate via, sono volate via, e quindi entri in acqua sicuramente più proiettato per fare quello per cui sei lì. Grazie alla pratica costante anche dello yoga, che comunque è una forma di meditazione in movimento, dicono che i vari asana, cioè i movimenti dello yoga, possono innescare dei processi che stimolano a livello mentale e anche fisico delle posture che diventano poi delle abitudini anche sul surf. Quindi se tu già le provi con lo yoga a terra, poi via. Quindi meditazione e yoga super connessi col surf. Noi ci mettiamo dentro anche la musica. Non penso che quando uno va sulla tavola possa ascoltare la musica come motorino. Però per me c'è un genere che rientra all'interno del mondo del surf. Così su due piedi direi punk rock. Però non so, chiederemo a Lorenzo Castagna cosa ascolta prima di buttarsi in mare. Sunbear, Potential.

0: 105 Mindset.
1: Avere un terrazzo in questa stagione è una bella fortuna. Se poi c'è anche un barbecue, siete a posto tutta l'estate. Per goderseli per evitare le infiltrazioni, basta una mano di schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler, che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermo terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe, è inodore e a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
5: Ho zero. Con l'app MyAtlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
4: Cioè?
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
9: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno, trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89€. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09€. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
12: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
16: Radio 105. Proud to be different.

0: Dracula, Dracula in versione remix, loro sono Tame Impala e Jenny, forte, mi piace. Na, na, na, na, na, na, na. In questo contesto qua, nel mindset di musica che ci piace, sentiamo anche il nostro esperto, perché alla fine poi sì, atleta eccetera, ma quando vai dentro il surf e lo vivi da millenni, alla fine poi sei e diventi un esperto. Lorenzo Castagna, i nostri microfoni, pronto?
1: Ciao Moco.
0: Eila, come va?
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Tutto bene, grazie, giornata spettacolare oggi.
0: Ma lo voglio ripetere agli ascoltatori quello che ho vissuto nel fuori onda quando ti ho chiamato, che Lorenzo mi fa: aspetta un attimo che esco fuori in giardino. Mi sono immaginato il classico giardino sardo fatto di arbusti e profumi.
1: Ragazzi, la Sardegna è qualcosa di speciale. Poi questo mese, soprattutto maggio, è incredibile perché è già caldo, è già estate, però sì, c'è ancora poca gente, quindi meraviglia.
0: Senti, ma lì in Sardegna tu fai surf tutto l'anno? Non ci sono periodi di piatta?
1: Periodi di piatta chiaramente ci sono,
0: sì.
1: C'è una grossa percentuale di onde, però purtroppo bisogna sempre aspettare la mareggiata, ecco, perché il Mar Mediterraneo chiaramente, a differenza dall'oceano, funziona in una maniera diversa, ecco.
0: Mi viene in mente quando ci sono state le competizioni che poi tu hai svolto, adesso le andiamo a recitare, però atleta alla selezione dei campionati europei della Costa del Caparica in Portogallo, mondiali in Huntington Beach in California e quant'altro, hai aperto anche delle scuole che adesso andiamo a raccontare. Però ti chiedo questo: durante le competizioni di surf, quell'attesa lì per l'ondata giusta, cioè come si gestisce? Cioè, gli atleti arrivano lì e sono pronti ma non possono entrare?
1: Allora, funziona in maniera diversa. Diciamo che in Europa ci sono dei periodi prestabiliti, in Europa diciamo sull'oceano e in tutto il mondo ci sono dei periodi prestabiliti che di solito sono piccoli e variano più o meno da 5 a 15 giorni, e gli atleti si ritrovano quindi tutti lì in quel determinato periodo, e poi quando la gara viene chiamata on inizia e viene svolta.
0: Ma tipo viene chiamata on, scusa, la mattina presto, e poi tu hai 2 ore per... devi essere sempre pronto tu.
1: Esattamente, sì, viene chiamata on la mattina presto e poi si svolge durante la giornata. E nel Mediterraneo invece funziona in una maniera un po' diversa, specialmente in Italia. Noi diamo di solito quello che si chiama waiting period, che è un periodo di attesa,
0: sì,
1: circa un mese e mezzo, e poi c'è un semaforo che quando si accende sul verde dà un periodo di tempo di 48 ore per poi permettere agli atleti di ritrovarsi nel punto in cui ci sarà la competizione e lì si inizierà poi.
0: Wow, che storia, cavoli. Questo
1: è... Quindi sì, è un po' complesso.
0: Sì, mi immagino anche che però durante il periodo di waiting, il waiting time come l'hai chiamato, ci sia modo anche di interagire, di conoscersi anche tra atleti. Non so, mi immagino che il mondo del surf in qualche modo, contraddicimi se sbaglio, sia come una grande famiglia. No, caro Moco,
1: sì.
0: Non è così. È tutto.
1: Sì, però il waiting period, diciamo,
0: è focus.
1: Cioè, poi quando... E poi soprattutto nel senso, ognuno se lo fa a casa propria,
0: sì,
1: nel senso che non è che chiaramente non ci sono le possibilità di spostarsi per così tanto tempo nella zona dove ci saranno le competizioni. Per dirti, ce n'è stata adesso, per raccontare a tutti al volo, ce n'è stata una a Tonfano in Toscana circa 2 settimane fa, c'è stata la prima prova del campionato italiano junior. E qui per esempio hanno dovuto estendere il waiting period di 2 settimane perché nel mese che avevano
0: non c'erano onde,
1: non ci sono state onde, ecco. Quindi abbiamo anche queste difficoltà oggettive, diciamo.
0: Ci sta comunque organizzare qualche intrattenimento mentre aspetta gli atleti, dai Lorenzo, buttiamola lì.
1: Qualche
0: ballo. Dai, a parte gli scherzi, sto scherzando, ci mancherebbe, anzi prendiamoci una piccola pausa e diamo senso anche alla musica che sta per arrivare e che tra l'altro richiama un po', perché per me questo tipo di musica a fine surfata, vai, falla partire intanto, perché io me la immagino, no? Bella tranquilla. Lorenzo Castagna ai nostri microfoni, tra poco parleremo ancora di surf, parleremo di Fioravanti anche, che è arrivato nono ai mondiali.

0: Tech. Rolling Stones. Bello, mi piace questo pezzo. Ah, ci sono i The Color, ci siamo noi di 105 Mindset, Moco, c'è anche Antonio, la Sara che ci sta ascoltando alla redazione, e poi il nostro ospite Lorenzo Castagna, ancora ai nostri microfoni. Lorenzo, ci sei?
1: Ci sono.
0: Allora, parlavamo prima di surf, accennato mille cose, eccetera. Andiamo per gradi. Anche non a livello atletico, anche non a livello competitivo, cioè non nelle competizioni, tu surfista, com'è che ti prepari al buttarsi in acqua? C'è una sorta di preparazione? Prima abbiamo parlato del tuck fit, poi c'è lo yoga, o c'è qualche movimento particolare dedicato al surf?
1: Allora, ce ne sono diversi, diciamo. Ci sono diverse metodologie di allenamento. Io sinceramente da un po' di anni utilizzo il tuck fit come preparazione atletica, perché dà una preparazione completa, diciamo, e quindi va un po' a toccare tutto, va un po' a toccare i movimenti, va a toccare la forza, va a toccare la respirazione, e quindi è iper completo per questo.
0: Sì, è vero.
1: Però poi chiaramente ognuno ha i suoi metodi. E per prepararsi, diciamo, ci sono varie cose, c'è il surf skate, ci sono le onde, adesso c'è un po' di tutto,
0: è
1: poi,
0: vero.
1: Le onde artificiali.
0: È vero, giusto. Anche adesso mica hanno fatto l'onda artificiale tipo dinamica, quella che c'è sempre? Lunghissima.
1: Ce ne sono diverse, diciamo, sì. Ce ne sono diverse, la più, diciamo, somigliante a quella alle onde vere, chiaramente sono le piscine con le onde, e ce ne sono di vari tipi, dove proprio si riformano le condizioni che ci sono in acqua, proprio le medesime. Fantastico.
0: Sì, mi immagino. Poi fantastico per te, che sei appunto anche un allenatore di campioni, comunque atleti o comunque persone che si vogliono approcciare al surf. Devo dire che avere questo parterre di possibilità di allenare un atleta è sicuramente una goduria, quasi un gioco, no? Poter scegliere cosa fare. Senti, parlavamo di atleti e citiamo Leonardo Fioravanti, che è uno dei tanti atleti che hai coltivato, no? Penso, quando è che è successo? Come è nato? Come è cresciuto il percorso con Fioravanti?
1: Ci siamo incontrati tantissimi anni fa, quando lui era molto, quasi per caso, e in qualche maniera siamo cresciuti insieme, perché io diciamo che la parte mia del diventare coach si è sviluppata praticamente all'inizio, perché parallelamente con la carriera agonistica ho aperto quasi subito una scuola di surf.
0: Quella è La Spezia?
1: Sì, prima nella provincia di La Spezia e poi a Marina di Carrara in Toscana. E quindi parallelamente, diciamo, alle gare avevo iniziato ad insegnare, ad allenare. E durante questo periodo in Francia ho incontrato Leo, i suoi genitori avevano bisogno di una persona che si occupasse di lui, e da qui è nata praticamente questa amicizia fraterna che ormai va avanti da più di 20 anni.
0: Sono curioso, adesso lui è nono al mondo, giusto? Come surfista?
1: Lui adesso momentaneamente è nono nella classifica mondiale, sì. E tra 2 giorni inizierà la prova numero 5, se non sbaglio, in El Salvador.
0: Allora, ci saranno, infatti, bellissime anche queste. Sono curioso di diverse cose, però te ne chiedo una. Com'è che funziona il rapporto con un atleta? Cioè, tu cosa fai? L'atleta viene lì, deve trasferirsi da te nel periodo di onde buone?
1: Allora, dipende, si può lavorare in diversi modi. Veramente, se il coach vive in un posto dove le onde ci sono di continuo, l'atleta deve passare molto tempo dove chiaramente c'è il coach. Però funziona molto anche il fatto di doversi spostare in giro per il mondo, chiaramente per provare in anticipo le condizioni che poi si andranno ad affrontare. E quindi è fondamentale, prima delle gare, avere un'idea chiara degli spot, delle onde, di come funzionano e tutto un po'. È complesso, ragazzi,
0: certo.
1: È bellissimo, ma è molto complesso.
0: Poi mi immagino veramente che da allenatore, forse come tutti i vari allenatori, devi avere una grande empatia nel conoscere, nel capire l'atleta, come vuole crescere e come vuole svilupparsi, e dargli le possibilità appunto per farlo.
1: Sì, fondamentale, sì. Fondamentale questo, essere a disposizione totale dell'atleta, chiaramente con ognuno ha le sue regole, ognuno ha i suoi metodi, però l'empatia credo sia una delle qualità principali certo. Per poter fare questo lavoro.
0: Nei coach è assolutamente così. Allora, siccome dalla Spezia sei nato a Milano Marittima e poi sei trasferito in Sardegna, che è la mia seconda casa, è possibile anche per una persona cercare Lorenzo Castagna su Instagram e chiederti informazioni e magari venire a trovarti alla scuola Loca che hai in Sardegna? È una cosa fattibile? Posso farlo anche io del Mindset?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Basta.
1: Veramente.
0: Segniamolo allora. Segniamo allora. Questa è un'altra cosa che faremo. Lorenzo, grazie da mille certo. Delle chiacchiere sul surf. In bocca al lupo per
1: ragazzi.
0: Tutto.
1: Ciao. Buona serata. Ciao.
0: Ciao, verremo presto. Mille. Verremo presto, segniamolo.

0: 105 Mindset.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

super figo. 18:48, anzi 49 in questo istante, sono i The Bowsa Magnetic, la traccia che ci ha fatto ballare fino a questo momento, in quest'ora del Mindset su Radio 105, dove stiamo parlando, abbiamo chiacchierato un po' del surf insieme a Lorenzo Castagna, lui che ne sa molto di più di noi, lui che è un super allenatore, un super coach che porta atleti d'elite, no? Quelli che proprio vogliono diventare super forti, ma chi vuole veramente vivere un'esperienza nella natura, li porta in Sardegna e li fa gustare appunto i benefici delle onde, del mare, dello stesso appunto surf. Allora, il surf non è nato alle Hawaii. Molti pensano che alle isole hawaiane, no? Ma le prime prove storiche risalgono al Perù, Perù settentrionale. I pescatori locali cavalcavano le onde per tornare a riva usando imbarcazioni fatte di canne intrecciate chiamate caballitos. Caballitos detto bora. Ok, detto tora. Ok, e tornavano così da lì. Qualcuno ha detto: ma scusa, quella roba lì, oltre che al lavoro, è super divertente, facciamola diventare un gioco e poi anche uno sport, quale il surf. Poi un'altra curiosità su vi chiedevo prima: l'onda più alta mai surfata? Nel piccolo villaggio di Nazaré in Portogallo si formano delle onde mostruose grazie a questo gigantesco canyon sottomarino, e ci sono delle onde dai 24 ai 26 metri. Ok? E quindi lì. Invece la cavalcata più lunga, e poi mi taccio, non è avvenuta nell'oceano, ma sul Rio delle Amazzoni, sfruttando il fenomeno della pororoca, che è un'onda di marea che risale il fiume. Un surfista brasiliano è rimasto in piedi sulla tavola, pensa che figata, per 37 minuti. A surfare sul mare! Dai, rimaniamo in questo pensiero del mare e ascoltiamoci le ragazze di Clara e San Giovanni.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 verso Milano rallentamenti per lavori tra il bivio Autosole variante di Valico e Sasso Marconi Nord, sulla A11 verso Firenze 3 km di coda per incidente tra Lucca Est e Alto Pascio, sulla statale 33 del Sempione rallentamenti per incidente all'incrocio Migiandone verso la rotatoria Milano Cascina Merlata Fiera via Gallarate, sulla statale 42 del Tonale e della Mendola, tratto chiuso per incidente all'incrocio Breno. Prudenza e buon viaggio.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sa,

0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Salve!
4: Ah, lei, ho un problema, sa?
3: Cioè?
4: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
3: Per 10 anni non le darà più fastidio.
4: Ah, sei balconi e un terrazzo!
5: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 400 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: 105. Che storia!
12: Radio 105 compie 50 anni.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Gerry Romano. Israele avanza in Libano e prende la fortezza medievale di Beaufort. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza ONU. Ingiustificabile errore, l'accusa. Il New York Times rivela all'Iran una proposta di tregua inasprita da Trump. Teheran reagisce, non ci fidiamo degli USA. L'UE valuta di congelare il tetto al petrolio russo. La guerra in Iran rischia di trasformare le sanzioni per l'invasione in Ucraina in un regalo a Mosca. Secondo Bloomberg, Bruxelles prepara il 21esimo pacchetto di sanzioni, nel mirino banche, petroliere della flotta ombra e operatori cripto. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Manager della Caddel fermato a Orio al Serio. Cercava di scappare in Turchia. Responsabile italiano del colosso edile, indagato per caporalato, Ulas Demir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Test su un paziente rientrato dall'estero. Era in casa quando ha manifestato i sintomi. Subito condotto al centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità per l'isolamento e gli accertamenti. È stata una cosa barbara, non farò sconti a nessuno. Così il comandante dei vigili urbani di Roma dopo la fuga di 32 cavalli spaventati alle prove del 2 giugno. Petardi fatti esplodere da un agente della polizia municipale a poca distanza dagli animali. La loro corsa ha causato danni e feriti. MotoGP al Mugello vince ancora Bezzecchi, leader iridato davanti a Martine e a Bagnaia. Tennis e Hodar Zverev, il primo quarto di finale uscito dal tabellone del Roland Garros. Eliminati Carreño Busta e De Jong. Stasera gli ottavi Mensik, Rublev e Ruud Fonseca. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, diciamo,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line!
3: Maniaci della qualità.
1: Radio 105. Proud.

0: domenica.
1: Si chiama Buona Domenica, Safe qua su Radio 105, il primo brano di questa seconda ora del Mindset. Stavo pensando, mi lasci come una femmina e io mi affeziono al bar. Ok, dimensione, no? Che penso che molti abbiano vissuto, no? Quando hanno dedicato del tempo non più alla partner che non c'era, ma a qualcos'altro, al bar, in questo caso, vabbè, gli amici, dai. Gli amici che si trovano al bar, intendiamo quella cosa lì. Ieri guardavo un reel con scritto Dimmi perché t'ha lasciato, bro. E c'era uno che si stava allenando coi pesi, coi manubri, sotto il diluvio universale. C'è quella cosa che ti si smuove, no? Quando vieni lasciato e in qualche modo fai qualcosa. Mi ricordo una volta che sono stato lasciato da una ragazza, mi sono cambiato il taglio di capelli quando avevo ancora i capelli. Dal ciuffetto alto l'ho fatto abbassato.
0: Tu hai una foto di quando avevi i capelli?
1: Le ho bruciate. No, scherzo. Sì, ce la potrei avere.
0: Riesci ad averla qua che voglio vedere?
1: No, non ce l'ho. Non sono uno di quelli che sull'iPhone riesce in 2 secondi a ripescare una foto del 1940. Anche perché non c'ero. Ti posso dire che assomigliavo a Cesare Cremonini.
0: Ma ci piaceresse.
1: Ma ci assomigliavo di brutto, eh. La gente mi urlava: oh Cesare! È cioè, successo tipo in, non mi ricordo dove eravamo, tipo all'isola di San Pietro in Sardegna con i miei genitori. Passeggiavo, ma si sta parlando di 15 anni fa, quando c'erano il Luna Pop. E da lontano un gruppo di ragazzi: Cesare!
0: Ed è per questo che hai chiamato tuo figlio Cesare.
1: No, non per questo, però in effetti è vero, potrebbe essere un bello omaggio che facciamo. Comunque è un cantante che ho seguito e seguo molto spesso, anzi bellissimo pensare di andare a uno dei concerti di Cremonini. No, cos'è che stavo dicendo?
0: Che avevi i capelli quando sei stato lasciato.
1: C'è qualcuno all'ascolto che è stato appena lasciato? Ogni volta che mi dicono
0: base lasciato.
1: Ogni volta che mi dico che qualcuno... Un amico viene lì e mi fa: guarda che non sono più insieme. Io faccio: madonna che fortuna pazzesca. Finalmente puoi dedicare del tempo a te stesso, alle cose che ti piacciono. Puoi dedicare veramente il tempo a conoscerti, amarti, per poi amare meglio gli altri. Questo più o meno è quello che racconto. Non ti dico quando mi dicono: sto aspettando un figlio.
0: Ah, mi avevi accennato. Sei un grande amico, posso
1: dire. Un grande amico.
0: Wow, meno male.
1: Ti dico che... Ma c'è qualcuno all'ascolto che vuole chiacchierare così? C'è un mio amico che sì, in effetti è vero, poi alla fine mi fa: beh, grazie. Grazie che hai condiviso con me la gioia del fatto che tra poco mi nasce un figlio. Allora, queste sono tutte situazioni molto personali. Allora, questo racconto che facevamo col mio amico che aspettava un bambino, che aspetta tuttora un bambino, lo facciamo nell'area Cani. E perché cito l'area Cani? Se la vivete, perché in area Cani ci sono le buche, e le buche realmente il comune non le chiude, e quindi chiedo a voi come fate a gestire le vostre aree cani. Ci sta come domanda da fare al pubblico?
0: Perché no?
1: Perché mi metto lì sempre a dire: ma adesso chiamo il comune, magari porta la terra eccetera, ma poi non succede mai. Sai cosa mi viene voglia? Di cercare la terra io. E sai cosa ho fatto? Infatti ho guardato su subito.it, ho cercato terra gratis. Ma sai che a Parabiago, a San Giuliano Milanese, ci sono diverse persone che hanno bisogno di togliersi dalle balle un po' di terra, perché vuoi che fanno ristrutturazioni, vuoi che devono progettare qualcosa di diverso, dove non si utilizza così tanta terra. Beh, sta di fatto che ho trovato a mezz'ora da casa mia due buon uomini, si dice così, che mi regalano la terra, e quindi in questi giorni andrò a prendere la terra, badilate di terra, per portarle in Aracani. Mi arresteranno?
0: Ma capiamo, se non vieni in onda
1: capiamo.
0: Abbiamo capito che ti hanno arrestato.
1: Poi un'esperienza di 1 o 2 giorni in galera non l'ho mai fatta, eh. Pensavo bloccassi tutto e partissi con Kanye West. Però le Aracani, parliamo delle Aracani anche. 342 41 15 105.

0: super figo il pezzo, ascoltato qua su Radio 105, Kanye West insieme a Andre Trautmann, All the Love è la traccia, il nome della traccia. Andre Trautmann, Trautmann è il famoso talk boxer, ok? Quello che porta la talk box all'interno di questa traccia e che alla fine poi è quello che ha contraddistinto un po' la talk box, no? Il pre-vocoder, ok? Quella che viene fatta soffiando e parlando soprattutto all'interno di un tubicino che viene poi...
1: Talk box,
0: sì. Cosa sto dicendo io?
1: Ah, giusto.
0: Ah, ok. Perché se entri così dal nulla... Dicendo...
1: No, scusa, perché volevo dire tipo da punk.
0: Ci sta che uno entra a metà del discorso che ha il titolo Talk Box e dica con saccenza, no. Talk Box si chiama.
1: Volevo...
0: Così?
1: No, volevo dire che quello che è...
0: Pensalo in chiesa.
1: No, quello che
0: è Gesù mentre fa l'omelia.
1: No,
0: è Gesù.
1: Volevo dire quello che ricorda da punk.
0: I Daft Punk, bravo. Quindi, sì, bravo, i Daft Punk. Infatti Trautmann ha collaborato anche con i Daft Punk e si sono divisi, però adesso uno dei due sta spingendo di brutto. Se vi piace il DJ set, soprattutto anche da guardare, no? C'è un bel DJ set di uno dei due di Daft Punk con Fred Again, il famoso e super attuale Fred Again. Beh, si parlava di aree cani, però vabbè, chiudiamo il discorso. Stasera andrò in area cani, quindi saluto le varie persone che poi portano poi ci sono le differenze, no? Chi la porta in area cani, chi al parco, eccetera. Io faccio un po' tutte e due, sono un classico ibrido. Stasera chi uscirà vedrà la luna blu, che non è che vedrà una luna di colore blu, ok? Non è che è colore. Si chiama luna blu perché è la seconda luna piena all'interno di un mese, ok? Di un ciclo. Blu perché l'espressione inglese è once in a blue moon, per dire che è una roba super rara. La prima luna era quella dei fiori, vi ricordate? La luna dei fiori, bellissima, sia come nome, sia come idea, no? Bella, bella grande. No, non è vero, era piccolina, era una microluna anche quella. Anche questa sarà una microluna, perché la chiamiamo microluna? Perché è all'apogeo. È vicina all'apogeo. L'apogeo cos'è? È il punto più distante dalla Terra. Lontanissimo. Si vede piccolina e non sarà blu, ma sarà quel grigio argenteo che è appunto classico della Luna. Altra comunque scusa per uscire tranquilli con la partner, col partner, con un amico anche per chiacchierare. Una buona scusa.
1: Talk box.
0: Talk box. Talk box. Un altro bel pezzo, raga. A questa bella intro che mi piace palleggiarsi sopra con le parole, ok? Anche se ne dico poche. Mi piace ascoltarle insieme a voi. E poi arriva Harry Styles che canta American Girls. Buon viaggio.

0: 105 Mindset.
1: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Beh, non serve più immaginarlo perché da Kia è nato il primo motore trifuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Trifuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuova Kia Sportage Trifuel, tre anime, un'unica scelta.
2: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante. Un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Si chiama Drop Dead la 105 Selection di oggi. Lei è Olivia Rodrigo, qua presente su Radio 105. Stavo cercando tra le varie notizie anche quella della Selection. Eccola qua. In Drop Dead Olivia Rodrigo racconta la magia e l'ossessione di una nuova cotta. Sì, l'abbiamo raccontata anche ieri, quando tu ti innamori, Anto, che sei tutto preso. Sai cosa dovrebbe esserci? Dovremmo reimparare a innamorarci oggi. Oggi per me è una giornata che, siccome vuoi il caldo, vuoi un po' la situazione greca, no? Quella situazione del fare poco, no? Che dovremmo tornare.
1: No, vai, tranquillo.
0: A innamorarci.
1: Vai.
0: E quando ti innamori, poi sei tutto contento, vedi tutto rose e fiori, tutto bello, sei un po' fatto d'amore. No, te ricordi? Quando sei innamorato, una volta ti sarai innamorato di qualcosa?
1: Sì.
0: Della vita?
1: Sì.
0: Ci sono stati momenti che eri innamorato della vita?
1: Certo, sempre, ogni giorno.
0: Ogni giorno?
1: Sì, anche se ogni tanto sono un po' che sembro burbero e cattivo, ma in realtà...
0: Alzi e ringrazi. Sì. Mia nonna mi diceva, ascolta gli uccellini la mattina perché loro quando si alzano cantano e ringraziano Dio di essere vivi. Madonna, mia nonna Luisa, cos'era, una sciamana. Giusto per citare Gioia.
1: Siamo noi che stiamo dormendo che non ringraziamo a quel punto.
0: Sai cosa serve? Prima l'abbiamo citata, la meditazione. La meditazione, il nome che adesso poi gira, che è diverso, che è mindfulness, che è consapevolizzare un po' il momento, ok? Cioè la mindfulness del food, consapevolizzare che stai mangiando. Ti fermi, annusi, ascolti anche magari... Io l'ho provato a fare con l'uvetta, ok? Ci hanno fatto prendere in mano proprio un chicco d'uvetta, poi ce l'hanno fatto tocchicciare, annusare, ascoltare e poi mettere in bocca, ok? Cioè per mangiare un chicco d'uva ci abbiamo messo un quarto d'ora. E in effetti poi eravamo molto più magri alla fine della giornata, perché non avevamo messo cazzo. A parte gli scherzi e le battute fuori luogo, la meditazione ti dà veramente uno sprint in più. Senti, a proposito di questi discorsi qua del meditativi eccetera, del mindset, voglio sentire se c'è all'ascolto qualche vegano, ok? Vegetariano, ok, vegano ancora meglio, perché c'è uno studio, seppur piccolo, che poi andremo ad affrontare, che ha riportato dei dati interessanti appunto sull'implemento della dieta vegetale all'interno appunto della propria dieta, e l'hanno confrontata, attenzione, con quella mediterranea. Ha messo sul piatto la dieta mediterranea, ragazzi, mo parto gli schiaffi. Parte il tafferuglio vegano

0: 35! Oggi è il compleanno di una nostra amica di nome Ginevra. Le potreste fare un augurio di buon compleanno? Grazie!
1: Ciao!
0: Da Benedetta e Agnese!
2: Certo! Ginevra! Ma sta ascoltando 105 mentre festeggia? Poi è l'orario perfetto, Ginevra, chissà quanti anni fa? Per me ne fa 11. 11 anni,
3: 10, 11.
2: Siamo nella zona. Adesso tu non sei genitore, però c'è quella situazione di feste continue. Ok, la domenica pomeriggio c'è sempre la festa. Poi della, per esempio, mio figlio Cesare stasera, oggi è alla festa di Ettore. Ok, del suo compagno di calcio, Ettore, formidabile. Ettore che è diventato fortissimo nel controllo della palla. Lo dicevo anche qualche settimana fa, la bellezza di guardare i bambini crescere in uno sport, anche crescere poi nella realtà, in tutte le cose. Però nello sport, giusto per contestualizzare, è bellissimo perché ogni settimana imparano veramente tante cose in più. E dice, ma scusa, ma è lo stesso bambino della settimana scorsa? E lo commenta appunto con i vari genitori che saluto. Non so se c'è all'ascolto, l'abbiamo citato, qualche persona vegana. Qua abbiamo uno studio che va a favore appunto di tutte le diete plant-based, cioè tutte quelle appunto che hanno dentro vegetali, ok? Semplicemente vegetali, sono vegane. Il risultato di questo studio, appena pubblicato su BMJ Nutrition, Prevention and Health, ha messo a confronto diretto due diete, non solo sulla salute ma anche sull'impatto climatico. Attenzione, perché secondo me è una cosa interessante, l'impatto climatico dell'intera filiera produttiva, no? Fino poi ad arrivare al piatto. Allora, sul fronte clinico, la dieta vegana ha dimostrato dei miglioramenti più marcati sul peso, sul colesterolo e sulla sensibilità all'insulina. E poi ti dico io, fai una cacca che è fantastica. Chiusa parentesi. Su quello ambientale, la dieta vegana ha ridotto anche la domanda energetica cumulativa del 55%. Cioè l'energia che serve dal campo al trasporto, no? Fino al piatto, vi dicevo, è stata ridotta del 55%. Ok, va detto che questo studio, l'ho sottolineato, è uno studio piccolo, fatto da un'associazione che è comunque pro dieta plant based, quindi va contestualizzato questo tipo di studio. Però il quadro che emerge è più o meno in linea con molte altre ricerche che hanno fatto i vari studiosi, che confermano appunto che aumentare la componente vegetale nell'alimentazione riduce impatti ambientali e soprattutto anche salutari, ok? Adesso non bisogna completamente passare da, ma saperlo non è male, così quando devi scegliere se provare un nuovo piatto di fagiolini o di un'altra cosa, invece una parmigiana, è dura. Ma lo dico anch'io che io sono vegetariano, cioè devi entrare anche lì in un'altra logica. Sono buonissimi i piatti, ok, non trovi la carne eccetera, però lo sfizio, ok, devi andare un po' oltre. Perché all'inizio è logico, perché sei abituato a quei tipi di gusti lì e magari non agli altri. La mia Valentina a volte dice, oh mamma, stai mangiando una suola, stai mangiando del sughero, così. Perché in effetti a volte c'è quel gusto umami, c'è quel gusto un po' misto che non sai cos'è, se è terriccio o qualcos'altro. D'altra parte io non so cucinare bene vegano, qualcuno invece all'ascolto che sa entrare in quella dimensione lì e sa fare lo chef, comunque sa cucinare per fare dei piatti buonissimi.
3: Parli di vegano... Cioè, banalmente uno spaghetto al pomodoro buonissimo, vegano.
2: Li salutiamo gli spaghetti.
3: Salutiamoli.
2: Dai, ciao spaghetti. Ti ascoltano sempre. Bella per gli spaghetti. E ciao.

0: Sunset.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: Simply the best.
1: Allora, ci sono i Black Eyed Peas con Anita e dell'Alfa con Simply the Best, che devo dire che quando l'ascoltavo e basta in radio, ok, mi piaceva, la ballavo, ma quando poi ho visto anche il video, che avete magari visto sul canale 66, devo dire che è un binomio pazzesco. C'è un sacco di gente piena di energia che balla come, sai, quelli che dici, ma come fanno a ballare così? A muoversi tutti come dei pazzi. Ti viene voglia di ballare, ok? Quanto il video può aiutare, oltre che poi alla musica fighissima, questa roba. Allora, ultima notizia che ci lasciamo in saccoccia qua nel mindset riguardo le modifiche che fanno i vari paesi nel mondo. Settimana scorsa parlavamo dell'Olanda, ma anche poi di altre città, adesso non me le ricordo tutte, Amsterdam mi sembra, ma poi anche fuori dall'Olanda, che hanno vietato, anche Genova mi sembra, hanno vietato i cartelloni pubblicitari dei combustibili fossili, ok? Quindi voli aerei, crociere, promozioni di auto a benzina o gasolio, ecco, non lo fanno più, ok? All'interno di questo contenitore, dove andiamo a sottolineare cosa fanno i paesi di nuovo, no, per andare anche un po' incontro al nostro pianeta, la Francia ha reso, senti quanto, la Francia ha reso illegale danneggiare il pianeta, ok? Lo chiamano ecocidio. Ha l'obiettivo di punire soprattutto non il signore che ti porta il sacchetto fuori di casa e lo appoggia vicino ai rifiuti, no? A Brest ce n'è uno che lo fa, lo lascia lì vicino alla Racania ogni volta, cavoli, prossima volta lo becchiamo. Però non è andare a prendere il piccolo problema, ma andare proprio alla base, dove sono i grandi problemi, quindi i grandi inquinatori. Chi sono i grandi inquinatori? Non farò nomi. Però le aziende che inquinano maggiormente il pianeta si dividono principalmente in due macro categorie. Ci sono, da una parte, potete immaginarlo, i colossi dei combustibili fossili, che sono, attenzione, responsabili. Allora, sono praticamente 32 aziende petrolifere, carbonifere e dei gas che sono responsabili, attenzione, della metà di tutte le emissioni globali di anidride carbonica nel mondo. Ok? Togli queste 32 aziende, togli tutte le auto, quella a benzina, e alla fine hai tolto metà dell'anidride carbonica nel mondo. Dall'altra parte, in ultimo, le aziende, oltre a queste qua del combustibile, sono quelle che producono cibo, ok? Principali produttrici di rifiuti plastici, multinazionali dei beni di consumo. E anche lì è una... Ecco, la Francia va contro queste aziende, o più che altro contro il fatto che vanno loro stesse contro il pianeta. Ecocidio.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade: sulla A12 verso Genova code per un veicolo in avaria tra Genova Nervi e Genova Est, sulla A11 verso Firenze code a tratti per traffico tra Lucca Est e Altopascio, sulla A1 verso Milano rallentamenti per lavori tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, in entrambe le direzioni code in uscita a Modena Nord per traffico intenso, sulla A29 code per incidente allo svincolo di Carini verso Palermo, sulla statale 42 del Tonale della Mendola, tratto chiuso per incidente all'incrocio Breno. Prudenza e buon viaggio.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Super conveniente Navità!
13: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta. Perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
18: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
20: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
19: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
20: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
19: È buonissima.
20: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
19: E per risotti cremosi?
20: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
21: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
22: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
23: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
24: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
1: 105 Mi Casa Live.
23: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K.
22: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
25: 105
26: 105
25: 105
26: Che storia!
27: Radio 105 compie 50 anni.
24: Che storia!

insieme. Questa canzone di Ray Parker Jr. faceva parte della soundtrack del primo Ghostbusters, giusto? E Ray Parker Jr. in quel momento aveva bisogno di una hit per ritornare in vetta e appunto scelse Ghostbusters, che pensavano fosse solo una sigla e invece è diventata iconica proprio nel repertorio musicale della memoria di tutti quanti che hanno festeggiato il 50° anniversario di Radio 105 grazie a Ray Parker Jr. e al Team Music che ci propone questa traccia e tutte quelle che abbiamo gustato in questa tour di 105 Mindset. Sono le 20, ci va a salutare. Oddio! Però domani e dopodomani, essendo giorni particolari, ci troviamo col Mindset alle 18. Io sono Moco, ci sarà Antonio e sarà sicuramente anche la Sara. Un saluto a Jerry Romano. Sono Jerry Romano. Qui a Radio 105 sono le 20. Mamma,

0: Father e Wisin y Yandel, El Telefono. Prima il grande Nicky Jam con El Amante, Plan B con Fronteo, Ian Lucas con La Bebè nella versione remix con Peso Pluma e J Balvin con Ryan Castro in apertura con Palagua. Come ogni domenica sera su Radio 105 a quest'ora c'è il Mamma Sita Radio Show.
1: Bonus track.

0: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
1: Sole, pioggia, sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo, con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
13: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
0: Bienvenidos en Mamacita.

0: questa canzone di Swae Lee che chiude il poker rap del Mamacita Radio Show. Prima Baby Kim con Casino, Is The Kid con For Rose, DJ Khaled, The Future, Lil Baby One Of Them e Central C con Wagman. Per chi volesse partecipare a una festa del Mamacita Radio Show, per chi volesse andare a ballare in un club dove c'è la festa del Mamacita Radio Show, tutte le date le trovate sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
4: con il sottoscritto Enrico Papi
5: e Lodovica Comello.
4: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
4: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
4: solo su Radio 105.
6: Vi aspettiamo!
7: Gli Squizzati di 105.
1: Bienvenidos en Mamá.

0: di Easy Kid, Cule Poco di Aria Vega e Balenciaga di El Maliglia. Il Mamacita Radio Show torna eccezionalmente domani sera, in realtà sia lunedì che martedì, sempre dalle 20 alle 21.
1: Mamacita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
6: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588, importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
14: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
13: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.

0: Diretti da Miami, welcome people!
1: Welcome, welcome, and this is a long weekend!
0: Absolutely, un weekend molto lungo, questo perché voi appunto siete fuori dal lavoro, siete diciamo in vacanza, lunedì, domani, martedì, la festa della Repubblica,
1: yeah.
0: E noi saremo con voi!
1: Congratulations,
0: perché
1: Italia!
0: Saremo in onda domani e dopodomani, esatto, esatto. Allora, siamo qua, Vicky! Babalu Bad Boys in the house,
1: Babalu
0: Superstar di Jurassic in the mix, Thomas in the family,
1: yeah.
0: Ok, a posto, abbiamo annunciato tutti, il team è al completo.
1: We have an interesting question.
0: Hai una domanda interessante anche?
1: Cos'è? Would you wear a blindfold for 24 hours to get $10 million?
0: Questa è una domanda molto interessante, perché indosseresti una benda sugli occhi per 24 ore in cambio di 10 milioni?
1: Yeah. For 10 million I'll wear a blindfold and walk around naked.
0: Ah, si dice, io me la metto pure e cammino anche nudo. 10 milioni?
1: I don't care.
0: Vediamo come la pensano. Poi tra le varie curiosità, puoi portare a diciamo di polli arrosto.
1: Ok, roast the chicken.
0: E puoi portare quanti ne vuoi nel bagaglio a mano.
1: What? You're gonna have to explain that later.
0: Polli arrosto, sì, ne parlo dopo.
1: I can't wait to hear that one.
0: E piuttosto è una cosa a cui ti puoi davvero relazionare o è pura follia? E di telecomando e di TV si parla.
1: I love that word. Telecomando.
0: Telecomando.
1: I like that word. You're the commando del tele.
0: Esatto, hai la comando in mano della tele, esatto, yeah. Il telecomando.
1: I command the television.
0: Esatto.
1: I like that word better than just
0: remote control. Esatto, dice più grosse parole in italiano. Mi piace di più.
1: Oh.
0: Eh sì, perché c'è sempre la lotta del telecomando. Lo prendo io, non lo prendi tu, scelgo io il film, non lo scelgo io. Dallo a me il telecomando. No, aspetta un attimo, devo vedere una roba. No, dallo a me il telecomando. La lotta. E poi ne parleremo più
1: Boy,
0: tardi.
1: Boy, the coffee's kicking in.
0: Il caffè sta entrando.

0: Zorn, featuring Papi Boscom. Bello questo singolo, ci piace. E abbiamo iniziato col piede giusto, devo dire la verità, ragazzi.
1: All right, but we have a question.
0: Abbiamo una domanda.
1: For $10 million, would you wear a blindfold for 24 hours?
0: Esatto, indosseresti una benda sugli occhi per 24 ore in cambio di 10 milioni di dollari? La domanda è diventata virale,
1: dipende.
0: Ragazzi. Dipende da che dipende. Perché le regole sono rigide, mica è così acqua di rose.
1: Right.
0: Ci sono delle regole rigide. Quindi attenzione, perché non puoi togliere la benda nemmeno per un secondo. You can remove the band. No?
1: Yeah.
0: Non puoi dormire.
1: That was my plan.
0: Quello era il tuo piano. No, non puoi dormire. Devi stare sveglio e con gli occhi chiusi, perché la benda te li tiene automaticamente.
1: Che más, che más?
0: Devi restare a casa. Inside your home.
1: That's better.
0: Meglio.
1: For me, anyway.
0: Per te è meglio.
1: I feel safer.
0: E non puoi nemmeno toccare la benda. You can even touch. Secondo il post, durante la sfida potresti anche sentire cose magari reali o immaginarie, rendendo tutto ancora più inquietante. Nonostante questo, pare che la maggioranza delle persone ha risposto che accetterebbe subito la sfida. Majority say yes. It's okay. 10 milioni sono
1: for $10. No.
0: Per 10 dollari,
1: but for 10
0: no.
1: million?
0: Per 10 milioni?
1: Hell yeah!
0: Ma ci sono delle regole ferre.
1: But that's me. I don't know. We'll see. We're gonna find out what the comments were.
0: Babalu dice: io lo farei. E però ci sono stati anche dei commenti. Ne parliamo tra poco.
2: This is Miami's Most Wanted.
3: Are you ready?

0: Most Wanted.
1: Sounds familiar, huh?
0: That's Spiller. Groove Jet, If This Ain't Love, featuring Sophie Ellis Baxter. Right, check it out. This is a whole concert.
2: Yeah.
0: Featuring Sophie Ellis Baxter, Luke Alessi, Jordan Brando, and William Kiss. It's the Not Without Friends remix.
2: Exactly. È un concerto, praticamente è una squadra di calcio.
0: Not Without Friends. All these people jumping in.
2: Esatto. Forse l'avete riconosciuta. È Groove Jet, If This Ain't Love di Spiller, appunto. Torna in una nuova versione remixata che unisce appunto la voce iconica di Sophie Ellis Baxter ai producer Luke Alessi, Jordan Brando e William Kiss, tutto remixato, e il remix è firmato da Not Without Friends.
0: Infatti
2: di Friends ne abbiamo a sufficienza qua, abbiamo una squadra di calcio di Friends.
0: La metà della famiglia.
2: La famiglia intera, cioè, esatto, che ritorna tra un'ora.
0: All right.
2: Allora,
0: 24 horas.
2: Esatto, prima parlavamo di terresti sugli occhi una benda per 24 ore in cambio di 10 milioni. Scusatemi. E la gente ovviamente ha risposto di sì. Però potresti anche sentire dei rumori strani,
0: sì.
2: Non puoi toccarlo, non puoi togliere, insomma ci sono delle regole abbastanza ferree.
0: Non puoi dormire?
2: Non puoi dormire, soprattutto quello, 24 ore con gli occhi.
0: Importante?
2: Importante, e con gli occhi chiusi poi, perché la benda te li tieni chiusi. E quindi i commenti sono stati diversi e svariati, e variegati. Spero che le voci mi tengano sveglio, quelle voci che senti, o ti immagini di sentire.
0: Mm-hmm.
2: Qualcuno ha detto la parte più difficile sarebbe non addormentarsi. It's tough not to sleep.
0: Yeah. No, después 10 horas, 12 horas, 18 horas.
2: Sì, dopo basta, crolli.
0: Hasta 20 horas, tiene 4 más y tú tienes...
2: Sì, dopo, insomma, quando arrivi a 20 ore e non riesci a dormire, credo che a quel punto lì è difficile.
0: Erasmo, sin los ojos abiertos, puede hacer café, pero yo no.
2: Sì, è vero.
0: Yo no.
2: È vero, Erasmo, con gli occhi chiusi può fare anche il caffè.
0: Io tratando di hacer eso, non puedo.
2: Babalu dice, io anche neanche quello riesco a fare con gli occhi bendati. Esatto, ma Erasmo non ha problemi, quindi si caffeina.
0: Sin problema!
2: Esatto! Qualcuno ha detto, per quei soldi passerei 24 ore anche senza andare in bagno. Quella è un po' più grave, ne?
0: 10 milioni?
2: Mi sembra un po' esagerato, però sono 10 milioni. Stringi tutto, insomma, stringi il sedere. E qualcuno ha scritto, io lo farei anche per $200.
0: No.
2: Io no, io scusa no proprio.
0: 200?
2: No. No, grazie.
0: Tu sai che è vero? Mira,
2: $100.
0: No.
2: Io no. Io scusa no proprio.
0: 200?
2: No. No, grazie.
0: Tu sai che è vero?

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Avete fatto caso a quanta plastica portiamo a casa ogni singola volta che facciamo la spesa? Ecco, Risoflora ha deciso di darci un taglio netto. Il loro impegno per un futuro più sostenibile parte proprio da qui, con nuove confezioni totalmente plastic free, riciclabili al 100% e fatte solo con cartoncino proveniente da foreste gestite in modo responsabile, certificato FSC. Facciamo la scelta giusta anche a tavola. Per maggiori info visitate il sito risoflora.it. Avete fatto caso a quanta plastica portiamo a casa ogni singola volta che facciamo la spesa? Ecco, Risoflora ha deciso di darci un taglio netto. Il loro impegno per un futuro più sostenibile parte proprio da qui, con nuove confezioni totalmente plastic free, riciclabili al 100% e fatte solo con cartoncino proveniente da foreste gestite in modo responsabile, certificato FSC. Facciamo la scelta giusta anche a tavola. Per maggiori info visitate il sito risoflora.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito. Partecipa al concorso.

0: adesso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
3: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
2: Spiega meglio.
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
10: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
9: L'ha applicato da sola?
10: Ma certo, pennello, polso e voilà!
9: L'allievo che supera il maestro!
11: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: La pubblicità sembra durare per sempre.
14: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
13: Poche cose sono per sempre.
14: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Welcome to the Magic City.

0: and David Guetta con Save Me Tonight.
1: Be careful, Save David Guetta.
0: Bella questa nuova produzione.
1: Be careful, David Guetta.
0: Perché attenzione,
1: David? You don't want to be the next husband.
0: No, David Guetta non vorrà.
1: He's already married.
0: È sposato, c'ha non so quanti, 3-4 bambini.
1: Jennifer's
0: figli.
1: Looking for another husband. She's on the hunt.
0: Dice, gli stai attento, David Guetta, perché mi sa che Jennifer Lopez è alla caccia. No, lui è sposato, quindi non credo sia interessato. Ha fatto questa collaborazione,
1: no,
0: che comunque è una bella produzione. Senti, invece, la... Ah, ecco, attenzione ai polli.
1: You're on the way to the airport.
0: Attenzione ai polli.
1: Yeah. Wait to hear this.
0: Esatto.
1: Be careful chickens.
0: Esatto, perché la Transportation Security Administration, cioè diciamo il servizio che controlla gli aeroporti, ha fatto un post sui social diventato virale spiegando che mentre non puoi portare uno smoothie proteico più grande di mezzo litro, puoi invece portare polli arrosto se riesci a metterli nel bagaglio, quanti più ne vuoi.
1: Now they probably meant that as a joke.
0: Sì, sembrava uno scherzo.
1: What?
0: Però
1: you can't do that in America.
0: Non lo puoi fare in America.
1: We're dumb over here. We'll, oh, that's a challenge.
0: Perché dice Babalu, ah, non lo puoi dire in America, perché qui tutti lo prendono per una sfida e quindi ci provano, no?
1: Oh, that's a challenge. Let's go.
0: Sì, ovviamente i social hanno subito trasformato la cosa in una sfida.
1: Lo puoi aiutare poi.
0: Per capire il contesto sono passati praticamente 20 anni, per capire proprio bene, sono passati praticamente 20 anni da quando è stata introdotta la famosa regola 3-1-1. Sui liquidi, che praticamente limita i liquidi a contenitori da massimo a un decimo di litro.
1: 3-1-1.
0: Esatto, tutti inseriti in una busta trasparente da un quarto di litro. Quindi questa era la super regola, che non potevi portare roba grande, liquidi, queste robe qua. Non potevi. Quindi niente shake, niente protein shake, voglio dire. Ma i polli arrosto? Ne vogliamo parlare dei polli arrosto?
1: Bueno,
0: polli arrosto sì.
1: Bueno, dice che quiere proteína.
0: Però sì, ho
1: capito.
0: Ok, il
1: smoothie tiene proteína. Bueno, dice, bueno, si tu quieres proteína, llévate todo lo pollo che tu quieres.
0: Ecco, se vuoi uno shake proteico,
1: challenge accepted.
0: Porta tutti i polli che vuoi, e gli americani hanno accettato la sfida. Quindi quanti ne vuoi portare? Quanti ne entrano nel bagaglio a mano? Capito? Prendi praticamente il bagaglio a mano, sembra un barbecue portatile.

0: Uh-oh, that's that Ginten and Lagos in Paris, but you know.
1: Uh-huh. And we know che adesso pare che i polli arrosto siano diventati la sfida più grande da portare sul bagaglio a mano qua in aereo, voglio dire.
0: And now you're gonna know what you really can bring.
1: E poi dovete ascoltare cos'altro di fuori di testa si riesce a portare.
0: That you probably didn't know.
1: Secondo il sito della Transportation qua negli Stati Uniti. Perché c'è proprio il sito che una pagina dove dice What can I bring?
0: Now, disclaimer. We're gonna tell you what you're allowed to bring, but we are not recommending that you bring it.
1: Certo,
0: just
1: noi
0: saying that now.
1: Noi non raccomandiamo di portare questa cosa, solo riportiamo quello che è scritto nel sito della TSA.
0: You'll understand. Go ahead.
1: E allora, quindi ci sono oggetti davvero sorprendenti che sono permessi, come angurie intere.
0: Un'anguria
1: che magari è 5 kg di anguria.
0: You gotta pay by the pound sometimes,
1: though. Probabilmente ti fanno anche pagare. Costa, eh? Però quella la puoi mettere. Non metti vestiti. Ti divesti con l'anguria. Uh-huh. You use the anguria instead of the vestito.
0: All right.
1: Ci stava bene.
0: The next one we do not recommend.
1: Questa proprio io direi che non è una buona idea. E soprattutto è una roba che bisognerebbe smetterla. Comunque, Aragoste vive in contenitori sigillati. Ragazzi, sì, no, veramente. Già il fatto di mangiare una aragosta bollita viva a me veramente fa venire la pelle d'oca. E mi fermo qua perché dovrebbero essere abolite dai ristoranti. Però vabbè, è una mia opinione personale. Pesci vivi in acqua.
0: Vivi!
1: Sì, vabbè. Ma io non lo so, e poi non ti fanno portare la bottiglietta da 2 mm.
0: We are not recommending this.
1: Cioè, ma dai, no, non lo raccomandiamo proprio per niente. Torte intere, sì, certo. Torta, metti la torta.
0: I'm okay with that.
1: Certo, poi i vestiti come ti arrivano? So, los dresses, clothing, todo lleno de torta.
0: Bueno.
1: Tutto che sa di torta, ti vesti con la torta, i vestiti.
0: Depende the flavor.
1: Dai. Dipende dal sapore.
0: It could be very nice.
1: Vabbè, lasciamo perdere.
0: Vaniglia?
1: Sì, la torta alla vaniglia, che i vestiti poi ti sanno di vaniglia. Va bene, non hai bisogno del profumo alla vaniglia, ho capito.
0: Bene.
1: Resti cremati in contenitori controllabili ai raggi X. Ma questo sì, si può fare. Questo lo sapevo. I know about that. E perfino palle e birilli da bowling. Mamma mia, ma che idea! Ma può essere un oggetto, un'arma, una palla da bowling. It could be an arm. It could be you can kill somebody con una palla da bowling. Pensa,
0: You probably store it in the bottom of the plane. You're not gonna keep it, you know, with you.
1: Sì, ho capito,
0: right,
1: però spero che non te la facciano passare nel bagaglio a mano, perché potrebbe essere veramente pericoloso. Pesano le palle, pesano quelle palle, sono due palle.
0: It's allowed, that's all we're saying. It's allowed. We're not saying do it.
1: No.
0: It's allowed.
1: Ecco, diciamo che non lo dovete fare, ma per ora è permesso. Wanna find Miami, the beat of Miami.
2: Welcome to the Magic City. Stand by.
3: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
4: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
9: Chiamami. Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: Lenny Tavares with After Party.
1: È esattamente un after party che ci sta più che bene, ragazzi. Allora, io penso che è una cosa a cui ti puoi davvero, diciamo, relazionare. Oppure è pura follia.
0: Follia
1: per te.
0: Follia.
1: Non ti puoi relazionare. Vabbè,
0: che
1: comunque.
0: Fula.
1: Ecco, qualcuno ha condiviso la foto del telecomando. Della telecomando, eh?
0: Telecomando!
1: Eccolo là. Che gli piace sta parola, vabbè, gli riempie la bocca.
0: Non mi gusta questa parola.
1: Lo so. Della TV, quindi aveva condiviso questa foto del telecomando della TV ancora dentro la plastica protettiva e la confezione, così non si rovina.
0: È stupido.
1: Allora, e non è tutto. Pare che non vogliono nemmeno togliere la pellicola protettiva dallo schermo per lo stesso motivo.
0: Limpia la
1: perché
0: cosa,
1: così non
0: mira,
1: si rovina.
0: Por favor.
1: Ecco, quindi il post è diventato virale, ha raggiunto oltre 70.000 like e 11.000 commenti. E molti hanno reagito ovviamente ironicamente, perché se tu ti tieni tutto incartato, cioè dai adito a farti le battute. Quindi qualcuno ha scritto: non è che così mantieni il valore, la TV non diventa più preziosa perché la tieni con la cosa di plastica sullo schermo.
0: Mm-hmm.
1: Attenzione però, la TV può, diciamo, surriscaldarsi se lasci diciamo le pellicole sopra o la pellicola.
0: También, sì.
1: Ecco.
0: Bueno, la televisione digitale no, però. De los antes, sì.
1: Però magari
0: con tu e tutto eso.
1: Quelle digitali magari un po' meno, però quelle non digitali, insomma, si surriscalda e può essere pericoloso. E qualcuno ha detto: ma tenerla bella per chi? Praticamente tiri fuori la TV o tiri fuori il telecomando per ospiti speciali? Come quando tiri fuori la porcellana, praticamente.
0: Ah, sostituo io, va la casa e non lo quiten. Ora tu sai che tu non eri speciale. Sono stupide.
1: Sì. Ma dai, ma che vuol dire, ragazzi? Come on. Ma non serve, no. Non serve a niente, è brutto.
0: Compro un sofà, mejore.
1: È comodo. Poi è brutto. No, ma dai, davvero, che orrore. Il mashup latino estilo non ha plastica.
0: Seguiamo.
2: Ni sé, pero mi mente lo conoce. Y entonces, le damos hasta las 15.
3: Oh, shit. Here we go again.

0: Ah, va bien heavy.
1: Bien heavy, esatto, il mashup è bien heavy, bien lit, come dicono gli americani, cioè un fuochetto.
0: Dai,
1: che diamo un po' di pasto, un po' di pappa al nostro cervello. È in arrivo.
0: Lo sapevate che 105

0: Stand by.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
12: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Che confusione sarà.
15: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
17: Vieni da MD, vedrai che convenienza!
18: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
19: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi! Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia.
20: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
21: Only goal.
22: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
23: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
2: Ah già, solo fango.
1: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
8: C'è 105 Mi Casa.
7: 105 Mi Casa Live.
9: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
10: Mercoledì 3 giugno verrà a trovarci nel salotto di 105 Mi Casa Mr. Rain e avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
7: 105 Mi Casa Live.
9: Mercoledì 3 giugno alle 20 con Mr. Rain.
8: C'è 105 Mi Casa.
7: Scopri come partecipare su 105.net.
11: 105.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: Aurelia, I like this song, honestly. Ero qua che me la ballavo.
1: Hashtag Shannon.
0: Yeah, exactly. Ripresa da Shannon. Ci piace, un vibe allegro, estivo.
1: And now it's lost.
0: Sapevate che? Here we go. Hey, did you know that? Eccolo là.
1: We're gonna talk politics.
0: Esatto, secondo me non molti la conoscono sta cosa, perché allora di Stati Uniti parliamo. Il Congresso degli Stati Uniti ha diciamo designato il 26 agosto come giornata dell'uguaglianza delle donne. La data è stata scelta per commemorare la certificazione del 1920 del 19° emendamento alla Costituzione, che concedeva alle donne il diritto di voto.
1: It's been horrible ever since.
0: Ma che è orribile da... È una cosa orribile da allora.
1: It's going down ever since then.
0: Ma ci vuole questa uguaglianza, bisogna rispettarle le donne.
1: Horrible.
0: Come on, Babalu, rispetta le donne.
2: Stay tuned, because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 22.

0: Che ti ridi? Why are you laughing?
1: Vicky's mad at me now.
0: Certo, perché tu non rispetti mai le donne.
1: Vicky's mad.
0: Of course, you never respect women.
1: I don't respect. They know, ellos entienden.
0: No, no.
1: Che io sto dicendo.
0: Gli uomini de verdad, veri in Italia, capiscono che le donne vanno rispettate. Se sei sposato non vai da nessuna parte a passare la notte. Stai a casa con la moglie. Scusa.
1: Well, I'm never gonna win. I'm never gonna win with Vicky.
0: No, non vai, non vinci. Con me non la vinci.
1: Moving right along.
0: Ecco qua, sentiamo Tom.

0: halfway through.
1: Esatto, eccoci qua ragazzi, noi vi ricordiamo che saremo in onda anche domani e martedì.
0: It's gonna be a lot of fun.
2: This is Miami's Most Wanted.
3: Are you ready?

0: Hot Friends Extend Remix, una versione remix di questo bel singolo di Spiller.
1: Didi.
0: Allora, siamo nella Rap Zone, scusate, dobbiamo cambiare un attimo, e Shandy D'Comso dovrà affrontare un nuovo processo civile.
1: All right, start things off.

0: Vai, vai, vai. Infatti Rapson è un mashup tutto hip hop. E vai avanti con Drake, ovviamente. Little Birdie.
1: Ooh, I heard that from a little birdie.

0: way, all the way live, and that's the way we do it here on 105.
1: Allora, Shandy Combs dovrà affrontare un nuovo processo civile legato a un presunto episodio avvenuto nel 2016 a Los Angeles.
0: Sempre qualcosa.
1: Sì, purtroppo sì. La causa è stata presentata da Brianna Bongolan, che era il creative director e amica di Cassie Ventura, che accusa Didi di averla afferrata e sospesa per alcuni secondi oltre il balcone del 17° piano dell'appartamento di Cassie prima di scaraventarla sui mobili del terrazzo.
0: Oh boy.
1: Wow.
0: Se hai prevo.
1: Aia. Se ci sono prove.
0: Se ci sono prove. Però se no.
1: Se no no.
0: Well, for now, allegedly.
1: Sì, per ora sono accuse. Il processo civile dovrebbe iniziare il 3 maggio 2027. Comunque nel frattempo Didi sta scontando una condanna dopo essere stato riconosciuto colpevole nel 2025 per trasporto di persone ai fini di prostituzione e attualmente è detenuto nel carcere federale nel New Jersey con una possibile uscita prevista per aprile 2028 se si comporterà bene. Quindi, e non è finita, perché il producer e rapper dovrà affrontare anche un'altra causa civile da 20 milioni di dollari presentata da ex escort Clayton Howard.
0: Wow.
1: E qui serio? Adesso spuntano serio? Cause su cause. Però denunce su denunce, sì.
0: First we have to announce that you are innocent until proven guilty.
1: Sì,
0: so
1: quello è esatto.
0: Alleged.
1: Sì, sì, tu sei comunque innocente finché non ci sono le prove sufficienti per diciamo incolparti di
0: però,
1: quello che stanno dicendo.
0: Se hai prove, sì, è verità.
1: Se ci sono prove, se ci sono prove, qualcosa potrebbe succedere, insomma, quindi vedremo, non ci resta che vedere cosa succederà, perché ne stanno spostando come funghi di accuse.
0: Mm-hmm, esatto.

0: E vai, Melissos, my life is a disco.
1: My life is a disco.
0: Sono in disco, tutta la vita in disco, exactly. Senti un po', abbiamo una... come poter dire, una curiosità che hanno, che fanno qua in America gli studenti americani.
1: In inglese here it's called dumpster diving.
0: Esatto, qui si chiama dumpster diving. E voi direte, ma che cos'è? Sarebbe un po' un frugare nei cassonetti.
1: We'll explain.
0: Ma ne parliamo tra poco.

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
3: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 € al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
2: Cioè?
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No.
10: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Welcome to the Magic City.

0: Smile Angel. Che bello questo singolo. I love it.
1: Sounds kind of hot.
0: Ti sembra un po' hot come
1: moving
0: singolo,
1: to
0: eh?
1: The sun.
0: Un po' caldo forse, un po' troppo caldo.
1: That's hot.
0: Andare verso il sole, forse un po' troppo, esagerato. Vabbè, ma l'estate ci sta. Senti, no, veramente, questa cosa sta girando, perché c'è questo articolo su una tendenza qua negli USA.
1: Dumpster diving.
0: Esatto, che è abbastanza curiosa.
1: Che è?
0: Persone che fanno dumpster diving. E allora, nei pressi dei campus universitari, cioè vanno a rovistare nei cassonetti. Non è uno scherzo, è proprio
1: Let's
0: vero.
1: Let's explain a little deeper.
0: Esatto, allora, l'idea è semplice. Quando gli studenti lasciano il college a fine anno, buttano praticamente via mobili, vestiti, elettronica, elettrodomestici, che spesso sono ancora in ottime condizioni perché li hanno usati solamente per pochi mesi. Quindi in alcuni casi, soprattutto nei college più costosi, molti poi studenti preferiscono comprare tutto nuovo ogni anno.
1: You know, that kind of makes sense though, because they move in, they move out.
0: Esatto, quindi non è che vengono proprio tanto usati questi elettrodomestici, questi oggetti, insomma, che del resto, insomma, hanno anche un costo, e buttarli via che sono nuovi è un peccato. It's a shame because you can use it.
1: No, it's not, I mean, you know.
0: You can reuse it.
1: Yeah,
0: you don't want to trash it, you want somebody. A me farebbe piacere se mi riutilizzano una cosa che è in buone condizioni.
1: It's a bad idea. Yeah, I agree with you, yeah. But it's private property. If they buy it, they can do what they want. They want to throw it away, they throw it away.
0: Esatto.
1: Ma
0: però essendo proprietà privata, uno è libero di fare, insomma,
1: però
0: quello che vuole.
1: Però mira, alguien lo sta usando.
0: Però attenzione, infatti sono proprio due ragazzi americani che hanno raccolto. Diciamo, raccolto queste cose, hanno raccontato che tutto ciò è diventato un hobby. Ne parliamo tra poco.

0: area code of Miami.
1: Esatto, il 305 è il prefisso telefonico di Miami. Allora, parlavamo appunto del dumpster diving.
0: Dumpster dive, dumpster is a big
1: il cassonetto,
0: trash.
1: Il cassonetto dell'immondizia.
0: Esatto.
1: E infatti, e che molti
0: diving
1: studenti,
0: in.
1: Esatto, che molti ragazzi, studenti americani ci navigano dentro per prendere, diciamo, oggetti di qualsiasi natura che gli studenti hanno buttato via dopo un anno di college.
0: Esatto.
1: E quindi due ragazzi americani hanno raccontato che questo hobby è diventato, diciamo, non solo un hobby, ma un vero lavoro.
0: Wow!
1: Un hobby lavoro, perché recuperare...
0: So business, no?
1: Certo che è un business, perché sono comunque oggetti, come dicevamo prima, in buone condizioni, perché non vengono usati tantissimo dagli studenti americani. Quindi loro cosa pigliano? Cosa fanno? Pigliano gli oggetti, li puliscono per bene, li lavano e li rivendono, arrivando persino a finanziare viaggi con i guadagni. Pensa un po'.
0: Hey, it works!
1: Scusami, certo che funziona. Dicono che per loro è come ogni giorno Natale, perché trovano sempre qualcosa di utile e danno una seconda vita agli oggetti che altrimenti verrebbero proprio buttati. E che sarebbe un peccato, perché come dicevo io, sono oggetti in ordine, so you can use those objects.
0: You just gotta move the dog poop and the old food.
1: Dai.
0: And the maggots and the cockroaches and the rats.
1: Papa Luca.
0: You know, just move those out of the way. Yeah, that's great idea.
1: Che quadretto che hai dipinto. Sì, devi solo spostare qualche cucaraccia che c'è sopra, la pupù del cane. Poi pulisci e poi lo ma non è così. Perché, no, vabbè, ma loro probabilmente sanno quando è il periodo che i ragazzi... I bet that they know when the students trash those.
0: Yeah, they probably...
1: Io credo che loro lo sanno che data vanno a buttare la roba e si fiondano
0: around
1: nel cassonetto.
0: Around the end of the year they start.
1: Esatto, quindi verso la fine dell'anno, quando sanno che i ragazzi iniziano a buttare via la roba, si fiondano in modo che non si fanno le cucaracce sopra.
0: Bevi uno, do.
1: Forse una, dai, beh, una la butti via, dai.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: 105 Miami, the beat of Miami.
2: Welcome to the Magic City.
3: Stand by.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.

0: Lisa, Anita, Rima with Goals.
1: Eccole qua, è bella questa vibe. Wow. Latina, ya tu sabes.
0: Energia, baby, energia.
1: Energia. Infatti, senti.
0: Wow.
1: Un articolo invece del New York Post ha analizzato quali sono i tipi di corpo considerati
0: triste.
1: Più desiderabili.
0: Molto triste. Però per los hombres anyway.
1: Per gli uomini è triste, vedi?
0: Triste.
1: Perché, no, anche perché sta arrivando l'estate, devi avere un bel cuerpasso. Summertime is coming,
0: sì.
1: So necessitas un bel cuerpo.
0: Però, notizia molto triste.
1: Però la notizia è triste per Babalu, sì, è lì che sguazza. Altro che
0: sigue.
1: Altro che triste.
0: Sigue.
1: E i risultati sono piuttosto specifici.
0: Uh-huh.
1: Quindi, secondo lo studio, il corpo perfetto maschile corrisponde a circa il 15% di massa grassa.
0: Cioè, sonnada!
1: E niente, esatto. Cioè, una corporatura asciutta e atletica. In pratica, l'ideale maschile tende verso un fisico più tonico e definito. Babalu, vai in palestra. Go to the gym, Babalu. Non fare esercizio, che tanto non escono i muscoli. Ecco, grazie, lo sapevo che l'hai bisogno. Per le donne, invece, il livello considerato più attraente è circa 30% di massa grassa.
0: Really?
1: Quindi
0: Nargas!
1: Ecco, esatto. Le chiappe devono essere formose.
0: Nargas!
1: Curve morbide.
0: Yeah.
1: Sì, il culone piace.
0: Una ora.
1: Una clessidra deve essere una donna.
0: Sì. Non media ora.
1: Non mezz'ora, ma deve essere una clessidra intera.
0: Ora.
1: Bella, piena. Gli esperti spiegano che questo potrebbe dipendere da associazioni mentali. Nel caso degli uomini, la muscolatura viene spesso collegata a forza e salute, mentre le donne vengono apprezzate maggiormente per le forme più dolci.
0: Wow.
1: Hai capito?
0: Molto triste, parlo sombre.
1: Che triste. Che
0: ora tengo che ir al ginnasio diario.
1: No, non hai bisogno.
0: Dai, loca, gira.
1: No, pera, non necessita, non hai bisogno di andare.
0: No.
1: No, non hai bisogno perché curiosamente altre ricerche mostrano che anche il dead bod.
0: So!
1: Allora, quindi non è affatto fuori moda, molti.
0: Pancia,
1: esatto, danno sicurezza. Il sarebbe il corpo del papà, quindi un po' cicciottello con la panzetta.
0: Panzetta un pochino,
1: un pochino. So, Babalu, you're good.
0: No, I'm good.
1: Babalu, you're
0: no,
1: good.
0: No, non tanto.
1: Babalu, stai bene così, c'hai il dead bod. 105 Va bene così.

0: Dub Dogs, How Does It Feel?
1: It's a remake.
0: Yeah, the classico dei Blue Monday, dei Blue Monday, dei New Orders del 1983. Allora hanno fatto l'originale, bello, però hanno fatto bello i Dub Dogs. Bene, abbiamo terminato, ma noi we'll be back tomorrow, torniamo domani.
1: Oh, tomorrow is a long weekend.
0: Eh beh, domani voi siete in vacanza, è festa, lunedì è festa, quindi faremo queste feste insieme a voi, ragazzi.
1: I can't wait, it's gonna be a lot of fun.
0: Sì, domani,
1: see
0: lunedì.
1: See you tomorrow.
0: Esatto, siamo ancora qua, grazie per essere stati con noi, Babbalu, thank you.
1: Thank you, Vicky.
0: Grazie a Superstar di Jurassic in the Mix, grazie a Thomas, ci sentiamo domani.
1: See ya!
2: This is Cento Cinque. From Miami. 105 Miami.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
15: C'è 105 Mi Casa.
14: 105 Mi Casa Live.
16: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
17: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
14: 105 Mi Casa Live.
16: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K.
15: C'è 105 Mi Casa.
14: Scopri come partecipare su 105.net.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Che bel terrazzo!
4: Grazie!
3: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
4: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
3: Allora lo consiglio al vicino.
4: No!
3: Perché?
4: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vita Loca on Radio 105.
1: Bella raga, bentornati a tutti su Radio 105 con il radio show del party más caliente d'Italia. Io sono Tommy Luciani e insieme a tutto il team di Vita Loca vi do ufficialmente il benvenuto a questa nuova puntata del nostro radio show. Un'ora di musica da passare insieme ascoltando e cantando le migliori hit del mondo urban, tutte le hit del momento, i classici di sempre. Senza nessuna regola e nessuna etichetta, solo good vibes qui su Radio 105.
2: Te lo juro che... Te lo juro que si fuera por mí.

0: bang this shit. Bang, bang, bang. Ne abbiamo ancora, quindi non mollateci. Vi prometto che torniamo veramente in tempo zero. See you dopo.
1: Welcome to Vita Loca Radio Show.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiduccente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: We are back to Vita Loca on Radio 105.
9: Grazie per essere rimasti con noi. Colgo l'occasione per ricordarvi di seguirci sulle nostre pagine social e trovare la data più vicina alla vostra città. Adesso si riparte con la nostra playlist, quindi alzate il volume. Vita Loca riparte ora su Radio 105.

informazioni utilissime per tutti i clubbers sparsi per l'Italia e non solo. Vi basta visitare le nostre pagine social Instagram e Facebook e venirci a trovare nella data più vicina a voi. Parola di Luca.

da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Andrea Belli presenta

in the 105 Club. Stai ascoltando Inda Club Vintage con i mixati dei DJ che hanno caratterizzato il 105 Inda Club. We'll be back in a while.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105 in

0: You are in the 105 Club. We'll be back in a while.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Ma se hai il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: 105 in the club.
3: Sono Babs and Club.
4: This is Calvin Harris.
5: No, NPR.
6: Steve Aoki.
7: It's David Guetta.
8: I'm Afrojack.
9: This is Axwell.
10: David Morales.
11: I'm Fatboy Slim.
2: Il radio show dedicato al mondo del clubbing e della musica elettronica nella notte dance di Radio 105.
12: So we're in the club.
2: From 2004 in the club vintage.
13: Hello, hello, Italy. My name is Jax Jones, and I'm hanging out with my boys at

0: Vintage, con i mixati dei DJ che hanno caratterizzato il 105 in the club.
1: We'll be back in a while. You are in the club. Let's have a break. We'll come back soon.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.

0: la trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: The best music, the best DJs, all around the world. You are in the club. Music.

community.

0: have a break. We'll come back soon.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it. Papà, buona-

di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio.